0: In questo mondo pieno di burocrazia è bene rivolgersi a chi ne sa. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo è possibile far gestire tutte le pratiche di testamenti, successioni, conflitti tra eredi, misure e calcoli imposte, liquidazioni di eredità giacenti. Nel momento di difficoltà per questi importanti servizi, trovi chi ti aiuta. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo, Viale Silvani 1 a Bologna, telefono 051 55 56 49.
1: Cari ascoltatori, oggi il sole è davvero splendente.
2: Stavolta non hai perso nulla, si parlava solo del meteo. Ma nella vita ci sono cose che vale la pena sentire bene, come le chiamate dei figli o le storie dei nipoti. Per questo è importante che il tuo apparecchio acustico sia sempre nelle migliori condizioni. Anche se non sei cliente Amplifon, ti aspettiamo in negozio per pulizia, revisione e controllo gratuito del tuo dispositivo. Prenota un controllo dell'udito gratuito. Rivolgiti ad Amplifon. Via Emilia 150 San Lazzaro o via Mengoli 2 Bologna. Telefono 051 45 19 71. Amplifon non è solo il tuo udito, per noi è la tua vita.
3: Hai un sogno da costruire? Una casa nuova o da rinnovare completamente? Con Nico Costruzioni il tuo sogno diventa realtà. Avrai un unico partner per ogni fase, dalla progettazione alle finiture chiavi in mano. Nico Costruzioni, da oltre 20 anni specializzata in ristrutturazioni e nuove costruzioni. Professionalità, tempi e costi certi, qualità garantita. Ma non è tutto, prossimamente a San Giovanni in Persiceto nuove costruzioni green firmate Nico Costruzioni. Nico Costruzioni, ristrutturiamo e costruiamo il tuo sogno. Vieni a trovarci a San Giovanni in Persiceto, in via Gornia numero 10, oppure chiama lo 051 687 1487, oppure visita Nico Costruzioni.

0: Come? Piove in casa? Ben, ma dovevo pensarci prima.
1: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
0: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta.
2: Hai un bella testa, le mie cavaghe a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
0: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
2: E per la glicemia e i trigliceridi?
0: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
1: Per contatti telefonici 051 53 56 14. Farmacia dei Pini. La salute prima di tutto.
0: La cortesia è la piacevole conseguenza.

la vita è difficile, il fine vita anche. Per questo Bologna Onoranze si occupa di tutto, dalla cerimonia alla burocrazia, seguendo tutti gli adempimenti successivi al decesso, tra i quali pensioni, successioni, anche degli immobili. Bologna Onoranze dei Fratelli Calzolari, con sede a San Lazzaro in via della Repubblica 74, a Bologna in via della Certosa 14G e via Mengoli 16C, ora anche in via Toscana 41, di fronte al Toniolo, telefono 051 43 20 66. Per l'ultimo gesto di amore e di eleganza verso noi stessi e i nostri cari, Bologna Onoranze. Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio. Telefono 051 57 13 54. www.autocarrozzerialosi.it. Estate alla grande con Radio San Luchino.

0: la salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, oltre pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.
1: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi.

0: 347-1417-133. 347-1417-133.
1: Sono le 2:59.
2: Buon ascolto con Radio San Lucchino.

0: Ma Marina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338 123 1844. Nel periodo estivo siamo aperti solo la sera. Con il giardino estivo poi, sai che roba, c'è il fresco tepore dell'aria dai gessi. Inoltre non ci sono zanzare, perché il comune di Isola Predosa ha fatto un'enorme zanzariera, la poi fatta il Melomelo Melotti, che copre Isola e anche il Riale, quindi le zanzare non esistono. Mi raccomando, non mancate all'estate di Mammarina.
1: Liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine, ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 0270.

0: servizio che offriamo. Le protesi regolabili, gli apparecchi acustici adatti ad ogni persona, con protocolli certificati ed esperienza di alto livello. I nostri test dimostrano la tua realtà senza opinioni discutibili, ma misurazioni matematiche che danno certezze. Audiotech, a Bologna, via Tolmino 5A, telefono 051 615 42 91. Audiotech, sentire bene per vivere meglio.
1: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.

Radio San Luchino. Ascoltaci anche su internet. www.radiosanluchino.it

0: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta.
1: Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto.
0: Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
2: E un sans braghe l'arlui e il brassalat serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
3: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.

la pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5. Su internet giallopastafresca.com. Telefono 334 66 32 600.

0: Centro Polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro Polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86 50.
1: Troppo caldo? Eurocasa a Bologna ti porta il fresco che meriti. Vendiamo e installiamo solo i migliori climatizzatori e pompe di calore, con la possibilità di usufruire della detrazione fiscale

andiamo verso mattina con la musica di Radio San Luchino. Verso mattina, il programma con le canzoni di ieri, oggi e domani per arrivare verso il risveglio della giornata. Buon ascolto!

0: Liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 0270. In questo mondo pieno di burocrazia è bene rivolgersi a chi ne sa. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo è possibile far gestire tutte le pratiche di testamenti, successioni, conflitti tra eredi, visure e calcoli imposte, liquidazione di eredità giacenti. Nel momento di difficoltà per questi importanti servizi, trovi chi ti aiuta. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo, Viale Silvani 1 a Bologna, telefono 051 55 56 49.
1: State ascoltando Radio San Lucchino.

0: Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il post-operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna, parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 3114. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte. La Clinica Veterinaria San Lazzaro si occupa a 360 gradi della cura e salute dei vostri animali da compagnia ed è attrezzata per fornire prestazioni di medicina interna, chirurgia generale, radiologia, ecografie, esami di laboratorio e visite specialistiche, cardiologia, oncologia, oculistica, inoltre effettua servizio di anagrafe canina. La Clinica Veterinaria San Lazzaro della dottoressa Antonella Sanasi è in via Emilia 267 a San Lazzaro di Savena, località Cicogna. Telefono 051 627 2072. Aperto da lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19.30. Sabato 9, 12 e 30, 16 e 19. I veterinari sono reperibili al cellulare 24 ore su 24 ed effettuano su richieste puntuali visite a domicilio. La Clinica Veterinaria San Lazzaro è anche in via del Rio 34 a Ponticella.
1: Radio San Luchino.

0: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
1: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
2: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
3: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
2: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva in un anno, torniamo gratuitamente.
3: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347 1417 133 347 1417 133.

Per la tua pubblicità a Radio San Luchino 051 439 16 89 oppure sanluchino@radiosanluchino.it.

0: pieno rispetto dell'ambiente. È la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D. Telefono 051 50 51 46.
1: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può! Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lana.

0: Gianni, ma cosa fai?
1: Butto fuori tutto!
0: Anche Materassi Barone fa il fuori tutto. Sconti fino al 70% fino a esaurimento scorte sulle centinaia di prodotti in magazzino.
1: Esatto! Materassi, reti, letti e poltrone relax con consegna e montaggio gratuito.
0: Prendo subito un appuntamento. Basta chiamare lo 051 94 22 33 e poi possiamo scegliere in che sede andare tra Castel San Pietro Terme, Faenza, Bologna in via Toscana o via Massarenti e Casalecchio di Reno.
1: Bene, allora partiamo subito. Materassi Barone, stiamo arrivando!
2: Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano, in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa, un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348 388 55 93. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto non conosce limiti.

0: Centro Polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro Polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86 50.
1: Se passi in città con la voglia di buono, c'è un posto speciale, te lo dico in tono.
2: La pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca a Casalecchio in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

sogno da costruire? Una casa nuova o da rinnovare completamente? Con Nico Costruzioni il tuo sogno diventa realtà. Avrai un unico partner per ogni fase, dalla progettazione alle finiture chiavi in mano. Nico Costruzioni, da oltre 20 anni specializzata in ristrutturazioni e nuove costruzioni. Professionalità, tempi e costi certi, qualità garantita. Ma non è tutto, prossimamente a San Giovanni in Persiceto nuove costruzioni green firmate Nico Costruzioni. Nico Costruzioni, ristrutturiamo e costruiamo il tuo sogno. Vieni a trovarci a San Giovanni in Persiceto, in via Gornia numero 10, oppure chiama lo 051 687 1487, oppure visita nicocostruzioni.com.

0: devi vendere casa? Immobiliare Barbara Calzolari, via Schiassi 11B a Bologna. Una professionista al tuo servizio, abilitata dal 2007 con competenze e serietà. Immobiliare Barbara Calzolari, telefono 345 689 5414. Affida la tua casa all'immobiliare Barbara Calzolari. E se vai a nome di Radio San Luchino avrai sempre un trattamento di favore.
1: Troppo caldo? Eurocasa a Bologna ti porta il fresco che meriti. Vendiamo e installiamo solo i migliori climatizzatori e pompe di calore, con la possibilità di usufruire della detrazione

0: tua casa.
1: Quanti appartamenti hanno ancora la vecchia serratura nella porta? È ora di aggiornarla. Da Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, troverai la soluzione giusta per rinforzare la sicurezza della porta di casa tua, rendendo più sicura la serratura con la possibilità di duplicazione delle chiavi e del telecomando del cancello. E se hai già un cilindro, forse è ora di passare un cilindro di sicurezza anti-bumping, anti-trapano, anti-effrazione. La tua vecchia serratura sarà più sicura, veloce e su misura per te. Per un preventivo, un consiglio, Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, telefono 051 934 0005, per WhatsApp 344 777 3715. Proteggi ciò che conta davvero. Serrature Bologna, sicurezza, esperienza, tranquillità.
2: Qui no, qui non c'è. Qua nemmeno.
3: Gianni, cosa fai?
2: Cerco l'estate tutto l'anno, ma non la trovo da nessuna parte.
3: Cercala nel posto giusto. Vieni con me al Villaggio della Salute Più. L'estate è qui. Acqua parte nel verde, terme aperte tutto l'anno, agriturismo per le nostre vacanze in relax.
2: Vabbè, andiamoci subito.
3: Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Biglietti online su villaggiodellasalute.it.

0: pieno rispetto dell'ambiente. È la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
1: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
2: Madre Natura ha creato cose meravigliose ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico melomelo. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 Quinto, telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico melomelo è Melotti!
3: Cari ascoltatori, oggi il sole è davvero splendente.
4: Stavolta non hai perso nulla, si parlava solo del meteo. Ma nella vita ci sono cose che vale la pena sentire bene, come le chiamate dei figli o le storie dei nipoti. Per questo è importante che il tuo apparecchio acustico sia sempre nelle migliori condizioni. Anche se non sei cliente Amplifon, ti aspettiamo in negozio per pulizia, revisione e controllo gratuito del tuo dispositivo. Prenota un controllo dell'udito gratuito. Rivolgiti ad Amplifon. Via Emilia 150 San Lazzaro o via Mengo.

0: Sammy, ma cosa fai?
1: Butto fuori tutto!
0: Anche Materassi Barone fa il fuori tutto. Sconti fino al 70% fino a esaurimento scorte sulle centinaia di prodotti in magazzino.
1: Esatto! Materassi, reti, letti e poltrone relax con consegna e montaggio gratuito.
0: Prendo subito un appuntamento. Basta chiamare lo 051 94 22 33 e poi possiamo scegliere in che sede andare tra Castel San Pietro Terme, Faenza, Bologna in via Toscana o via Massarenti e Casalecchio di Reno.
1: Bene, allora partiamo subito. Materassi Barone, stiamo arrivando!
2: Hai un bella testa. Le mie cavaghe a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
3: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
2: E per la glicemia e i trigliceridi?
3: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
4: Per contatti telefonici 051 53 56 14.
5: Farmacia dei Pini, la salute prima di tutto.
3: La cortesia è la piacevole conseguenza.
6: Ma Marina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338 123 1844. Nel periodo estivo siamo aperti solo la sera. Con il giardino estivo poi, sai che roba, c'è il fresco tepore dell'aria dai gessi. Inoltre non ci sono zanzare, perché il comune di Isola Predosa ha fatto un'enorme zanzariera, la poi fatta il Melo Melo Melotti, che copre Isola e anche il Riale, quindi le zanzare non esistono. Mi raccomando, non mancate all'estate di Mammarina.
7: Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablie, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338 499 0190 oppure 051 48 43 209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablie.
8: Radio San Luchino.

0: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
1: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
2: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Castellebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai sarà più contenta. Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto. Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
3: E un san sbreghè l'arlui e il brassalato non serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
4: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
5: Radio San Luchino.

0: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera, e per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 Sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
1: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta.
2: Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto.
1: Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
3: La vita è difficile, il fine vita anche. Per questo Bologna Onoranze si occupa di tutto, dalla cerimonia alla burocrazia, seguendo tutti gli adempimenti successivi al decesso, tra i quali pensioni, successioni, anche degli immobili. Bologna Onoranze, dei fratelli Calzolari, con sede a San Lazzaro in via della Repubblica 74, a Bologna in via della Certosa 14G e via Mengoli 16C, ora anche in via Toscana 41, di fronte al Toniolo, telefono 051 43 20 66. Per l'ultimo gesto di amore e di eleganza, verso noi stessi e i nostri cari, Bologna Onoranze.
0: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno,

0: 5:15.
1: San Lucchino Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. Colpo di scena nell'indagine della Procura di Roma sull'abordaggio nel maggio scorso da parte delle autorità israeliane agli attivisti della Sumud Flotilla. I PM di Piazzale Clodio hanno proceduto all'iscrizione nel registro degli indagati del ministro della sicurezza nazionale israeliano Ben-Gvir, che pubblicò sui suoi profili social un video in cui lo si vede mentre rivolge parole di scherno nei confronti degli attivisti, mentre erano inginocchiati e con le mani legate dietro la schiena nel porto di Ashdod. Si ipotizzano i reati di tortura e sequestro di persona. Il paese dello stivale è diventato quello delle ciabatte, replica il leader d'ultradestra. Rimane intanto alta la tensione in Medio Oriente. Donald Trump frena Israele e Iran, ma la tregua resta appesa a un filo. Smettano immediatamente di sparare, è intervenuto su Truth il leader statunitense, chiamando di nuovo Netanyahu dopo l'ultima burrascosa telefonata tra i due. Poco dopo, sia Pasdaran che il premier israeliano, pur tra minacce reciproche, hanno annunciato la sospensione delle ostilità. Oggi riunione del Consiglio di Sicurezza ONU sulle sanzioni a Teheran. Politica senza grandi sorprese, i ballottaggi delle comunali si chiudono con un sostanziale 3-3 nei capoluoghi. Il centrodestra vince a Macerata, Lecco e Arezzo. Il centrosinistra conferma Chieti e Trani e strappa Agrigento. L'affluenza cala di ulteriori 8 punti rispetto al primo turno. I 42 comuni italiani al voto vedono alle urne il 52% dei cittadini. Per la premier Giorgia Meloni i risultati elettorali confermano ancora una volta la forza del centrodestra, la solidità della coalizione e il suo radicamento nei territori. La segretaria Dem Schlein parla invece di una chiara affermazione dell'alleanza progressista. La cronaca è drammatico incidente stradale ieri sera a San Luri nel Cagliaritano. Per cause ancora da accertare, due autovetture sono rimaste coinvolte in un violento scontro frontale. L'impatto si è rivelato fatale per uno dei due conducenti, un 25enne residente a San Luri, deceduto sul colpo a causa delle gravissime lesioni riportate. L'altro automobilista, un 45enne residente a Serramanna, ha riportato varie ferite ed è stato soccorso dai sanitari del 118 che lo hanno trasferito in codice giallo a Cagliari. Non sarebbe in pericolo di vita. Economia intesa a San Paolo irrompe nel risico bancario. Cadesas lancia un'offerta pubblica di acquisto e scambio da 30,6 miliardi per Monte dei Paschi di Siena, che attraverso Mediobanca detiene il 13% di Generali. L'operazione è stata realizzata con Unipol Bper. Il governo prende atto delle iniziative. La borsa promuove il blitz. Tennis, nuovi e ultimi controlli oggi in ospedale per Jannik Sinner per fare chiarezza sulle condizioni fisiche che hanno influenzato il cammino dell'azzurro al Roland Garros e per scongiurare problemi nell'avvicinamento a Wimbledon, dove il numero uno al mondo punterà al bis. A Wimbledon la pattuglia azzurra potrà contare tra gli altri anche sul ritrovato Matteo Berrettini, nessuna lesione per il romano costretto al ritiro a Parigi, e Flavio Cobolli, nuovo numero 10 del mondo. E per ora è tutto, a più tardi.

7x7, contenitore informativo e musicale con notizie, rubriche, canzoni per iniziare la giornata nel modo migliore con Radio San Luchino.

0: la salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.
1: Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
0: Noi siamo Audiotech. Da noi la scienza è di casa per permettere un migliore udito. Da noi non trovi gli abbracci, ma ti cinge la qualità del servizio che offriamo. Le protesi regolabili, gli apparecchi acustici adatti ad ogni persona, con protocolli certificati ed esperienza di alto livello. I nostri test dimostrano la tua realtà senza opinioni discutibili, ma misurazioni matematiche che danno certezze. Audiotech, a Bologna, via Tolmino 5A. Telefono 051 615 42 91. Audiotech. Sentire bene per vivere meglio.
2: Qui no, qui non c'è, qua nemmeno.
3: Gianni, cosa fai?
2: Cerco l'estate tutto l'anno, ma non la trovo da nessuna parte.
3: Cercala nel posto giusto. Vieni con me al Villaggio della Salute Più. L'estate è qui. Acqua parte nel verde, terme aperte tutto l'anno, agriturismo per le nostre vacanze in relax.
2: Vabbè, andiamoci subito.
3: Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Biglietti online su villaggiodellasalute.it.
4: Troppo caldo? Eurocasa a Bologna ti porta il fresco che meriti. Vendiamo e installiamo solo i migliori climatizzatori e pompe di calore, con la possibilità di usufruire della detrazione.

0: tua casa.
1: Almanacco.
2: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Martedì 9 giugno 2026 è il 160° giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.35 e tramonta alle 20.44. I santi del giorno sono San Massimiano di Siracusa e Santa Tecla. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 9 giugno del 1815 viene firmato l'atto finale del Congresso di Vienna, a cui parteciparono le principali potenze europee allo scopo di ridisegnare la carta dell'Europa e ripristinare l'ancien régime dopo gli sconvolgimenti apportati dalla Rivoluzione francese e dalle guerre napoleoniche. Si apre così quella che viene definita come l'età della restaurazione. Nel 1889 si inaugura a Roma in Campo dei Fiori il monumento a Giordano Bruno, opera di Ettore Ferrari. Nel 1934 fa la sua prima apparizione in un cartone animato della Walt Disney, La Gallinella Saggia, il celebre Donald Duck, conosciuto dal pubblico italiano semplicemente come Paperino. E nel 2007 il presidente degli Stati Uniti d'America, George W. Bush, visita l'Italia e incontra le principali cariche istituzionali italiane e Papa Benedetto XVI. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 9 giugno del 1940 il giovane ventenne Fausto Coppi vince la 28esima edizione del Giro d'Italia. Nel 1973, dopo 20 tappe, si conclude a Trieste la 56esima edizione del Giro d'Italia. Il vincitore in maglia rosa dalla prima all'ultima tappa è Eddy Merckx, che così vince la gara per la quarta volta. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 9 giugno del 1960 Mina lancia il singolo Una zebra può. Nel 1985 esce La vita è adesso di Claudio Baglioni, il disco più venduto in Italia con oltre 4 milioni di copie vendute. Nel 1990 Sotto questo sole di Francesco Baccini e Ladri di biciclette debutta in radio. Passiamo a Renati oggi. Compie 72 anni la giornalista, autrice televisiva e conduttrice televisiva italiana Milena Gabanelli. Spegne 65 candeline Michael J. Fox, attore, doppiatore, attivista, comico e produttore cinematografico canadese, naturalizzato statunitense. 63 candeline sulla torta di Johnny Depp, attore, regista, produttore e musicista statunitense. Compie invece 45 anni l'attrice, regista, produttrice cinematografica e attivista israeliana naturalizzata statunitense Natalie Portman. Oggi vi lascio con questo proverbio cinese: solo crescendo i propri figli si può capire quanto è stato grande l'amore dei propri genitori.
3: Radio San Lucchino Estate.
4: Radio station.

0: che non esiste niente.
1: Ogni giorno è un grande giorno, perché stiamo con te. Radio San Luchino, buongiorno.

0: Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il post-operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna, parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 31 14. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte.
1: Come? Piove in casa? E ben, ma dovevo pensarci prima.
0: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre, restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
1: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta.
0: Edil Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91.
2: Questo programma vi è offerto da
0: Liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Amendola 14 e Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Amendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 0270.
3: L'oroscopo di Maya.
4: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio anche per questa giornata. Sentiamo. Ariete. Nel campo sentimentale si respira un'aria di rinnovamento. Le stelle consigliano di agire con diplomazia, evitando reazioni impulsive che potrebbero compromettere i rapporti interpersonali. Toro. Le stelle indicano un periodo di grande vitalità e voglia di esplorare nuovi orizzonti, sia fisici che mentali. Siete pronti a lasciarvi alle spalle le incertezze del passato per abbracciare una nuova filosofia di vita. Gemelli. Il futuro vi riserva sorprese piacevoli, purché si mantenga la mente aperta e si continui a credere fermamente nei propri ideali più profondi. Cancro. Nel lavoro la capacità di adattamento si rivela l'arma vincente per superare qualsiasi imprevisto. La sfera sentimentale attraversa una fase di leggerezza e complicità, ideale per riscoprire il piacere di stare insieme. Leone. Le finanze godono di una discreta stabilità, permettendo di pianificare investimenti oculati per il futuro. Mantenete la calma di fronte alle piccole tensioni quotidiane. Questa sarà la mossa vincente per preservare la vostra tranquillità. Vergine. In campo professionale le iniziative intraprese con coraggio cominceranno a dare i primi frutti, confermando anche le vostre intuizioni. I rapporti con gli altri risultano stimolanti e ricchi di spunti di riflessione. Bilancia, siete nel pieno della vostra energia. L'unico neo della giornata potrebbe essere un po' di stanchezza residua. Se aveste riposato più profondamente la scorsa notte, sareste stati davvero imbattibili. Recuperate presto. Scorpione, le stelle vi regalano il palcoscenico perfetto per splendere, comunicare ciò che provate e godervi l'affetto della famiglia. Assaporate intensamente ogni istante di questa splendida energia. Sagittario, chi ha sofferto per una delusione sentimentale inizierà a guardare avanti con maggiore maturità. Sul piano economico potrebbero arrivare notizie incoraggianti o una piccola soddisfazione legata al lavoro. Capricorno, una proposta lavorativa, un incontro o una conversazione potrebbero rivelarsi molto importanti, più del previsto. In amore qualcuno potrebbe osservarvi da lontano con forte interesse. Acquario, nel lavoro il vostro intuito sarà prezioso e potreste intuire una soluzione vantaggiosa prima degli altri. In amore servirà meno rigidità. Chi vi sta accanto ha bisogno di sentire calore e presenza emotiva. Pesci, smettete di dubitare continuamente di voi. Le vostre idee valgono molto più di quanto pensiate e meritano di essere ascoltate. Quindi fatevi avanti. Oggi vi saluto con le parole di Dostoevskij. Se vuoi essere rispettato dagli altri, la grande cosa è rispettare prima te stesso. Solo con tale rispetto puoi esigere il rispetto dagli altri. Ciao a tutte e a tutti.
3: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
1: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
2: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
1: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva in un anno, torniamo gratuitamente.
2: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
3: Fai fatica a camminare, ti stanchi subito, ma allora vai da Palmirani.
4: E se non riesci a fare le scale, niente paura. Palmirani ha un saliscale senza opere fisse di muratura che sale e scende le scale con una persona in carrozzina. Se hai una di queste esigenze, non esitare e vienici a trovare.
3: Palmirani, 120 anni di storia e di esperienza che garantiscono la qualità e la capacità di aiutare il tuo movimento.
4: Palmirani, dal sidecar alla carrozzina, una storia lunga 4 generazioni. È a Lavino di Mezzo, Anzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10, www.palmirani.com.
3: Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. 2 flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 1791 035 83 1791.
4: Devi vendere casa? Immobiliare Barbara Calzolari, via Schiassi 11B a Bologna. Una professionista al tuo servizio, abilitata dal 2007 con competenze e serietà. Immobiliare Barbara Calzolari, telefono 345 689 5414. Affida la tua casa all'immobiliare Barbara Calzolari.
5: E se vai a nome di Radio San Luchino avrai sempre un trattamento di favore.

0: Bentrovati, buon martedì 9 giugno con il GR delle buone notizie. Lo stargazing è un fenomeno che non passa mai di moda. Non c'è da stupirsi, visto che porta in luoghi spesso remoti da vivere in totale relax. L'osservazione del cielo notturno è da lustrarsi gli occhi in tutto il mondo, ma c'è un posto in Italia dove è più facile recarsi per incontrare la meraviglia. Si chiama Sauris, località col marchio di sostenibilità del Global Tourism Council, organizzazione no profit che stabilisce gli standard globali del turismo sostenibile. Quell'osservazione delle stelle è fantastica in compagnia di una guida esperta nei circostanti boschi di Lateis. Se si pianifica un weekend in Europa non bisogna mai focalizzarsi soltanto sul prezzo del volo. Per aiutare i viaggiatori a orientarsi e a scegliere le mete giuste, l'annuale City Cost Barometer ha messo a confronto il costo di 12 tipiche spese turistiche per due persone in 50 mete, delineando la mappa della convenienza per il 2026. Se l'Europa dell'Est occupa 8 delle prime 10 posizioni della classifica, il Nord Europa e le grandi capitali storiche richiedono una pianificazione più attenta per non svuotare il portafoglio. Sarajevo è indicata come la City Break con miglior rapporto qualità-prezzo. La capitale della Bosnia-Erzegovina è affiancata nella top 5 da città come Bucarest e Tirana. Il ritorno dei treni notturni conferma la crescente popolarità del viaggio lento, scelto da chi cerca spostamenti più sostenibili e ritmi meno frenetici. In questo contesto torna il retro Istria Express delle Ferrovie di Stato ungheresi, collegamento che unisce Budapest alle coste dell'Adriatico, offrendo un'alternativa ai voli low cost e al traffico autostradale. Il servizio sarà attivo ogni giorno fino al 30 agosto. Dalle opzioni disponibili figurano carrozze a sedere, cuccette e carrozze letto, con tariffe da 16 euro e acquisto online. In Laponia verrà organizzata una vera e propria caccia al tesoro col sole di mezzanotte. L'idea è nata per incentivare il turismo anche d'estate. La caccia al tesoro consiste nella ricerca di un lingotto d'oro del valore di 20.000 euro. La caccia andrà avanti finché non verrà scoperto il prezioso tesoro. Il messaggio che si vuole trasmettere è che la Lapponia è un tesoro nascosto sia d'inverno che d'estate. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio San Luchino. Piace perché piace.

0: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
1: Hai un bella testa, le mie cavaghe a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
0: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
1: E per la glicemia e i trigliceridi?
0: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
2: Per contatti telefonici 051 53 56 14. Farmacia dei Pini, la salute prima di tutto.
0: La cortesia è la piacevole conseguenza.
2: La clinica veterinaria San Lazzaro si occupa a 360 gradi della cura e salute dei vostri animali da compagnia ed è attrezzata per fornire prestazioni di medicina interna, chirurgia generale, radiologia, ecografie, esami di laboratorio e visite specialistiche, cardiologia, oncologia, oculistica, inoltre effettua servizio di anagrafe canina. La clinica veterinaria San Lazzaro della dottoressa Antonella Sanasi è in via Emilia 267 a San Lazzaro di Savena, località Cicogna. Telefono 051 627 2072. Aperto da lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19.30. Sabato 9, 12 e 30, 16 e 19. I veterinari sono reperibili al cellulare 24 ore su 24 ed effettuano su richieste puntuali visite a domicilio. La clinica veterinaria San Lazzaro è anche in via del Rio 34 a Ponticella.
3: Un sogno da costruire? Una casa nuova o da rinnovare completamente? Con Nico Costruzioni il tuo sogno diventa realtà. Avrai un unico partner per ogni fase, dalla progettazione alle finiture chiavi in mano. Nico Costruzioni, da oltre 20 anni specializzata in ristrutturazioni e nuove costruzioni. Professionalità, tempi e costi certi, qualità garantita. Ma non è tutto, prossimamente a San Giovanni in Persiceto nuove costruzioni green firmate Nico Costruzioni. Nico Costruzioni, ristrutturiamo e costruiamo il tuo sogno. Vieni a trovarci a San Giovanni in Persiceto, in via Gornia numero 10, oppure chiama lo 051 687 1487, oppure visita nicocostruzioni.com.

0: scorso da parte delle autorità israeliane agli attivisti della Sumud Flottiglia. I PM di Piazzale Clodio hanno proceduto all'iscrizione nel registro degli indagati del ministro della sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben-Gvir, che pubblicò sui suoi profili social un video in cui lo si vede mentre rivolge parole di scherno nei confronti degli attivisti mentre erano inginocchiati e con le mani legate dietro la schiena nel porto di Ashdod. Si ipotizzano i reati di tortura e sequestro di persona. Il paese dello stivale è diventato quello delle ciabatte, replica il leader dell'ultradestra, che aggiunge: non mi faccio intimidire.
1: Conflitto Mosca-Kiev, nuovi attacchi russi nella regione di Kharkiv, nell'est dell'Ucraina. Le autorità locali parlano di almeno 4 morti e una quindicina di feriti. A Chukiv un attacco nemico ha ucciso 3 donne di 22, 56 e 70 anni e un uomo di 56 anni, ha dichiarato il governatore militare della regione. Nella città di Kharkiv i bombardamenti hanno provocato 15 feriti. Telefonata tra Zelensky e gli intermediari americani Witkoff e Kushner, che si sono detti disponibili a lavorare in queste settimane per i negoziati.
0: La politica, senza grandi sorprese, i ballottaggi delle comunali si chiudono con un sostanziale 3-3 nei capoluoghi. Il centrodestra vince a Macerata, Lecco e Arezzo. Il centrosinistra conferma Chieti e Trani e strappa Agrigento. L'affluenza cala di ulteriori 8 punti rispetto al primo turno. I 42 comuni italiani al voto vedono alle urne il 52% dei cittadini. Per la premier Meloni i risultati elettorali confermano ancora una volta la forza del centrodestra, la solidità della coalizione e il suo radicamento nei territori. Meloni ha problemi con la calcolatrice, replica la segretaria del PD Schlein, che parla invece di una chiara affermazione dell'alleanza progressista.
1: Papa Leone XIV arriva oggi a Barcellona intorno alle 12, dove rimarrà fino all'11 giugno, prima di spostarsi alle Canarie. La visita odierna inizia con la preghiera dell'ora media nella cattedrale della Santa Croce e Santa Eulalia. Poi in serata il primo discorso del pontefice nella veglia di preghiera allo stadio olimpico Luis Companys. Domani la messa nella Sagrada Famiglia con l'inaugurazione della Torre di Gesù Cristo.
0: Il tennis, nuovi ultimi controlli oggi in ospedale per Jannik Sinner per fare chiarezza sulle condizioni fisiche che hanno influenzato il cammino dell'azzurro a Roland Garros e per scongiurare problemi nell'avvicinamento a Wimbledon, dove il numero uno al mondo punterà al bis. Al Grande Slam di Londra la pattuglia azzurra potrà contare tra gli altri anche sul ritrovato Matteo Berrettini, nessuna lesione per il romano costretto al ritiro a Parigi, e Flavio Cobolli, nuovo numero 10 al mondo.
1: È tutto, a più tardi.
2: L'informazione ritorna a Radio San Luchino come di consueto intorno alle ore 9.
3: Sono le 8:05.
2: Di questo martedì 9 giugno 2026, ma buongiorno e bentrovati. È il nostro primo appuntamento.

0: Trescala con 23 agosto, cara Flora, ti abbraccio, ti auguro una bellissima giornata a te, buona giornata anche all'amica Betty, buona giornata caro Lele.
1: Radio San Luchino.
0: Barbara Luchi con il comandante.

la pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5, prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

0: In questo mondo pieno di burocrazia è bene rivolgersi a chi ne sa. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo è possibile far gestire tutte le pratiche di testamenti, successioni, conflitti tra eredi, visure e calcoli imposte, liquidazioni di eredità giacenti. Nel momento di difficoltà per questi importanti servizi, trovi chi ti aiuta. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo, Viale Silvani 1 a Bologna, telefono 051 55 56 49. Quanti appartamenti hanno ancora la vecchia serratura nella porta? È ora di aggiornarla! Da Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, troverai la soluzione giusta per rinforzare la sicurezza della porta di casa tua, rendendo più sicura la serratura con la possibilità di duplicazione delle chiavi e del telecomando del cancello. E se hai già un cilindro, forse è ora di passare un cilindro di sicurezza anti-bumping, anti-trapano, anti-effrazione. La tua vecchia serratura sarà più sicura, veloce e su misura per te. Per un preventivo, un consiglio, Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, telefono 051 934 0005, per WhatsApp 344 777 3715. Proteggi ciò che conta davvero. Serrature Bologna, sicurezza, esperienza, tranquillità.
1: Qui no, qui non c'è. Qua nemmeno.
2: Gianni, cosa fai?
1: Cerco l'estate tutto l'anno, ma non la trovo da nessuna parte.
2: Cercala nel posto giusto. Vieni con me al Villaggio della Salute Più. L'estate è qui. Acqua parte nel verde, terme aperte tutto l'anno, agriturismo per le nostre vacanze in relax.
1: Vabbè, andiamoci subito.
2: Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Biglietti online su villaggiodellasalute.it.
3: Giornata, arriva Castellina come richiesto con il valzerone e poi caro Armando, caro Venturi a seguire con la ciarda.

0: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
1: Gianni, ma cosa fai?
2: Butto fuori tutto!
1: Anche Materassi Barone fa il fuori tutto. Sconti fino al 70% fino a esaurimento scorte sulle centinaia di prodotti in magazzino.
2: Esatto! Materassi, reti, letti e poltrone relax con consegna e montaggio gratuito.
1: Prendo subito un appuntamento. Basta chiamare lo 051 94 22 33 e poi possiamo scegliere in che sede andare tra Castel San Pietro Terme, Faenza, Bologna in via Toscana o via Massarenti e Casalecchio di Reno.
2: Bene, allora partiamo subito. Materassi Barone, stiamo arrivando!
3: Noi siamo Audiotech. Da noi la scienza è di casa per permettere un migliore udito. Da noi non trovi gli abbracci, ma ti cinge la qualità del servizio che offriamo. Le protesi regolabili, gli apparecchi acustici adatti ad ogni persona, con protocolli certificati ed esperienza di alto livello. I nostri test dimostrano la tua realtà senza opinioni discutibili, ma misurazioni matematiche che danno certezze. Audiotech, a Bologna, via Tolmino 5A, telefono 051 615 42 91. Audiotech, sentire bene per vivere meglio.
4: Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni, Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablier, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338 499 0190 oppure 051 48 43 209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablier.
0: Quasi 30 minuti primi, Alfonsina, mi fa piacere saperti in salute, ti auguro veramente ogni bene, arriva Matteo Bensi, un bacio.

Loro sono Marco del Clan e Gianmarco Bagutti, cuore in trappola. Arriva la carissima Marianna Lanteri con Sotto le Stelle. Con Sotto le Stelle ci avviciniamo anche alla pubblicità.

0: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera. E per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie, tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 Sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
1: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta.
2: Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto.
1: Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
3: Come? Piove in casa? E ben, ma dovevo pensarci prima.
4: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre, restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41, www.maercoperture.it.
3: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta.
0: Troppo caldo? Eurocasa a Bologna ti porta il fresco che meriti. Vendiamo e installiamo solo i migliori climatizzatori e pompe di calore, con la possibilità di usufruire della detrazione fiscale.

tua casa. Cara Palma, ti auguro una buona giornata ed ecco Piri.

0: Radio San Luchino. Ascoltaci anche su internet. www.radiosanluchino.it.
1: Il primo appuntamento termina qua dopo il GR delle ore 9 con Mauro Malaguti, un'incaricata di Federconsumatori, pronta anche a rispondere alle vostre eventuali domande. Per il momento grazie, buona mattinata e alle 10.30, se credete, vi aspetto.

0: liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine, ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 0270.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio anche per questa giornata. Sentiamo. Ariete. Nel campo sentimentale si respira un'aria di rinnovamento. Le stelle consigliano di agire con diplomazia, evitando reazioni impulsive che potrebbero compromettere i rapporti interpersonali. Toro. Le stelle indicano un periodo di grande vitalità e voglia di esplorare nuovi orizzonti, sia fisici che mentali. Siete pronti a lasciarvi alle spalle le incertezze del passato per abbracciare una nuova filosofia di vita. Gemelli, il futuro vi riserva sorprese piacevoli, purché si mantenga la mente aperta e si continui a credere fermamente nei propri ideali più profondi. Cancro. Nel lavoro la capacità di adattamento si rivela l'arma vincente per superare qualsiasi imprevisto. La sfera sentimentale attraversa una fase di leggerezza e complicità, ideale per riscoprire il piacere di stare insieme. Leone. Le finanze godono di una discreta stabilità, permettendo di pianificare investimenti oculati per il futuro. Mantenete la calma di fronte alle piccole tensioni quotidiane. Questa sarà la mossa vincente per preservare la vostra tranquillità. Vergine. In campo professionale le iniziative intraprese con coraggio cominceranno a dare i primi frutti, confermando anche le vostre intuizioni. I rapporti con gli altri risultano stimolanti e ricchi di spunti di riflessione. Bilancia. Siete nel pieno della vostra energia. L'unico neo della giornata potrebbe essere un po' di stanchezza residua. Se aveste riposato più profondamente la scorsa notte, sareste stati davvero imbattibili. Recuperate presto. Scorpione. Le stelle vi regalano il palcoscenico perfetto per splendere, comunicare ciò che provate e godervi l'affetto della famiglia. Assaporate intensamente ogni istante di questa splendida energia. Sagittario. Chi ha sofferto per una delusione sentimentale inizierà a guardare avanti con maggiore maturità. Sul piano economico potrebbero arrivare notizie incoraggianti o una piccola soddisfazione legata al lavoro. Capricorno. Una proposta lavorativa, un incontro o una conversazione potrebbero rivelarsi molto importanti, più del previsto. In amore qualcuno potrebbe osservarvi da lontano con forte interesse. Acquario. Nel lavoro il vostro intuito sarà prezioso e potreste intuire una soluzione vantaggiosa prima degli altri. In amore servirà meno rigidità. Chi vi sta accanto ha bisogno di sentire calore e presenza emotiva. Pesci, smettete di dubitare continuamente di voi. Le vostre idee valgono molto più di quanto pensiate e meritano di essere ascoltate. Quindi fatevi avanti. Oggi vi saluto con le parole di Dostoevskij. Se vuoi essere rispettato dagli altri, la grande cosa è rispettare prima te stesso. Solo con tale rispetto puoi esigere il rispetto dagli altri. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya. San Lucchino Notizie.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Un elicottero dell'esercito americano è precipitato nelle scorse ore vicino allo stretto di Hormuz. Il presidente americano Donald Trump, riporta il New York Times, ha detto che i due piloti sono salvi. Intanto, ha spiegato il tycoon, Stati Uniti e Iran sarebbero alle fasi finali di quello che sarà veramente un buon accordo. L'intesa dovrebbe essere raggiunta in 2 o 3 giorni. Subito dopo la firma riaprirà lo stretto di Hormuz.
3: Tortura e crimini di guerra. Con queste ipotesi di reato la Procura di Roma ha proceduto all'iscrizione nel registro degli indagati del ministro della sicurezza nazionale israeliano Ben Gvir. Il fascicolo è stato aperto dopo i fermi degli attivisti italiani della Global Sumud Flotilla avvenuti nel maggio scorso. In mano alla procura c'è anche il video girato nel porto di Asdod, dove si vede Ben Gvir che si muove tra gli attivisti e li deride, mentre questi sono in ginocchio con le mani ammanettate dietro la schiena. Il ministro non si lascia intimidire e con un post su X ironizza contro l'Italia, il paese dello stivale diventato il paese delle ciabatte.
4: Conflitto Mosca-Kiev, nuovi attacchi russi nella regione di Kharkiv, nell'est dell'Ucraina. Le autorità locali parlano di almeno 4 morti e una quindicina di feriti. A Chukiv un attacco nemico ha ucciso 3 donne di 22, 56 e 70 anni e un uomo di 56 anni. Nella città di Kharkiv i bombardamenti hanno provocato 15 feriti. Telefonata intanto tra il presidente ucraino Zelensky e gli intermediari americani Witkoff e Kushner, che si sono detti disponibili a lavorare in queste settimane per i negoziati.
3: E di oltre 40 morti il bilancio delle vittime provocate dalla scossa di terremoto di magnitudo 7.8 che ha colpito la costa meridionale dell'isola di Mindanao nelle Filippine. Migliaia di persone risultano sfollate, oltre 450 ferite. Un terremoto di magnitudo 6.1 ha intanto colpito la zona occidentale di Cuba, scuotendo gli edifici dell'Havana e dintorni. Non sono stati segnalati feriti né danni. US Geological Survey ha dichiarato che il sisma si è verificato ieri pomeriggio a circa 25 km di profondità nelle acque ovest della capitale. Evacuati edifici e sospesi i treni.
4: Politica senza grandi sorprese, i ballottaggi delle comunali si chiudono con un sostanziale 3-3 nei capoluoghi. Il centrodestra vince a Macerata, Lecco e Arezzo. Il centro-sinistra conferma Chieti e Trani e strappa Agrigento. Affluenza al 52%, oltre 8 punti in meno del primo turno. Per la premier Giorgia Meloni i risultati elettorali confermano ancora una volta la forza del centrodestra. Meloni ha problemi con la calcolatrice, replica la segretaria del PD Schlein, che parla invece di una chiara affermazione dell'alleanza progressista.
3: Prima i cori USA, USA, poi una bordata di fischi. Così il presidente americano Donald Trump è stato accolto quando è stato inquadrato al momento dell'esecuzione dell'inno nazionale americano al Madison Square Garden di New York. Il tycoon era infatti presente a gara 3 delle Finals NBA tra i Knicks, la sua squadra, i San Antonio Spurs. La squadra di New York ha ceduto 115-111 agli Spurs, con la serie che si accorcia sull'1-2. Decisivo Wembanyama con 32 punti. Domani si gioca gara 4.
4: È tutto, a più tardi.
5: Sono le 9.

0: italiani.
1: Più che degli italiani, dei truffatori.
0: No, ma anche gli italiani le hanno, anche se non le cercano, se le trovano in tavola, perché è diventato una sorta di costume anche abbastanza regolare per ciò che riguarda la truffa fatta, perché tutti i giorni ce ne arrivano, soprattutto con il telefono, è vero o no?
1: Sì, allora innanzitutto mi presento, buongiorno a tutti gli ascoltatori, mi chiamo Giuliana, come diceva Mauro, rappresento la Federconsumatori, che è un'associazione di promozione sociale che si occupa dei consumatori in generale. Chiaramente il nostro argomento principe sono le truffe, perché purtroppo i consumatori si rivolgono a noi soprattutto perché hanno dei problemi che, se non sono proprio delle truffe vere e proprie, ma comunque sono dei soprusi, e quindi cerchiamo di aiutarli. E per quanto riguarda il discorso delle truffe telefoniche, effettivamente sono le più, diciamo, gettonate, perché sono il mezzo più semplice per i truffatori di arrivare al cittadino. Oramai tutti quanti abbiamo lo smartphone, quindi ognuno di noi è provvisto di un suo numero di telefono, non è più il telefono di casa, della famiglia, ma è proprio il numero personale, per cui chiaramente i truffatori non crediamo che sono persone sprovvedute, sono molto bravi, loro si informano prima di contattarci, dipende chiaramente dalla truffa che vogliono mettere in atto, e le loro informazioni su di noi dipendono proprio da quello, per cui può esserci, diciamo, il raggiro del contratto telefonico, per cui vedono io che contratto telefonico ho, a quale gestore, cercano di capire, dopodiché mi propongono qualcosa che a me sembra vantaggiosissimo. E il raggiro molte volte sta non tanto nel fatto che io cambio gestore, che magari potrebbe essere anche conveniente, sta nel fatto che spesso troviamo dei call center esterni che purtroppo ci lavorano persone che guadagnano sul numero dei contratti, per cui possiamo incappare in qualcuno che ci fa un contratto oggi e ce ne fa uno che sarà attivo tra 2 mesi, quindi nel giro di 2-3 mesi noi ci troviamo cambiati 2-3 gestori e non ci capiamo più niente. E no, questa è una delle cose che ci arrivano telefonicamente, la più frequente.
0: Io, Giuliana, mi sono accorto che mentre una volta questo tipo di truffa veniva perpetrata principalmente alle persone anziane, adesso è diventata una sorta di pane per le allodole che ci cascano a qualsiasi età. Ovvero, ti arriva la telefonata di una voce anche gradevole, gentile, che riesce ad abbindolarti e a richiamarti su questa tariffa telefonica, inventando addirittura che il contratto che abbiamo è in scadenza. Intanto do subito un'informazione: i contratti telefonici non sono in scadenza. Oppure un'offerta può,
1: esatto,
0: essere in scadenza,
1: bravo,
0: ma il contratto vero e proprio no.
1: Esatto.
0: Ecco, e lì bisogna stare un po' attenti, soprattutto essere svegli, che quando tu vuoi cambiare un gestore telefonico, non è che ti viene a telefonare per dirti: oh, guarda che sono meglio io. Ci vai tu, scegli tu di andare da quel gestore,
1: esatto,
0: telefonico,
1: è sempre...
0: e vai allo sportello, non per telefono.
1: È sempre la pratica migliore.
0: Non fate i contratti telefonici, perché non sapete chi avete di fronte, non dovete fidarvi di nessuno. Non me ne vogliano i gestori delle compagnie, però si è sempre fatto il contratto con la firma nero su bianco, non la firma telefonica, non esiste.
1: Allora, il contratto fatto, sicuramente se io vado dal gestore personalmente posso sentirmi un attimino più sicuro, però non è orocolato che la persona, perché è una persona fisica, non ci raggira, perché anche i commessi dei centri hanno delle disposizioni. Ne dico una, perché qua stiamo parlando non più di truffe, ma stiamo parlando di raggiri, che è una questione diversa.

0: Po' diversa, sì. Perché io comunque ho qualcosa in cambio, non è nelle mie aspettative, ma c'è una realtà. Faccio un esempio per tutti: io vado a cambiare il telefono, il gestore telefonico, ho TIM, voglio Wind, vado alla Wind, la Wind mi cambia, mi fa un bel contratto, tutto quanto, e poi tira fuori dal banco, quando io ho firmato tutto, sono arrivati tutti gli OTP, sono arrivate tutte le cose, un cellulare, e mi dice: questo qui è in omaggio. Ma io non te l'ho chiesto. Ah, ma fa parte del contratto. Oramai il contratto è firmato, il cellulare è veramente in omaggio, però in che forma? Io ho fatto il contratto 10 euro, poniamo. Questo telefono costa 5 euro al mese per 2 anni, ok? Quindi costa 120 euro. Me li addebitano a 5 euro al mese. Quei 5 euro al mese me li tolgono dai 10 del contratto. Quindi io veramente pago 10 euro al mese per 24 mesi e poi dopo pagherò 10 euro al mese e continuerò a pagare 10 euro al mese. Il punto qual è? Che mi hanno aperto una finanziaria. Senza interessi, tutto quello che volete voi, ma hanno dato i miei dati a una finanziaria senza chiedermelo. Quindi è questa una cosa che comunque non va bene. Io non ho avuto nessuna truffa, non ho avuto nessun raggiro, perché in realtà pago quello che mi era stato detto e anzi mi trovo un telefonino in più, però non l'ho chiesto. Perché mi devi dare una cosa che io non ho chiesto? È questo quello che io contesto.
1: Ecco, questa truffa, perché secondo me è una truffa, è una truffa vera e propria, perché praticamente ti vogliono far prendere delle cose che magari non ti interessano. A me è successo, non personalmente, ma una persona che conosco molto bene, è andata a comprare un paio di occhiali da vista che costava circa sui 300 euro. L'azienda che fornisce questi occhiali in un punto vendita molto importante ti mette in condizione di acquistare gli occhiali a rate, non più pagando X euro direttamente in contanti.
0: Ti alletta.
1: Ecco. E ti trovi che ogni mese c'hai questa rata di pochi euro sul conto corrente, con il bonifico tramite IBAN, e i tuoi dati girano. Mi sono accorto che i dati di questa persona giravano e ho detto: ma stai in orecchie, perché qui hai le tue notizie, hai i tuoi dati fiscali che sono facilmente reperibili. Allora mi sono sentito dire: ma voilà, cosa vuoi mai che sia? Cosa vuoi mai che sia?
0: Allora è proprio questo che io contestavo, questo discorso qui. Io non ho esplicitamente dato un'autorizzazione a trasmettere i miei dati ad una finanziaria. Ora, sicuramente i miei dati non gireranno liberamente, Mauro, sicuramente quello. Non è che questa finanziaria poi chissà cosa se ne fa dei miei
1: dovrebbero
0: dati.
1: Dovrebbero comportarsi seriamente.
0: Ma sì, si comportano seriamente da questo punto di vista. La cosa qual è? Che questa finanziaria ha i miei dati e quindi poi ti arrivano a casa le promozioni, pigliati la carta di credito nostra, c'hai sopra 3.000 euro, ne fai quello che vuoi tu. Ti proponiamo questo prestito, devi ristrutturare la casa. Che cosa succede? Che purtroppo, se tu sei una persona solida, prendi la pubblicità e la butti via, perché sei solido come persona, hai un certo equilibrio e forse anche la tua situazione finanziaria non ti pone problemi. Poniamo il caso di quelle persone che invece, se si rompe la lavatrice, sono disperate perché non hanno i 500 euro per andarsene a comprare, ok? Parliamo di queste persone qui, e purtroppo sono tantissime. Cosa succede? Ma arriva questa carta di credito dove io posso spendere questi 3.000 euro senza che mi venga chiesto niente, nessuna garanzia. Io dico: ma sai che c'è? Mi devo comprare la lavatrice, mi devo comprare il frigorifero, voglio andare 10 giorni al mare, ma quasi quasi io li uso. E così comincia, in questo modo comincia il cosiddetto sovraindebitamento. È venuta da noi una signora che aveva fatto un prestito alla posta iniziato con 5.000 euro. Questa signora si è ritrovata, per sua volontà chiaramente,
1: certo,
0: con un prestito di 60.000 euro. Ah. Aggiungi, perché le finanziarie cosa fanno? Quando tu vai a chiedere un prestito e ne hai già un altro, ti dicono: ma guarda, ma tu invece di fare la rata a loro e la rata a me, facciamo un'unica rata. Mettiamo tutti insieme e ti faccio un'unica rata. E uno dice: beh, ma mi conviene. e quindi quei 5 diventano 10, poi diventano 15, poi diventano 20, a questa signora sono arrivati a 60. E purtroppo non c'è niente da fare, bisogna solo pagarli oppure fare le pratiche per il sovraindebitamento, che sono molto complicate e costose. Perché è vero che se tu riesci a fare la pratica del sovraindebitamento da 100.000 euro non paghi nulla, però devi anticipare 3-4.000 euro, e se tu sei uno che non ha mezzi, quei 3-4.000 euro qualcuno te li deve prestare.
1: Esatto,
0: e ricominci da capo.
1: È drammatico.
0: Quindi
1: abbiamo una telefonata.
0: Sì.
1: Pronto?
2: Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Volevo chiedere alla dottoressa, io mi ricollego il discorso del telefonino che mi appioppano dopo aver firmato. Se io quei 5 euro, diciamo, che loro mi mettono al mese, non li pago. Perché no. Il contratto è una truffa.
0: No, non può non pagarli. Non può non pagarli, perché purtroppo tutti quei contratti che firmiamo, perché noi firmiamo dei contratti e abbiamo la brutta abitudine di non leggere quello che firmiamo e di fidarci dell'altra persona, e invece di dire aspetta un attimo che leggo tutto quello che c'è scritto e poi firmo, la fretta, c'è l'altro cliente, ecco, tutto sì, quanto, sì, noi firmiamo. E ecco, sicuramente in quel contratto che abbiamo firmato noi abbiamo accettato il finanziamento,
2: no,
0: e bisogna pagarlo, perché anche per 5 euro al mese diventiamo dei cattivi pagatori.
2: Esatto,
0: anche perché poi in realtà, come già dicevo prima, lei non sta pagando niente di più, le avevano detto 10 euro, lei alla fine del mese paga 5 euro del telefonino e 5 euro al gestore, invece dei 10 euro che aveva fatto il contratto, quindi in realtà lei non sta pagando niente di più, quindi non è contestabile la cifra. E purtroppo non è contestabile neanche la sottoscrizione del contratto, e si finisce sul CRIF per 5 euro al mese, e lei poi va a chiedere un mutuo, un prestito per una cosa importante, e non glielo danno. Quindi
2: ascolti, io voglio chiudere il discorso, perché l'ho già detto anche a San Luchino quando c'è l'avvocato assieme al signor Mauro Malaguti. Questi truffatori ormai è un mestiere, questi qua è un mestiere bello e buono,
0: certo,
2: perché tutti i giorni ce n'è. Gli manca solo la partita IVA e poi sono regolarizzati.
0: Certo, ma l'ho detto prima, non sono per niente improvvisati, oramai il truffatore,
2: esatto,
0: improvvisato.
2: È una volta c'erano i ladri di galline.
0: Esatto, non ci sono più. Non ci sono più.
2: Quelli rubavano per mangiare, rubavano le galline per mangiare, mica i soldi. Adesso è un lavoro, c'è un
0: certo
2: reddito e compagnia.
0: Certo, certo.
2: Questa tecnologia che io non ce l'ho in casa mia, perché ho il bagheri da 13 euro, perciò a me, diciamo, è più limitato la truffa. Io per queste tecnologie purtroppo c'è anche il doppio gioco, cioè è bella da vedere, da tanti bei servizi, però c'è anche questo qua,
0: Allora,
2: purtroppo le truffe vengono tranquille.
0: Purtroppo io le devo dire quello che dico quando facciamo le iniziative, che la vita è una cosa pericolosa in tutti i suoi aspetti.
1: Sì,
0: ok? Quindi evitare qualcosa solamente perché ci mette in pericolo non è una buona pratica, nel senso che anche guidare la macchina mi mette in pericolo. Cosa faccio? Vado a piedi? Anche usare un elettrodomestico, tipo, che ne so, un frullatore, mi mette in pericolo, perché se il frullatore salta mi può succedere qualcosa. Dico una cosa banalissima, la moca del caffè a me è scoppiata, e se io ero vicino mi ero fatta male. Quindi voglio dire, tutte le cose che usiamo possono metterci in pericolo. Il discorso qual è? Sempre usare quello che usiamo in sicurezza, la prudenza, stare attenti che quello che io uso, la macchinetta del caffè, il frullatore, siano in buono stato, siano efficienti, perché quello mi diminuisce il pericolo, ok? Perché io in macchina sono prudente, ma chiaramente non posso sapere se uno che mi arriva di fronte ha bevuto. Quindi è questo, bisogna stare in orecchio.
1: Molto in orecchio. Anzi, a proposito di orecchio, adesso seguiamo le informazioni sul traffico, la pubblicità e poi torniamo.
3: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI da Radio San Luchino.
4: Luce Verde Italia. Bentrovati per un incidente, code sulla A9 Milano-Como-Chiasso tra Como Centro e Como Monte Olimpino in direzione della Svizzera. Sempre per incidente, code sulla A4 Milano-Venezia tra Agrate e Cormano verso Torino. Si tratta di un tamponamento tra un'auto ed un camion. Un altro incidente sulla A13 Bologna-Padova sta provocando code circa 3 km tra Altedo e Bologna-Arcoveggio verso Bologna. Ci spostiamo sul tratto umbro dell'Autosole, dove ancora per incidente ci sono code tra Attigliano e Orvieto in direzione di Firenze. Altro incidente sulla A16 Napoli-Canosa con code in uscita allo svincolo di Avellino Est nelle due direzioni. In Sicilia, sempre per incidente, abbiamo code sulla Catania-Siracusa all'altezza di Lentini-Carlentini-Ragusa in direzione di Catania. E prenderà il via oggi 9 giugno da Brescia la 44esima edizione della Mille Miglia, che si concluderà sabato 13 giugno con il rientro in Viale Venezia, sempre nella città lombarda. La partenza è fissata per le 11:30. Il convoglio proseguirà poi attraverso la Valsabbia del Garda per poi spostarsi in Veneto tra Soave e Vicenza e concludersi poi a Padova. Previste chiusure e deviazioni al passaggio delle auto. Da Francesca Ilari è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Un servizio a cura dell'ACI.
6: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
7: Cari ascoltatori, oggi il sole è davvero splendente.
8: Stavolta non hai perso nulla, si parlava solo del meteo. Ma nella vita ci sono cose che vale la pena sentire bene, come le chiamate dei figli o le storie dei nipoti. Per questo è importante che il tuo apparecchio acustico sia sempre nelle migliori condizioni. Anche se non sei cliente Amplifon, ti aspettiamo in negozio per pulizia, revisione e controllo gratuito del tuo dispositivo. Prenota un controllo dell'udito gratuito. Rivolgiti ad Amplifon. Via Emilia 150 San Lazzaro o via Mengoli 2 Bologna. Telefono 051 45 19 71. Amplifon non è solo il tuo udito, per noi è la tua vita.
9: Devi vendere casa? Immobiliare Barbara Calzolari, via Schiassi 11B a Bologna. Una professionista al tuo servizio, abilitata dal 2007 con competenze e serietà. Immobiliare Barbara Calzolari, telefono 345 689 5414. Affida la tua casa all'immobiliare Barbara Calzolari.
10: E se vai a nome di Radio San Luchino avrai sempre un trattamento di favore.
11: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
12: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
11: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
12: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
1: Bentornati, sono le 9:21 con Giuliana Mugnano. Stiamo cercando di capire quante frange compongono miliardi di truffe che quotidianamente sono intorno a noi e molte volte ci si casca anche involontariamente. Stavamo parlando anche di ciò che i social ci stanno un po' inserendo. Ogni qualvolta apri un sito o c'è un addirittura, dunque siamo costretti anche noi come emittente a dover mettere la storia dei cookie essenziali e non essenziali. Intanto spieghiamo cosa sono i cookie.
0: Allora, i cookie sono poi noi accettiamo quelle la sicurezza sui nostri dati, quelli sono i cookie. E praticamente se uno dice li voglio scegliere, si vede che sono tutte quelle scelte per dare i dati a terzi, per dare i dati ai fornitori, per dare i dati. Quindi i cookie in realtà sono tutta una serie di autorizzazioni a trasmettere i nostri dati, okay, o a usarli, per una cosa o per un'altra. Infatti vediamo che a volte sono i cookie essenziali.
1: Esatto, esatto.
0: I cookie essenziali sono quelli che per stare su quella piattaforma io devo accettare che quella piattaforma acquisisca i miei dati, altrimenti mi deve sputare fuori. Quindi i cookie sono nient'altro che le autorizzazioni a usare i nostri dati in un modo o nell'altro o trasmetterli.
1: Ecco, vedi, noi siamo stati costretti, vedi, dal monitor, il nostro sito, quando lo apri ti trovi questa informativa,
0: l'informativa sulla privacy.
1: Esatto. Allora, noi quando voi ci ascoltate tramite internet, vi trovate se rifiutare o accettare per la privacy, per i cookie. Voi cliccate sempre rifiuta tutto. Noi siamo stati costretti, non lo volevamo mettere, ma siamo obbligati.
0: È l'informativa sulla privacy, come esatto. Quando qualunque cosa fai ti danno il foglietto da firmare la privacy, perché tu devi essere informato di un'azienda, ma anche noi lo facciamo quando facciamo gli incontri, che cosa posso farmene dei tuoi dati, chi è il responsabile di quei dati, perché ogni azienda ha il cosiddetto DPO, che è il responsabile della protezione dei dati personali, e c'è un responsabile, c'è una persona che si prende la responsabilità di custodire i dati in un certo modo.
1: Comunque, lo ribadisco ai nostri ascoltatori, noi siamo stati costretti, ma noi non li leggiamo i vostri dati, anche perché
0: esatto.
1: non li vogliamo neanche sapere, non ci interessano. A noi ci interessa sapere che state con noi e che cercate di prendere informazioni su ciò che noi questa mattina vi raccontiamo. Chi vuole partecipare con le proprie domande via WhatsApp al 351 345 8485, in diretta telefonica 051 43 45 25. Truffe legalizzate, perché adesso, proprio come dicevamo noi, siamo costretti come azienda a dover mettere questa fascia. Lo fanno anche molte televisioni adesso, appare quando accendi la TV, soprattutto quando in casa hai una rete web,
0: sì.
1: dove ti colleghi anziché con l'antenna del tetto, perché ti devi collegare obbligatoriamente con internet, e ti trovi canali televisivi sia locali che nazionali che ti chiedono di cliccare, continua per accettare, clicca per accettare, clicca per non accettare. È sempre bene non accettare.
0: Allora, se ci sta il bottone rifiuta tutto, è sempre meglio premerlo, perché comunque i dati necessari per continuare devono per forza essere rilevati dal sito dove noi stiamo navigando, o perché quando parliamo di televisioni via web stiamo parlando comunque di un sito, non stiamo parlando più del canale televisivo classico, diciamo. Quindi per rimanere su quel sito noi dobbiamo per forza accettare che vengano trattati i dati necessari. Chiaramente, se c'è il rifiuta tutto, questi dati necessari saranno proprio dei dati minimi, che molte volte non comprendono neanche il nostro nome e cognome. Quindi sono proprio dati minimi che servono per andare avanti. Però purtroppo questo dato rifiuta tutto non c'è sempre. Spesso c'è il dato o accetta tutto oppure seleziona i cookie desiderati. Allora, in quel caso lì conviene selezionare i cookie desiderati, quindi perdere un po' di tempo per andare a dire cosa si vuole e cosa non si vuole, perché ci sono tutti i bottoncini che si possono spegnere o accendere a seconda dei nostri desideri. Quindi ci sarà quello lì che dice: trasmetto i tuoi dati a un mio fornitore, trasmetto i tuoi dati a chi applica la pubblicità sul nostro canale. Allora uno può dire no. Se invece uno dice accetta tutti, vuol dire che i dati che questo sito rileva possono essere eventualmente dal sito trasmessi a chiunque voglia. Solitamente è che perché questi dati vengono poi conservati in banche date diverse.
1: Ma è vero che ci sono aziende che comprano i nostri dati, cioè proprio comprano dei pacchetti di dati?
0: Tutti quelli là, tutti i call center che ci telefonano, comprano i nostri pacchetti di dati, che sia a fin di bene o a fin di male, comunque hanno acquistato i nostri dati da qualcuno a cui noi abbiamo dato l'autorizzazione di trasmetterli a terzi. quindi, perché dipende sempre dalla nostra autorizzazione.
1: Ecco, allora, quindi, tornando a quello che ci dicevamo prima della trasmissione, le telefonate che ci arrivano spesso e volentieri, soprattutto nelle ore di pranzo.
0: Certo, perché ci trovano liberi dal lavoro.
1: però ci arriva del fatto che questi hanno praticamente il nostro numero, perché involontariamente lo abbiamo comunicato.
0: Esatto, involontariamente abbiamo detto a qualcuno che può dare il nostro numero con i nostri dati, quindi numero, perché quando ti chiamano mica ti fanno solo il numero, ti dicono anche il signor tal dei tali, e quindi la risposta giusta non è né sì né no, la risposta giusta è chi lo vuole e perché. E il signor tal dei tali, chi lo vuole, perché? Quindi, già dette queste due cose qui, mettete giù se non vi interessa.
1: Mi scappa da ridere.
0: Perché può essere anche l'ospedale che vi sta cercando. Sì.
1: A me mi scappa da ridere perché una volta hanno cercato mia moglie. Io ho risposto sul suo telefonino. E ho detto, ma lei è, stiamo cercando la signora tal dei tali. E ho detto, no, mi dispiace, è morta. Cioè, li ho seccati.
0: Esatto.
1: Ma veramente, io sono poi di una cattiveria, sono sadico veramente in queste cose. Capisco che di là ci sono anche delle persone che poverette lavorano sottopagate.
0: Il problema è quello lì.
1: E ci si prende. Li si prende un po' in giro, però cioè, penso che anche loro capiscano che chi contattano continuamente non ne possa più.
0: Certo.
1: Perché effettivamente siamo arrivati a questo.
0: A me è capitato la settimana scorsa che mi abbia contattato la COP, accendi luce gas, perché come penso tutti i bolognesi c'ho la tesserina della COP, no? È come tutti. E loro quindi hanno i miei dati. Infatti la signora che mi ha chiamato mi dice, io sono la signora, la chiamo da COP perché lei ha sottoscritto che possiamo usare i suoi dati, cioè proprio lei me l'ha detto subito.
1: Insomma, è stata corretta.
0: Certo, cioè, vabbè, la COP è una società seria, non è che per propormi il loro gestore. Dice, noi le abbiamo mandato un messaggio qualche giorno fa. Dico, bene, io ho risposto a questo messaggio. No, e allora vuol dire che non sono interessata. E lei ha messo giù, mi ha detto va bene, e ha messo giù. È chiaro, mi stava chiamando la COP perché per quanto stesse facendo pubblicità a un suo gestore, stiamo parlando di un'azienda molto seria, va bene, quindi è diverso dal call center che mi vuole intortare, che mi vuole fare la truffa, è semplicemente una proposta commerciale come un'altra, e là diciamo che non è io non la considero una truffa, una scocciatura sì, perché non ti ho cercato. Però non è una truffa, parliamo di un'azienda seria dove si è presentata seriamente, dove la signora ha detto il suo nome e chi era, chi rappresentava e perché lei era autorizzata a telefonarmi. Quindi
1: ribadiamo un concetto, Giuliana, ovvero sia che non sono le aziende a chiamare direttamente, quindi
0: questo era un caso raro.
1: Esatto, non sono
0: team, sono dei call center esterni,
1: Vodafone, i gestori telefonici, i gestori della corrente elettrica, non sono loro a chiamare direttamente. Questi dati vengono percepiti da agenzie che hanno una sorta di interesse nel vendere contratti.
0: Sì.
1: Loro sono legalizzati a fare questa cosa. Dobbiamo essere bravi noi a non cadere nel tranello, nella trappola. Dobbiamo essere un pochino più svegli.
0: Invece... Allora, dobbiamo, come dicevamo prima, avere degli sistemi di protezione. Perché è vero che io non uso internet e quindi non mi possono raggiungere, ma mi possono raggiungere in tutti i modi, anche quando cammino per strada. Signora, vuole mettere una firma perché siamo di Save the Children, siamo di... Non firmate nulla per strada. Volete fare la donazione a Save the Children, che è una cosa bellissima, farla, dico quella, Medici Senza, adesso non vorrei fare la pubblicità a qualcuno.
1: Certo, certo.
0: Un'azienda, un'associazione che fa del bene, contattatela voi e fatevi spiegare come dovete fare per sottoscrivere un bonifico, perché non è detto che sia una truffa quella che incontrate per strada, però la prudenza non è mai troppa. Quindi va bene se regalate i 5 euro al volo, va bene, alla peggio avete perso 5 euro, non succede niente, ma mettere una firma per strada è una cosa molto molto pericolosa, non fatelo mai per nessuna circostanza.
1: Ecco, io vi consiglio, visto che spesso e volentieri anche in centro sei lì che aspetti l'autobus, ti vengono giovani che si danno da fare, però cioè, magari con l'educazione dite che non vi interessa.
0: Di no. Non voglio frenare.
1: Usando anche l'educazione, perché capisco che è una rottura di balle, però cerchiamo di essere equi, perché questi ragazzi
0: allora,
1: magari...
0: guarda, proprio riguardo al discorso dell'educazione, torno sul discorso dei network, no?
1: Sì.
0: Di Instagram, Facebook, diciamo cosa sono i social network, quelli là che noi usiamo per socializzare, quindi WhatsApp, Facebook e soprattutto Instagram, che spesso ci troviamo con delle cose che sono per noi discutibili. I commenti si possono sempre mettere, perché attenzione sì a non ricevere truffe, ma attenzione a quello che diciamo, mm-hmm. perché se c'è un post di un politico, di una persona in vista al quale noi vogliamo controbattere, va fatto con educazione. Si dice non sono d'accordo, io la penso in questo modo. Mai scrivere sei un cretino, sei un pagliaccio, non capisci niente, perché ci becchiamo una denuncia. Quindi infatti, attenzione, che da truffati diventiamo noi indagati.
1: Esatto, esatto.
0: Quindi con educazione si può fare tutto. Io posso dire a chiunque che non la penso come lui, ma detto per bene.
1: Infatti, è una cosa che si insegna anche ai ragazzi. I ragazzi però vengono un po' sopraffatti dai modi e dai gesti che soprattutto i loro leader, i loro miti vanno un po' a postare proprio sui social, e si comportano di conseguenza. Poi chi ha dei ragazzi molto giovani lo sa benissimo, quindi bisogna cercare di.
0: D'altronde sappiamo benissimo l'influenza che hanno i cosiddetti influencer sui nostri ragazzi.
1: Esatto, esatto.
0: Il ragazzo che diventa anoressico perché deve, la ragazza soprattutto, perché deve diventare magra, come quella lì che invece si è fatta il Photoshop e non è così magra come appare, che si deve truccare come si trucca quella, e si compra dei cosmetici che non valgono niente, che ti rovinano la pelle perché li ha pubblicizzati quella tale influencer, o che fanno delle cose perché vengono spinti, e quella è una cosa gravissima.
1: Ecco, vedi, perdonami, ma vado un po' anche sul lato personale e professionale. Talvolta anche fare le aziende che fanno pubblicità sui social si trovano a dover gestire delle contrattazioni che sono un po' complicate, soprattutto sono difficili anche da rescindere. È per quello che io insisto sul fatto che i negozi, le aziende utilizzino i mezzi convenzionali, la radio, la televisione, per far sapere che ci sono. Perché se c'è il negozio Pinco Pallo, tutti quelli che pubblicizzo con la mia voce nelle bare pubblicitarie, non è che lo faccio perché mi viene detto di dire certe cose. Sì, dico quello che l'inserzionista propone, ma lo faccio in modo tale che uno sia libero di scegliere, non obbligo l'ascoltatore ad andare in quel posto, però faccio sapere che quel posto esiste. I social, internet in generale, è diventato una sorta di droga. Droga perché comunque leggi con la concentrazione sul lato elettronico che ti va un po' a rodere il cervello. Quando dicono che non bisogna stare più di mezz'ora al giorno sui social, c'è un perché probabilmente ci sono degli algoritmi studiati appositamente perché tu venga attratto e tu rimanga
0: su
1: attaccato su quella cosa lì, è vero?
0: Certo, allora innanzitutto dobbiamo essere consapevoli del fatto che internet, specialmente adesso con l'intelligenza artificiale, è molto più semplice, tiene conto delle nostre preferenze, sempre. Cioè, se tu cerchi su un sito un mobile da soggiorno,
1: sì,
0: ti appariranno poi tutte le aziende che vendono mobili da soggiorno.
1: Esatto.
0: Perché internet tiene conto delle nostre preferenze. Non è che è proprio un algoritmo dell'intelligenza artificiale che fa in modo che queste pubblicità siano mirate, e sono mirate. Tu quando scegli di farti pubblicità sui social hai un costo innanzitutto, che dipende da quante volte, tutto quanto, e poi scegli la fascia di persone, quindi tu scegli l'età, scegli se hanno preferenze solamente per il tuo prodotto o per tutto? Tu scegli a chi devono andare ed è l'algoritmo che può far girare quella pubblicità che tu stai facendo a quelle determinate persone. Se io scelgo la fascia 18-30 anni, sì, alle persone di 31 anni la mia pubblicità non arriva.
1: Ok, quindi proprio
0: sei tu che costruisci la tua pubblicità sui social e la costruisci in un certo modo da farla arrivare a quelle persone lì.
1: Allora Giuliana, ci fermiamo un altro attimo per la pubblicità e poi parliamo delle truffe economiche, quelle bancarie.
0: Sì.
1: Perché anche lì ce ne
0: sarebbe
1: tanto da dire.
0: Quelle sono le più interessate.
1: A tra poco.
13: Qui no, qui non c'è. Qua nemmeno.
14: Gianni, cosa fai?
13: Cerco l'estate tutto l'anno, ma non la trovo da nessuna parte.
14: Cercala nel posto giusto. Vieni con me al Villaggio della Salute Più. L'estate è qui. Acqua parte nel verde, terme aperte tutto l'anno, agriturismo per le nostre vacanze in relax.
13: Vabbè, andiamoci subito.
14: Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Biglietti online su villaggiodellasalute.it.
15: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la fatta della Maria, così sai, sarà più contenta. Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto. Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
16: Centro polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86. 6,50.
17: E un san sbreghella l'arloi e il brassalato serra più. L'arloi d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
18: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
19: Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa, un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348 388 55 93. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto non conosce limiti.

0: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
1: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna, telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su Un ultimo saluto di valore.
2: BS, presenti nel cuore della città da oltre 50 anni con selezione dei migliori marchi prodotti esclusivamente in Italia. Porte interne, finestre, tapparelle, porte blindate, tutto installato da personale altamente qualificato e certificato. La posa in opera, il nostro punto di forza. Vieni nel nostro showroom in Viale Silvani 3 a Bologna o chiamaci allo 051 55 11 77. Preventivi gratuiti e senza impegno. Sostituisci i tuoi infissi, avrai risparmi fiscali fino al 50% e bollette più leggere. BS ti aspetta.
3: San Lucchino Ice, rinfresca la tua estate.
4: Siamo caldi già di temperatura, perché in esterno già questa mattina il motorino presto si stava bene con la maglietta, quindi mi sa che anche oggi sarà una giornatina abbastanza intensa di temperatura. È previsto un calo per giovedì, ma oggi toccheremo i 35 gradi, quindi prepariamoci al caldone esagerato. Allora Giuliana, truffe, anche con i nostri soldini, con le nostre banche, dobbiamo stare molto attenti, perché non c'è solo il truffatore che arriva lì e prova a chiederti dei soldi, oppure ti rapina, oppure, come succede, si appostano ai bancomat, aspettano che tu faccia il prelievo dei contanti e poi in un modo o nell'altro o ti portano via il tesserino leggendo il codice prima mentre tu fai, ma magari prova di carpirti anche informazioni maggiori, e questo è già successo.
5: Questo succede purtroppo all'ordine del giorno. Noi ne abbiamo tanti, ne vengono tanti che o ricevono una mail e inavvertitamente, imprudentemente cliccano su qualche bottone, su qualche link. Infatti diciamo sempre di non cliccare su niente. La stessa cosa con i messaggi, dove arriva il messaggio che dice: guarda, è stato autorizzato un pagamento di tot, se non sei tu chiama questo numero. Chiaramente non siamo noi, quindi cosa facciamo? Chiamiamo quel numero, che di solito è un numero di cellulare, e qui scatta la truffa, perché la persona che ci risponde allo stesso modo dall'altra parte purtroppo ci risponde dicendo che fa parte del circuito bancario da cui ci è arrivato il messaggio, e quindi noi ci sentiamo tranquilli che dall'altra parte ci sta rispondendo proprio il circuito, e poi ci convince, come hanno dei bei modi di convincere, a dargli le credenziali per mettere in sicurezza il nostro conto. E quindi una volta che gli abbiamo dato le credenziali, quando entreremo nel nostro conto ci accorgeremo che tutto è sparito. Oppure addirittura una persona che è venuta da noi è stata convinta a condividere lo schermo del telefonino in modo che l'operatore potesse aiutarlo a mettere in sicurezza il suo conto, e quindi il conto è stato messo in sicurezza svuotandolo, chiaramente. Purtroppo quello che succede sempre è che fanno fare, la maggior parte delle volte quello che succede è che fanno fare dei bonifici su dei conti alternativi, che loro dicono che sono conti di sicurezza, però attenzione, quei conti che ci danno il l'IBAN per poi versare i nostri soldi e metterli in sicurezza, fate sempre caso che sono conti intestati a persone private, che non è il nostro nome, è un altro nome. E la causale che ci fanno mettere spesso, che noi troviamo spesso in queste truffe, è prestito personale, prestito familiare, per cui ci raggirano proprio bene dopo per recuperare quei soldi. È quasi impossibile. Se arriva all'arbitro bancario, che però ci dà ragione solamente se noi effettivamente non abbiamo fatto nessuna azione, ma se noi abbiamo dato le credenziali, se noi abbiamo condiviso solo schermo del telefonino, non avremo niente indietro, perché purtroppo l'abbiamo fatto noi volontariamente. E quindi, per cui il consiglio nostro della Federal Consumatori è: non cliccate su niente, non chiamate nessuno, e per stare tranquilli chiamate la vostra banca. Ci abbiamo sempre un riferimento, un numero di telefono di un referente bancario. Bene, chiamiamo quella persona lì che ci aiuterà a capire se qualcuno ha già preso le nostre credenziali e quindi ce le cambia, oppure di stare tranquilli e cancellare mail e SMS che abbiamo avuto.
4: Ecco, questo riguarda, noi diciamo da anni, io sono già 45 anni che faccio radio e questa cosa l'ho detta continuamente, lo dicevamo già negli anni 80, che non bisogna aprire la porta a sconosciuti.
5: Esatto.
4: E noi stiamo adesso aprendo la porta elettronica perché siamo stati messi in condizione di non pagare più col contante.
5: Sì.
4: Ci obbligano a non usare più il contante. E questo è un tornaconto negativo, perché non riesci più a vedere la realtà delle cose. C'hai 5.000 lire, 5 euro in tasca, le vedi, se te le rubano non le vedi più. Ma quando c'hai un tesserino elettronico o addirittura paghi col telefonino, non vedi come si muovono i soldi, non riesci a starci dietro veramente, proprio perché è complicata anche la gestione dell'archiviazione dei dati.
5: Allora, complicata non è, bisogna impararlo.
4: Per me.
5: Bisogna imparare, come tutte le cose, bisogna imparare a gestirlo, come abbiamo imparato a usare la matematica o la fisica, o abbiamo imparato l'italiano e la grammatica.
4: Ma
5: abbiamo...
4: quelle sono regole precise, però
5: sì, anche quelle della banca sono regole precise.
4: Il fatto di conservare i dati della banca, il numero del codice del bancomat, che te lo cambiano ogni...
5: Okay. Ecco. Il codice del bancomat, voglio dire una cosa che forse tante persone non sanno, che gli sfugge, che non c'è bisogno di conservare il codice della banca, del PIN in tasca. Dice: ma io me lo dimentico. Bene, al momento di pagare, prima di pagare, prima di arrivare alla cassa, basta aprire la nostra home banking, andare su carte, recupera PIN e ce lo fa vedere.
4: Ah.
5: E a seconda del gestore, per esempio il gestore che ho io, lo posso visualizzare 5 volte in una giornata.
4: Ah.
5: Me lo fa vedere qual è il PIN della mia carta.
4: Ah.
5: E lo fa vedere in una maniera criptata, però comunque lo vedo. Per cui se io l'ho dimenticato, non c'è bisogno che lo tengo segnato da nessuna parte. Vado nella mia home banking, lo recupero per quel momento che mi serve. Ripeto, è un numero di volte finito nel giorno, non è che lo posso fare 100 volte, però diciamo che una persona normale con uno stipendio normale non è che va 5 volte a fare la spesa col bancomat tutte le volte. C'è la spesa grossa, poi dopo è vero, per le spese grosse i contanti non si usano più, ma se vado al bar a prendere il caffè, la maggior parte delle persone di una certa età usano ancora i contanti.
4: Io sto vedendo un utilizzo esagerato da persone di una certa età del bancomat o della carta di credito in autobus. Non usano più la moneta,
5: allora,
4: per fare il biglietto e usano...
5: Là, perché quello è un problema grossissimo, perché in autobus non lo puoi fare più il biglietto con i contanti.
4: Questo no, ci
5: quello
4: sono
5: è un
4: ancora,
5: problema
4: sull'urbano ci sono
5: ma
4: ancora.
5: Poche, no, pochissime, allora. Stanno sempre togliendo sempre di più, ed è sempre di più, arriveremo al punto che quelle vecchie non ci sono più negli autobus e che si può fare solo in quel modo lì, ed è una cosa terrificante, perché purtroppo può succedere, è successa a una ragazza che è venuta da noi, che lei ha fatto il biglietto, vabbè, col telefono. Ha fatto il biglietto, dopo doveva dimostrare al controllore che lei aveva fatto il biglietto, lei si è spento il telefono e lei non l'ha potuto dimostrare, le hanno messo la multa. Dopo siamo riusciti a fare una conciliazione, ma è stata lunghissima e difficilissima, perché abbiamo dovuto dimostrare che quel movimento era stato fatto a quell'ora lì, quando lei è salita sull'autobus, con l'estratto conto, che l'estratto conto era il suo, non era di un'altra persona. Perché poi che cosa contestano? Che dicono: vabbè, ma tu mi fai vedere un movimento, ma tu hai potuto pagare l'autobus a qualcun altro. Ma se io ero su quell'autobus lì, col mio conto, come faccio a pagarla a un altro?
4: Vedi, questo è un grossissimo problema.
5: E questo è un grosso problema di queste macchinette nuove della Tiper, che purtroppo c'è da una parte il progresso, dall'altra la gente sta facendo una grande, grande fatica ad usarle, ad abituarsi, le persone non riescono a far leggere i biglietti, e sta diventando veramente difficile, soprattutto per le persone di una certa età.
4: Secondo te riusciremo a fermare un po' l'ingrandimento?
5: Non sarebbe neanche giusto.
4: Troppa tecnologia porta via l'uso della testa.
5: No, secondo me il progresso non si può fermare, e che bisogna che le istituzioni o chi mette in campo il progresso lo faccia in una maniera in cui tutti lo possono usare.
4: Regolamentarlo.
5: Non fregandosene, non dicendo questo è il sistema, io che ci posso fare, no. Tu hai messo in mezzo il sistema, tu devi fare che il bambino di 12 anni che può salire già sull'autobus da solo, fino alla persona di 95 anni che sale sull'autobus, devono essere in grado di usarlo facilmente.
4: E questo bisogna che i nuovi ingegneri si mettano in testa che...
5: Ma secondo me sarebbe facilmente risolvibile con il vecchio bigliettaio.
4: Magari.
5: Una persona che sta lì, e invece di pagare i controllori, pagate un bigliettaio che sta sul pullman e che si mette lì vicino alla macchinetta ad aiutare le persone a assicurarsi che la persona che è salita faccia il biglietto. Avete già risolto il problema.
4: Risolveremo anche il problema della disoccupazione, secondo me.
5: Tanto i controllori vengono comunque pagati.
4: Sì,
5: mettete meno controllori e forse qualche bigliettaio.
4: È un'idea che potremmo lanciare. Senti Giuliana, sembra così, ma ridendo e scherzando abbiamo trattato un sacco di cose e siamo quasi al termine. Io vorrei che ricordaste un po', per utilizzare i servizi di Federconsumatori, quali sono le mosse giuste. È bene venire direttamente in via Marconi, avete dei siti su cui contattarvi?
5: Noi abbiamo il nostro sito, c'è il sito nazionale di Federconsumatori, e poi siamo divisi in territori, quindi c'è il sito dell'Emilia Romagna e poi c'è il sito di Federconsumatori Bologna, dove noi postiamo tutti gli articoli, tutte le cose che sono di interesse del pubblico in generale, del consumatore soprattutto, quindi le nuove norme, come affrontare delle cose che sono nuove, e quindi postiamo gli articoli, lo stesso sul nostro canale Facebook e sul nostro canale Instagram. Poi abbiamo la mail a cui si può scrivere per avere delle informazioni, che è bo.info@federconsumatori.emr.it, oppure potete chiamarci allo 051 25 58 10 o venire in via Marconi, dove abbiamo lo sportello aperto dal lunedì al venerdì tutti i giorni, 6 ore al giorno, dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17, che accogliamo il pubblico per la prima informazione. Dopodiché, se riusciamo in ufficio noi a dare l'informazione di cui hanno bisogno, anche telefonicamente, abbiamo già accontentato la persona. Altrimenti possono avere un appuntamento con un nostro consulente. Abbiamo consulenti un po' sparsi su tutto il territorio, abbiamo una decina di sportelli e siamo San Giovanni, Casalecchio di Reno, Bologna Centro, siamo nei paesini, anche arriviamo a Minervio, a Bentivoglio, e quindi questi sono a Calderara, siamo a San Pietro in Casale, a Imola, quindi siamo un po' su tutto il territorio. E adesso ultimamente abbiamo anche, per un progetto che è stato fatto insieme alla volontà della regione, il giovedì siamo quasi tutti i giovedì la mattina a Monterenzio e il pomeriggio a Marzabotto.
4: Mm-hmm. Quindi proprio, anche la montagna
5: stiamo cercando di servire anche la montagna un po', cerchiamo di accogliere le persone, poi se c'è bisogno di un consulente più diciamo, di un'azione un po' più forte, possiamo anche dare un appuntamento, però già una prima informazione c'è sul posto. Dopodiché, attraverso il consulente, si vede che cosa si deve fare per risolvere il problema. Chiaramente la nostra azione è un'azione solo extragiudiziale. Questo lo dico perché molte volte tante persone ci chiamano e dico: ho bisogno di un avvocato. I nostri consulenti sono tutti quasi tutti avvocati, per cui sono persone con una certa competenza, perché chiaramente fanno i volontari da noi e mettono in campo la loro competenza, però la nostra azione non è un'azione legale.
4: Okay.
5: Non andiamo in giudizio, questo è importante da sapere.
4: Mm-hmm. Sì, voi potete dare una dritta, ma non,
5: no,
4: non avete...
5: Poi abbiamo anche un supporto, cioè noi facciamo le pratiche, mandiamo le PEC e spesso quello basta ad avere ragione al consumatore, però spesso, perché l'altra parte può anche non risponderci.
4: Ok, quindi in questo caso è necessario avere un legale che abbia la
5: poi
4: capacità.
5: Poi dopo, se non ci rispondono, bisogna passare per vie legali.
4: Ecco, in questo caso si apre una nuova pratica. Giuliana, grazie, abbiamo passato un'oretta dove non ci siamo fermati un attimo, abbiamo detto tante cose.
5: Posso solamente dire
4: certo,
5: una cosa?
4: Certo.
5: Noi siamo, come ho detto all'inizio, un'associazione di promozione sociale, quindi noi ci manteniamo col tesseramento delle persone che vengono a noi e si associano, e con i progetti che facciamo col Ministero, con la Regione, ma soprattutto uno dei nostri mezzi per sostenerci è anche il 5 per 1000. Visto che siamo in un momento di dichiarazione dei redditi, potete, se volete, se non avete già delle idee, dare il nostro il 5 per 1000 alla Federconsumatori.
4: Ecco, è un buon sostegno economico.
5: Esatto,
4: visto che
5: per noi è
4: le
5: un
4: spese,
5: sostegno.
4: Purtroppo le bollette le avete anche voi da pagare.
5: Esatto. Vabbè, i dipendenti, perché teniamo conto che ci sono i dipendenti, perché altrimenti la Federconsumatori non potrebbe andare avanti solo con i volontari.
4: Infatti. Grazie ancora, un saluto a te e tutta
5: a
4: la squadra di Federconsumatori. Ci diamo appuntamento magari in autunno per fare un'altra tornata di chiacchiere. Con voi invece l'appuntamento da parte del sottoscritto è per domani mattina dalle 9 alle 10. Buon tutto a tutti!
5: Grazie.
0: Fai fatica a camminare, ti stanchi subito, ma allora vai da Palmirani.
6: E se non riesci a fare le scale, niente paura. Palmirani ha un saliscale senza opere fisse di muratura che sale e scende le scale con una persona in carrozzina. Se hai una di queste esigenze, non esitare e vienici a trovare.
0: Palmirani, 120 anni di storia e di esperienza che garantiscono la qualità e la capacità di aiutare il tuo movimento.
6: Palmirani, dal sidecar alla carrozzina, una storia lunga 4 generazioni. È a Lavino di Mezzo, Anzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10, www.palmirani.com.
0: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può! Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15. Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. 2 flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 1791 035 83 1791.
7: Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. rivenditori autorizzati Le Fablie, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom in via Andrea Costa 141 zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338 499 0190 oppure 051 48 43 209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablie.

0: San Luchino Notizie.
1: Buongiorno e bentrovati dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. Donald Trump cerca di frenare Israele ed Iran, affermando che l'accordo con Teheran potrebbe arrivare entro 2-3 giorni. Il presidente americano ha affermato nella mattinata italiana che la diplomazia statunitense si trova nelle sue fasi finali per raggiungere un ottimo accordo con l'Iran e porre fine al conflitto del Golfo. Ma Teheran frena. Non ci sarà alcun accordo con gli Stati Uniti prima della revoca delle sanzioni e del rilascio dei beni iraniani congelati.
1: Oggi al Senato i ministri degli esteri Antonio Tajani e della difesa Guido Crosetto fanno il punto sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, dalla crisi in Medio Oriente passando per le tensioni col ministro israeliano Ben-Gvir indagato a Roma fino al conflitto in Ucraina. I caschi blu non si toccano, ha ribadito Tajani, mentre su Israele ha ricordato che il disarmo di Hamas è la priorità, ma ha anche sottolineato che le violenze nei confronti dei coloni israeliani sono inaccettabili. Sul ministro israeliano Ben-Gvir, che ha deriso l'Italia chiamando la paese delle ciabatte dopo aver saputo che era indagato da Roma per le torture sugli attivisti della flottiglia, ha detto: sono parole inaccettabili.
2: E non si arresta il conflitto tra Russia ed Ucraina. Nuovi attacchi di Mosca nella regione di Kharkiv, nell'est dell'Ucraina. Le autorità locali parlano di almeno 4 morti e 15 di feriti. A Chuhiv un attacco nemico ha ucciso 3 donne di 22, 56 e 70 anni e un uomo di 56 anni. Nella città di Kharkiv i bombardamenti hanno provocato 15 feriti. Telefonata tra il presidente ucraino Zelensky e gli intermediari americani Witkoff e Kushner, che si sono detti disponibili a lavorare in queste settimane per i negoziati.
1: La cronaca: la polizia di Napoli ha notificato un provvedimento di fermo nei confronti di un giovane che alcuni giorni fa nel quartiere Renaccia della città partenopea

0: 14esimo arriva oggi a Barcellona intorno alle 12, dove rimarrà fino all'11 giugno, prima di spostarsi alle Canarie. La visita odierna inizia con la preghiera dell'ora media nella cattedrale della Santa Croce e Sant'Eulalia. Poi in serata il primo discorso del pontefice nella veglia di preghiera allo stadio olimpico Luis Companys. Domani la messa nella Sagrada Famiglia con l'inaugurazione della Torre di Gesù Cristo.
1: Il tennis, secondo giorno di tornei sull'erba, il lungo mese d'avvicinamento a Wimbledon vede 4 tornei tra maschile e femminile. Al Queen's è il giorno di Serena Williams, che a 44 anni torna a giocare in doppio con la canadese Mboko. A Stoccarda c'è ritorno in campo dopo 5 mesi di assenza dell'australiano Nick Kyrgios. E oggi nuovi e ultimi controlli in ospedale per Jannik Sinner, per fare chiarezza sulle condizioni fisiche che hanno influenzato il cammino dell'azzurro a Roland Garros e per scongiurare problemi nell'avvicinamento a Wimbledon, dove il numero uno al mondo punterà al bis.
0: È tutto, a più tardi.
2: Almanacco.
0: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Martedì 9 giugno 2026 è il 160esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:35 e tramonta alle 20:44. I santi del giorno sono San Massimiano di Siracusa e Santa Tecla. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 9 giugno del 1815 viene firmato l'atto finale del Congresso di Vienna, a cui parteciparono le principali potenze europee allo scopo di ridisegnare la carta dell'Europa e ripristinare l'ancien régime dopo gli sconvolgimenti apportati dalla Rivoluzione francese e dalle guerre napoleoniche. Si apre così quella che viene definita come l'età della restaurazione. Nel 1889 si inaugura a Roma, in Campo dei Fiori, il monumento a Giordano Bruno, opera di Ettore Ferrari. Nel 1934 fa la sua prima apparizione, in un cartone animato della Walt Disney, La Gallinella Saggia, il celebre Donald Duck, conosciuto dal pubblico italiano semplicemente come Paperino. E nel 2007 il presidente degli Stati Uniti d'America, George W. Bush, visita l'Italia e incontra le principali cariche istituzionali italiane e Papa Benedetto XVI. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 9 giugno del 1940 il giovane ventenne Fausto Coppi vince la 28esima edizione del Giro d'Italia. Nel 1973, dopo 20 tappe, si conclude a Trieste la 56esima edizione del Giro d'Italia. Il vincitore in maglia rosa dalla prima all'ultima tappa è Eddy Merckx, che così vince la gara per la quarta volta. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 9 giugno del 1960 Mina lancia il singolo Una zebra può. Nel 1985 esce La vita è adesso di Claudio Baglioni, il disco più venduto in Italia con oltre 4 milioni di copie vendute. Nel 1990 Sotto questo sole di Francesco Baccini e Ladri di biciclette debutta in radio. Passiamo ai nati oggi. Compie 72 anni la giornalista, autrice televisiva e conduttrice televisiva italiana Milena Gabanelli. Spegne 65 candeline Michael J. Fox, attore, doppiatore, attivista, comico e produttore cinematografico canadese, naturalizzato statunitense. 63 candeline sulla torta di Johnny Depp, attore, regista, produttore e musicista statunitense. Compie invece 45 anni l'attrice, regista, produttrice cinematografica e attivista israeliana naturalizzata statunitense Natalie Portman. Oggi vi lascio con questo proverbio cinese: solo crescendo i propri figli si può capire quanto è stato grande l'amore dei propri genitori.

la pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5. Su internet giallopastafresca.com. Telefono 334 66 32 600.

importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.

0: il Divertimondo. Appuntamenti danzanti e di intrattenimento.
1: Sala Cometa Casa dei Campi, via Ponte Albano 29 a Sasso Marconi. Si balla nel bel giardino estivo della Cometa. In caso di maltempo si ballerà all'interno in locale climatizzato. Mercoledì sera dalle 21 arriva l'orchestra di Roberta Cappelletti e sabato sera la Cometa di Sasso Marconi, Vanessa Silvani e Claudio Vanedola. Prenotazioni per la Cometa d'Angelo al 393 292 32 58. Rosanna per la Cometa 393 807 9508. Fino al 15 di giugno, festa dell'unità dei gessi a Pianoro Parco Carateria. Ristorante tradizionale, pesce e baccalà anche da sporto, che apre dalle ore 19 alle ore 22 e poi ci sono gli spettacoli. Questa sera Country Ride, mercoledì sera Mary Rinaldi, giovedì sera Paolo Umbra, venerdì sera Moreno Non Stop, sabato sera Michele Rodella e domenica Marusca. Informazioni e prenotazioni Enzo 345 60 90 602. Arci San Lazzaro, via Bellaria 7, San Lazzaro di Save, nel bar è sempre aperto, le attività non mancano, ristorante self-service tutti i giorni a mezzogiorno, la sera dal martedì alla domenica, il menu cambia quotidianamente, la sera in aggiunta anche la pizza e le crescentine per tutta estate, in sala paradiso locale climatizzato, lunedì sera il burraco, la tombola, la domenica pomeriggio. E all'Arci San Lazzaro nel cortile esterno dalle 20:30 si ballerà giugno, luglio e agosto tutti martedì sera. Ingresso gratuito con tessera Arci, in caso di maltempo si ballerà in sala paradiso. Questa sera Nicolò Quercia 051 45 12 00. Centro sociale Giovanni Falcone, via Tosarelli 4 Ariale di Zola Predosa, anche qui per tutta estate i tornei di burraco giovedì e domenica pomeriggio. La tombola termina quest'oggi e poi c'è una novità, da giugno a settembre tutti i giovedì sera si balla all'aperto nel bel parco del Falcone di Riale dalle ore 20 alle ore 23, balli di gruppo e coppia, serate condotte da Giulia con ospiti diversi ogni settimana. Falcone di Riale 051 61 66 140. All'Arci Benassi Viale Cavina 4 tutti i mercoledì sera 20:30 23:45 si balla DJ Paolo Ombra, Arena Estiva, Jukebox Story e poi ci sono tante stuzzicherie estive. All'Arci Benassi il venerdì sera la tombola dalle 20:30, biliardo, bocce, intrattenimento, svago e cultura. Arci Benassi, Viale, Cavina 4, il bar aperto tutti i giorni, si mangia da martedì a domenica dalle 11:30 con possibilità da sport, venerdì e domenica dalle 17:30 con le crescentine. Centro sociale Il Parco, già casa di quartiere Il Parco, cultura, danza e spettacolo qui a Bologna in via Edgard, Allan Po al numero 4. Il Parco risponde allo 051 56 74 05. Al Parco giovedì sera 20:30 si balla con William Monti ed Eric Artioli, poi trovate sempre delle gustosissime crescentine. Casa di quartiere Frassinetti, Sala Tulipano, Sala Tulipano, via Andreini 18, quartiere San Donato. Sabato pomeriggio DJ Luce non solo, ci sarà una bella sorpresona, credo proprio che andrà il caro Massimo Budriesi sabato pomeriggio a trovare e a salutare gli amici della Sala Tulipano. 051 51 17 87. È davvero tutto, grazie ancora per essere con noi e buon proseguimento con Radio San Luchino.

0: Gianni, ma cosa fai?
1: Butto fuori tutto!
0: Anche Materassi Barone fa il fuori tutto. Sconti fino al 70% fino a esaurimento scorte sulle centinaia di prodotti in magazzino.
1: Esatto! Materassi, reti, letti e poltrone relax con consegna e montaggio gratuito.
0: Prendo subito un appuntamento. Basta chiamare lo 051 94 22 33 e poi possiamo scegliere in che sede andare tra Castel San Pietro Terme, Faenza, Bologna in via Toscana o via Massarenti e Casalecchio di Reno.
1: Bene, allora partiamo subito. Materassi Barone, stiamo arrivando!
2: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Castellebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta.
3: Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto.
2: Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
4: Come? Piove in casa? Ben, ma dovevo pensarci prima.
5: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
4: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta.
6: Troppo caldo? Eurocasa a Bologna ti porta il fresco che meriti. Vendiamo e installiamo solo i migliori climatizzatori e pompe di calore, con la possibilità di usufruire della detrazione fiscale.

0: eccomi qua, buongiorno, buongiorno, buongiorno. 12 e quasi 34 minuti, primi, siamo qua.
1: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega un cazzo.

che fantastica storia è la vita lui Antonello Venditti. Mara, un abbracciatone, un buon martedì anche a te, Lucio Dalla, la casa in riva al mare.

alla mattina lei apriva la finestra e lui pensava: quella è casa mia. Tu sarai la mia compagna, Maria, una speranza.

a lunghi silenzi come sono lunghi gli anni. Parole dolci che si immagino, questa sera vengo fuori, Maria, ti vengo a fare compagnia e gli anni stanno passando tutti.

0: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera, e per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie, tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 Sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338. Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
1: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su Un ultimo saluto di valore.
2: Buon ascolto con Radio San Lucchino.

0: spagnola, gli angeli fanno la ola.
1: Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablie, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338 499 0190 oppure 051 48 43 209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablie.
2: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
3: E un san sbreghe l'arlui e il brassalato serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
2: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
4: San Lucchino Notizie.
5: Bentrovati dalla redazione.
6: Parole inaccettabili e non degne di un ministro, così il vicepremier e ministro degli esteri Antonio Tajani davanti alle commissioni riunite esteri e difesa di Camera e Senato commenta le parole pronunciate da Ben-Gvir, ministro della sicurezza nazionale di Israele, dopo che la procura di Roma lo ha indagato per il trattamento riservato agli attivisti della Global Summit Flotilla. Poi sull'Iran aggiunge: le trattative sono difficili, monitoriamo e auspichiamo un accordo il prima possibile.
5: E di un accordo vicinissimo ha parlato il presidente Trump. L'intesa con Teheran potrebbe arrivare entro 2 o 3 giorni, ha detto nella mattinata italiana il leader della Casa Bianca, sottolineando che la diplomazia americana si trova nelle sue fasi finali per raggiungere un ottimo accordo con l'Iran e porre fine al conflitto del Golfo. Ma Teheran frena: non ci sarà alcun accordo con gli Stati Uniti prima della revoca delle sanzioni e del rilascio dei beni iraniani congelati. Intanto Israele chiede l'evacuazione della città di Tiro in Libano, inclusa la zona cristiana, ai campi profughi.
6: Siamo alla cronaca: ferito con un'arma da fuoco alla gamba sinistra per un like sul profilo social di una ragazza fidanzata con un giovane legato da vincoli di parentela con elementi della camorra. È quanto accaduto a un disabile di 29 anni che in un primo momento aveva riferito di essere rimasto vittima di una rapina avvenuta una settimana fa. Le indagini hanno permesso di ricostruire la reale dinamica dei fatti. Oggi il 29enne, già senza una gamba in seguito a un incidente, sarà sottoposto a un intervento chirurgico. Nei confronti del giovane che ha aperto il fuoco è stato notificato un provvedimento cautelare di fermo.
5: Fingendosi addetti comunali o appartenenti alle forze dell'ordine, avrebbero messo a segno una raffica di furti. 2 italiani, già detenuti nel carcere Lorusso e Cotugno, sono stati arrestati dalla polizia a Torino in esecuzione di un'ordinanza emessa dal GIP su richiesta della locale procura. I due sono accusati in concorso di una rapina pluriaggravata e di 7 furti aggravati in abitazione commessi tra gennaio e marzo 2026 a Torino e provincia. Il valore complessivo del bottino è stato stimato in oltre 100.000 euro, tra contanti, gioielli, orologi e altri preziosi.
6: Si avvicina la data dello sciopero nazionale dei treni, che l'11 giugno minaccia di paralizzare il trasporto ferroviario italiano. Previste cancellazioni o variazioni dei treni dalle ore 3 dell'11 giugno alle ore 2 del 12. A incrociare le braccia saranno i lavoratori del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia TPR, Trenord. Sulla protesta non è però detta l'ultima parola, visto che i sindacati sono stati convocati dal Ministero per le Infrastrutture e i Trasporti. A presiedere il tavolo sarà il vice ministro Rixi, che giovedì scorso, proprio sul tema dello sciopero dell'11 giugno, ha parlato di una protesta surreale.
5: Perché la Sicilia è la più bella isola del Mediterraneo, secondo chi ci vive. Titola così il Telegraph sul proprio sito, pubblicando uno studio che ha confrontato 50 isole sulla base di oltre 30 parametri differenti. È una sorta di dichiarazione d'amore alla Sicilia, definita crocevia di gastronomia, architettura e cultura, plasmato da uno stile di vita che continua a seguire un ritmo lento e autentico. Arrivata appena pochi giorni dopo le polemiche generate da un articolo dello stesso quotidiano britannico sulle nozze di Dua Lipa, che aveva associato i luoghi dei festeggiamenti alla mafia. Siamo soddisfatti del riconoscimento, il commento del governatore Schifani.
6: È tutto, a più tardi.
2: L'informazione ritorna a Radio San Luchino come di consueto intorno a mezzogiorno, dopo l'ora esatta ancora musica.

0: Radio San Luchino. La musica delle tue emozioni.
1: Non mi toccare perché ti odio. Non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa e ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta.

andiamo altrove, ma torneremo. Non ti ho mai avuto, ma tu nemmeno. Non temi neanche Dio, spero ti perdoni lui almeno. L'avevo già previsto.

0: Pieno rispetto dell'ambiente. È la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
1: Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. Due flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 1791 035 83 1791. Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
2: Per la tua pubblicità a Radio San Luchino 051 439 16 89 oppure sanluchino@radiosanluchino.it.

0: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI, da Radio San Luchino.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati. Per un incidente, code sulla A9 Milano-Como-Chiasso tra Como Centro e Como Monte Olimpino in direzione della Svizzera. Sempre per incidente, code sulla A4 Milano-Venezia tra Agrate e Cormano verso Torino. Si tratta di un tamponamento tra un'auto ed un camion. Un altro incidente sulla A13 Bologna-Padova sta provocando code circa 3 km tra Altedo e Bologna-Arcoveggio verso Bologna. Ci spostiamo sul tratto umbro dell'Autosole, dove ancora per incidente ci sono code tra Attigliano e Orvieto in direzione di Firenze. Altro incidente sulla A16 Napoli-Canosa, con code in uscita allo svincolo di Avellino Est nelle due direzioni. In Sicilia, sempre per incidente, abbiamo code sulla Catania-Siracusa all'altezza di Lentini-Carlentini-Ragusa in direzione di Catania. E prenderà il via oggi 9 giugno da Brescia la 44esima edizione della Mille Miglia, che si concluderà sabato 13 giugno con il rientro in Viale Venezia, sempre nella città lombarda. La partenza è fissata per le 11:30. Il convoglio proseguirà poi attraverso la Valsabbia del Garda, per poi spostarsi in Veneto tra Soave e Vicenza e concludersi poi a Padova. Previste chiusure e deviazioni al passaggio delle auto. Da Francesca Ilari è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Un servizio a cura dell'ACI.

0: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
1: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
2: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
1: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
2: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
3: Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio. Telefono 051 57 13 54. www.autocarrozzerialosi.it.
4: Edil Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91.
5: Eccomi qua, dai, che ci dedichiamo alla nostra bella musica tradizionale. Enrica, volevi la mazzurchina?

0: massimo in amore futuro.
1: Radio San Luchino, la musica delle tue emozioni.
0: Caro Franco, ti auguro un buon pomeriggio ed ecco qua il brano che hai richiesto, Roberto Polisano, in primo appuntamento.

0: Pisano con il primo appuntamento. Andiamo a Villa Torchi, a Villa Torchi in via Colombarola 40, qui a Bologna Corticella, dove le iniziative e le attività sono rivolte ai soci, ai frequentatori aderenti a Ancescao. Sabato 20 giugno alle 20:45 a Villa Torchi si balla con Roberto Scaglioni, e giovedì 25 giugno dalle ore 19 una bella cena sotto le stelle, e poi a seguire la bella musica, il ballo con Lia e Daniele Tarantino. Per questa iniziativa €30 tutto compreso, è obbligatoria la prenotazione. Entro mercoledì 24 dovete recarvi, se siete interessati, al bar di Villa Torchi in via Colombarola 40, qui a Bologna Corticella. Maggiori dettagli allo 051 32 35 39.
1: State ascoltando Radio San Lucchino.

la pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5, prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

0: Quanti appartamenti hanno ancora la vecchia serratura nella porta? È ora di aggiornarla. Da Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, troverai la soluzione giusta per rinforzare la sicurezza della porta di casa tua, rendendo più sicura la serratura con la possibilità di duplicazione delle chiavi e del telecomando del cancello. E se hai già un cilindro, forse è ora di passare un cilindro di sicurezza anti-bumping, anti-trapano, anti-effrazione. La tua vecchia serratura sarà più sicura, veloce e su misura per te. Per un preventivo, un consiglio, Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, telefono 051 934 0005, per WhatsApp 344 777 3715. Proteggi ciò che conta davvero. Serrature Bologna, sicurezza, esperienza, tranquillità.
1: Qui no, qui non c'è. Qua nemmeno.
2: Gianni, cosa fai?
1: Cerco l'estate tutto l'anno, ma non la trovo da nessuna parte.
2: Cercala nel posto giusto. Vieni con me al Villaggio della Salute Più. L'estate è qui. Acqua parte nel verde, terme aperte tutto l'anno, agriturismo per le nostre vacanze in relax.
1: Vabbè, andiamoci subito.
2: Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Biglietti online su villaggiodellasalute.it.
3: Radio San Lucchino.
4: Cara Carlina, ecco la zitella, mi raccomando, eh?

0: Stai ascoltando Radio San Luchino.
1: Caro Pietro, finché la barca andava, bei momenti, vero? Roberto Scaglioni con Gianni Drudi a Radio San Luchino, finché la barca andava.
2: Qualcuno dice che si deve...
1: Quanti se ne sono approfittati finché la barca...

0: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
1: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
0: Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. Due flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 1791 035 83 1791.
1: Hai un bella testa, le make a misura la pressione. Adesso vai in farmacia.
0: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
1: E per la glicemia e i trigliceridi?
0: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
1: Per contatti telefonici 051 53 56 14. Farmacia dei Pini, la salute prima di tutto.
0: La cortesia è la piacevole conseguenza.
2: Cari ascoltatori, oggi il sole è davvero splendente.
3: Stavolta non hai perso nulla, si parlava solo del meteo. Ma nella vita ci sono cose che vale la pena sentire bene, come le chiamate dei figli o le storie dei nipoti. Per questo è importante che il tuo apparecchio acustico sia sempre nelle migliori condizioni. Anche se non sei cliente Amplifon, ti aspettiamo in negozio per pulizia, revisione e controllo gratuito del tuo dispositivo. Prenota un controllo dell'udito gratuito. Rivolgiti ad Amplifon. Via Emilia 150 San Lazzaro o via Mengoli 2 Bologna. Telefono 051 45 19 71. Amplifon non è solo il tuo udito, per noi è la tua vita.
4: San Lucchino Notizie.
5: Bentrovati dalla redazione.
6: Apriamo con l'economia. Rimarremo in gara per Monte dei Paschi di Siena se ci fosse una controfferta, così il CEO di Intesa San Paolo, Carlo Messina, nel corso di un'intervista a Bloomberg TV circa l'OPAS lanciata su Monte dei Paschi di Siena, aggiungendo che l'operazione ha alte probabilità di successo. Plaude il Financial Times, che parla di un'Italia che ha un po' di buon senso. Intanto la Borsa di Milano, spinta dal risico, supera la soglia dei 51.000 punti, sui massimi toccati a marzo 2000.
5: Parole inaccettabili e non degne di un ministro, così il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani davanti alle commissioni riunite esteri e difesa di Camera e Senato commenta le parole pronunciate da Ben Gvir, ministro della sicurezza nazionale di Israele, dopo che la procura di Roma lo ha indagato per il trattamento riservato agli attivisti della Global Sumud Flottiglia. Poi sull'Iran aggiunge: trattative difficili, monitoriamo, auspichiamo accordo prima possibile.
6: E di un accordo vicinissimo ha parlato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. L'intesa con Teheran potrebbe arrivare entro 2 o 3 giorni, ha detto nella mattinata italiana il leader della Casa Bianca, sottolineando che la diplomazia americana si trova nelle sue fasi finali per raggiungere un ottimo accordo con l'Iran e porre fine al conflitto del Golfo. Ma Teheran frena: non ci sarà alcun accordo con gli Stati Uniti prima della revoca delle sanzioni e del rilascio dei beni iraniani congelati. Intanto Israele chiede l'evacuazione della città di Tiro in Libano, inclusa la zona cristiana e i campi profughi, poi la bombarda. Almeno 8 ai morti nei raid dell'IDF.
5: Conflitto Mosca-Kiev: non possiamo dire che la Russia stia perdendo questa guerra, ma possiamo dire che sta perdendo un'iniziativa giorno dopo giorno. È quanto dichiarato dal presidente ucraino Zelensky in un'intervista al Guardian. Intanto nuovi attacchi russi nella regione di Kharkiv, nell'est dell'Ucraina. Le autorità locali parlano di almeno 4 vittime e una quindicina di feriti. Un morto invece nell'oblast di Mosca a causa di una bomba sotto un'auto. Parlando della guerra tra Russia e Ucraina, il ministro Crosetto avvisa: sta tornando attuale la minaccia atomica che avevamo relegato ai libri di storia.
6: Il procuratore capo della Corte Penale Internazionale, Karim Khan, è stato sospeso al termine di un procedimento disciplinare avviato a seguito di accuse di abusi sessuali a suo carico. Lo riportano diversi media internazionali, tra i quali il Guardian. Khan si era già temporaneamente sospeso dalla guida della divisione della CP, che indaga e persegue gli individui accusati di atrocità.
5: Al suono della campanella di fine anno scolastico, il 22,3% degli italiani si concederà una vacanza a giugno. Secondo l'indagine realizzata da Tecne per Federalberghi, saranno infatti 16 milioni gli italiani pronti a partire in concomitanza con la conclusione dell'anno scolastico. Di questi, quasi 5 milioni saranno minori. Il grosso delle partenze si orienterà principalmente in Italia per un giro d'affari pari a 7 miliardi e mezzo.
6: È tutto, a più tardi.
0: Informazione ritorna intorno alle ore 13, dopo l'ora esatta ancora musica.
7: Sono le 12 e

0: in questo mondo pieno di burocrazia è bene rivolgersi a chi ne sa. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo è possibile far gestire tutte le pratiche di testamenti, successioni, conflitti tra eredi, visure e calcoli imposte, liquidazioni di eredità giacenti. Nel momento di difficoltà per questi importanti servizi, trovi chi ti aiuta. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo, Viale Silvani 1 a Bologna, telefono 051 55 56 49.
1: Come? Piove in casa? Ben, ma dovevo pensarci prima.
2: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
1: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta.
2: BS, presenti nel cuore della città da oltre 50 anni con selezione dei migliori

0: marchi prodotti esclusivamente in Italia. Porte interne, finestre, tapparelle, porte blindate, tutto installato da personale altamente qualificato e certificato. La posa in opera, il nostro punto di forza. Vieni nel nostro showroom in Viale Silvani 3 a Bologna o chiamaci allo 051 55 11 77. Preventivi gratuiti e senza impegno. Sostituisci i tuoi infissi, avrai risparmi fiscali fino al 50% e bollette più leggere. BS ti aspetta.
1: Arriviamo alle ultime sulla viabilità, aprendo una piccola parentesi dedicata al nostro dialetto. Saverio, ti accontento con molto piacere. Fausto Carpani con Marco Ned, oggi è anche il compleanno di Fausto. Auguri, auguri, auguri.

ook Montanarin è un eter poking lies che senza in son diploma van César Lauré al tin sprinter dal man un di più gran scienziè. Invece che ander fora con i suoi amici spas

bagai, le sciatte dal drughir, che all'infineva mai, e quando gli sbandeva, sa fela il misnure, a fago un macchineri, parferi parpadlen. La sacra la gireva, stra il popolo maravie, a iera chi pinseva, clera un po' spalinè, chi geva clera un meg, chi un bel originè, a strascineva i gobbi, ma non feva niente di me. Ascia che forse veri, calzava in la rive, a fer scater un quel, mo per d'antra le, al nera niente di nova, iera belle ste, di rosse e di tudesche, che iera in ariusè. Molò!

Mozilla, fece Peder, che era il mini urden. Te spais un patrimonio, parli verso un martlen. Menchan mega turlonia, e spas la finirà. Parli verso un mazzol, a pindarò la ca. Investi la mamma, sicura dal soffio, tarpiata e aslungheva, e soltra il suo sbugiol.

0: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI, da Radio San Luchino.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati sulla A12 Genova-Rosignano, incidente con code di 2 km tra Genova Est e svincolo A7 in direzione di Genova. Sulla A9 Milano-Chiasso per le operazioni doganali si sta in coda tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera. Ci spostiamo sulla A23 Palmanova-Tarvisio per lavori brevi rallentamenti tra Ponte e Beccarnia in direzione dell'A4 Venezia-Trieste. Incidente sulla A1 Firenze-Roma, code 3 km tra Attilia e Orvieto verso Firenze. Prenderà il via oggi, 9 giugno, da Brescia la 44esima edizione della Mille Miglia, che si concluderà sabato 13 giugno con il rientro in Viale Venezia, sempre nella città lombarda. La partenza è fissata per le 11.30. Il convoglio proseguirà poi attraverso la Val Sabbia ed il Garda, per poi spostarsi in Veneto tra Soave e Vicenza e concludersi poi a Padova. Previste chiusure e deviazioni al passaggio delle auto. È tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Marina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338 1231844. Nel periodo estivo siamo aperti solo la sera. Con il giardino estivo poi, sai che roba, c'è il fresco tepore dell'aria dai gessi. Inoltre non ci sono zanzare, perché il comune di Isola Predosa ha fatto un'enorme zanzariera, la poi fatta il Melo Melo Melotti, che copre Isola e anche il Riale, quindi le zanzare non esistono. Mi raccomando, non mancate all'estate di Mammarina.
1: Ti faccio una domanda al volo. Ti capita spesso di dire eh? Oppure di alzare un po' troppo la TV o di fare fatica a seguire le conversazioni quando c'è rumore? Ecco, questa è la notizia estiva. Audiotech organizza Open Day dell'Udito in studio, su prenotazione, martedì 23 giugno. Un'occasione tranquilla e senza impegno per fare un controllo audiometrico, chiarire i dubbi e, se serve, approfondire con calma. E se ti incuriosisce, potrai anche provare come si sente con un apparecchio acustico. Non per comprarlo, ma per capire la differenza, in modo semplice e guidato. Se vuoi partecipare, prenoti il tuo posto perché i tempi sono dedicati. 051 615 42 91. Audiotech, via Tolmino 5A a Bologna. Non aspettare di sentirti escluso dalle conversazioni. Vieni a fare chiarezza. Ti aspettiamo.
2: Troppo caldo? Eurocasa a Bologna ti porta il fresco che meriti. Vendiamo e installiamo solo i migliori climatizzatori e pompe di calore, con la possibilità di usufruire della detrazione fiscale.

0: tua casa.
1: Radio San Luchino, si frulla e si canta e l'allegria è tanta.
2: Ci salutiamo qui prima di Brillanti da Tiziano Ghinazzi e poi a seguire il Divertimondo. Vi ringrazio tanto, è stata una bella mattinata, ci risentiremo domani mattina intorno alle ore 8, sempre qui dai 104.7 dal www.radiosanluchino.it. Statemi bene, a domani.

0: il Divertimondo. Appuntamenti danzanti e di intrattenimento.
1: Sala Cometa Casa dei Campi, via Ponte Albano 29 a Sasso Marconi. Si balla nel bel giardino estivo della Cometa. In caso di maltempo si ballerà all'interno in locale climatizzato. Mercoledì sera dalle 21 arriva l'orchestra di Roberta Cappelletti e sabato sera alla Cometa di Sasso Marconi Vanessa Silvani e Claudio Vanedola. Prenotazioni per la Cometa d'Angelo al 393 292 32 58. Rosanna per la Cometa 393 807 95 08. Fino al 15 di giugno, festa dell'unità dei gessi a Pianoro Parco Carateria. Ristorante tradizionale, pesce e baccalà anche da sporto, che apre dalle ore 19 alle ore 22 e poi ci sono gli spettacoli. Questa sera Country Ride, mercoledì sera Mary Rinaldi, giovedì sera Paolo Umbra, venerdì sera Moreno Non Stop, sabato sera Michele Rodella e domenica Marusca. Informazioni e prenotazioni Enzo 345 60 90 602. Arci San Lazzaro, via Bellaria 7, San Lazzaro di Save, nel bar è sempre aperto, le attività non mancano, ristorante self service tutti i giorni a mezzogiorno, la sera dal martedì alla domenica il menù cambia quotidianamente, la sera in aggiunta anche la pizza e le crescentine per tutta estate, in sala paradiso locale climatizzato, lunedì sera il burraco, la tombola, la domenica pomeriggio. E all'Arce San Lazzaro nel cortile esterno dalle 20:30 si ballerà giugno, luglio e agosto tutti martedì sera. Ingresso gratuito con tessera Arci, in caso di maltempo si ballerà in sala Paradiso. Questa sera Nicolò Quercia 051 45 12 00. Centro sociale Giovanni Falcone, via Tosarelli 4 a Riale di Zola Predosa, anche qui per tutta estate i tornei di burraco giovedì e domenica pomeriggio. La tombola termina quest'oggi e poi c'è una novità: da giugno a settembre tutti i giovedì sera si balla all'aperto nel bel parco del Falcone di Riale dalle ore 20 alle ore 23, balli di gruppo e coppia, serate condotte da Giulia con ospiti diversi ogni settimana. Falcone di Riale 051 61 66 140. All'Arci Benassi Viale Cavina 4 tutti i mercoledì sera 20:30 23:45 si balla DJ Paolo Ombra, Arena Estiva, Jukebox Story e poi ci sono tante stuzzicherie estive. All'Arci Benassi il venerdì sera la tombola dalle 20:30, biliardo, bocce, intrattenimento, svago e cultura. Arci Benassi, Viale, Cavina 4, il bar aperto tutti i giorni, si mangia da martedì a domenica dalle 11:30 con possibilità da sport, venerdì e domenica dalle 17:30 con le crescentine. Centro sociale Il Parco, già casa di quartiere Il Parco, cultura, danza e spettacolo qui a Bologna in via Edgard Allan Poe al numero 4. Il Parco risponde allo 051 56 74 05. Al Parco giovedì sera 20:30 si balla con William Monti ed Eric Artioli, poi trovate sempre delle gustosissime crescentine. Casa di quartiere Frassinetti, Sala Tulipano, Sala Tulipano, via Andreini 18, quartiere San Donato. Sabato pomeriggio DJ Luce non solo, ci sarà una bella sorpresona, credo proprio che andrà il caro Massimo Budriesi sabato pomeriggio a trovare e a salutare gli amici della Sala Tulipano. 051 51 17 87. È davvero tutto, grazie ancora per essere con noi e buon proseguimento con Radio San Luchino.

0: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera, e per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 Sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
1: Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio. Telefono 051 57 13 54. www.autocarrozzerialosi.it.
0: Fai fatica a camminare e ti stanchi subito, ma allora vai da Palmirani.
1: E se non riesci a fare le scale, niente paura. Palmirani ha un saliscale senza opere fisse di muratura che sale e scende le scale con una persona in carrozzina. Se hai una di queste esigenze, non esitare e vienici a trovare.
0: Palmirani, 120 anni di storia e di esperienza che garantiscono la qualità e la capacità di aiutare il tuo movimento.
1: Palmirani, dal sidecar alla carrozzina, una storia lunga 4 generazioni. È a Lavino di Mezzo, Anzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10, www.palmirani.com.
2: Hai un sogno da costruire? Una casa nuova o da rinnovare completamente? Con Nico Costruzioni il tuo sogno diventa realtà. Avrai un unico partner per ogni fase, dalla progettazione alle finiture chiavi in mano. Nico Costruzioni, da oltre 20 anni specializzata in ristrutturazioni e nuove costruzioni. Professionalità, tempi e costi certi, qualità garantita. Ma non è tutto, prossimamente a San Giovanni in Persiceto, nuove costruzioni green firmate Nico Costruzioni. Nico Costruzioni, ristrutturiamo e costruiamo il tuo sogno. Vieni a trovarci a San Giovanni in Persiceto, in via Gornia numero 10, oppure chiama lo 051 687 1487, oppure visita Nico.

0: La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.
1: Gianni, ma cosa fai?
2: Butto fuori tutto!
1: Anche Materassi Barone fa il fuori tutto. Sconti fino al 70% fino a esaurimento scorte sulle centinaia di prodotti in magazzino.
2: Esatto! Materassi, reti, letti e poltrone relax con consegna e montaggio gratuito.
1: Prendo subito un appuntamento. Basta chiamare lo 051 94 22 33 e poi possiamo scegliere in che sede andare tra Castel San Pietro Terme, Faenza, Bologna in via Toscana o via Massarenti e Casalecchio di Reno.
2: Bene, allora partiamo subito. Materassi Barone, stiamo arrivando!
0: Devi vendere casa? Immobiliare Barbara Calzolari, via Schiassi 11B a Bologna. Una professionista al tuo servizio, abilitata dal 2007 con competenza e serietà. Immobiliare Barbara Calzolari, telefono 345 689 5414. Affida la tua casa all'immobiliare Barbara Calzolari. E se vai a nome di Radio San Luchino avrai sempre un trattamento di favore.
3: San Luchino Notizie.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: Apriamo con gli esteri. Prima l'invito ad evacuare, poi i raid. L'IDF non arresta la sua offensiva in Libano, uccidendo almeno 8 persone su una popolare zona residenziale a Tiro. Gli operatori della protezione civile stanno evacuando gli anziani mentre i residenti sono in fuga. Intanto Donald Trump annuncia ancora una volta che Stati Uniti e Iran sarebbero alle fasi finali di quello che sarà veramente un buon accordo. Un'intesa che, nelle parole del presidente americano, potrebbe arrivare in 2 o 3 giorni. La CNN fa i conti. Trump ha annunciato un accordo con l'Iran per 37 volte.
4: Oggi al Senato i ministri degli esteri Antonio Tajani e della difesa Guido Crosetto hanno fatto il punto sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, dalla crisi in Medio Oriente, passando per le tensioni col ministro israeliano Ben-Gvir, indagato a Roma, fino al conflitto in Ucraina. I caschi blu non si toccano, ha ribadito Tajani, riservando poi un duro passaggio alle dichiarazioni di Ben-Gvir, che aveva diriso l'Italia bollandola come il paese delle ciabatte. Parole indegne di un ministro, la replica del titolare della Farnesina, mentre Crosetto, parlando del conflitto tra Russia e Ucraina, ha detto: sta tornando attuale la minaccia atomica che avevamo relegato ai libri di storia.
5: Economia, rimarremo in gara per Monte dei Paschi di Siena se ci fosse una controfferta. Così il CEO di Intesa San Paolo, Carlo Messina, nel corso di un'intervista a Bloomberg TV, circa l'OPAS lanciata su Monte dei Paschi di Siena, aggiungendo che l'operazione ha alte probabilità di successo. Plaude il Financial Times, che parla di un'Italia che un po' di buon senso. Intanto la borsa di Milano, spinta dal risico, supera la soglia dei 51.000 punti, sui massimi toccati a marzo 2000.
4: La cronaca: il conducente di un auto articolato è stato fermato dalla polizia stradale dopo aver percorso contromano circa 10 chilometri dell'autostrada 26 Voltri Sempione. L'uomo, sottoposto ai controlli di routine, è risultato positivo all'etilometro con un valore di 2,18 grammi per litro. È stato quindi denunciato. L'autorità giudiziaria per il reato di guida è stato debre e sanzionato amministrativamente per aver guidato contromano. Gli agenti gli hanno inoltre revocato la patente di guida e sottoposto il veicolo che stava guidando a un fermo amministrativo di 3 mesi.
5: C'è attesa per il verdetto sull'omicidio di Pierina Paganelli, avvenuto a Rimini il 3 ottobre del 2023. La Corte d'Assise deve deliberare su Luis da Silva, il 35enne senegalese, unico accusato del delitto della pensionata e detenuto dal 16 giugno del 2024. E si è già ritirata in Camera di Consiglio e ne uscirà solo per la lettura del dispositivo, attesa nel tardo pomeriggio. La procura ha chiesto la condanna all'ergastolo per da Silva, contestando una serie di aggravanti tra cui premeditazione, crudeltà e futili motivi.
4: Siamo allo sport. Secondo giorno di check-up per il re del tennis mondiale. Yannick Sinner è tornato oggi a San Raffaele di Milano per fare chiarezza sulle condizioni fisiche che hanno influenzato il suo cammino Roland Garros, per scongiurare problemi nell'avvicinamento a Wimbledon, dove il numero uno al mondo punterà al bis. Il programma di Sinner prevede ora la ripresa degli allenamenti a Monte Carlo, probabilmente già domani. fino al Championship non sarà impegnato in alcun torneo, saltando anche Halle.
5: È tutto, a più tardi.

0: la vita è difficile, il fine vita anche. Per questo Bologna Onoranze si occupa di tutto, dalla cerimonia alla burocrazia, seguendo tutti gli adempimenti successivi al decesso, tra i quali pensioni, successioni, anche degli immobili. Bologna Onoranze dei Fratelli Calzolari, con sede a San Lazzaro in via della Repubblica 74, a Bologna in via della Certosa 14G e via Mengoli 16C, ora anche in via Toscana 41, di fronte al Toniolo, telefono 051 43 20 66. Per l'ultimo gesto di amore e di eleganza verso noi stessi e i nostri cari, Bologna Onoranze.
1: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
2: Qui no, qui non c'è. Qua nemmeno.
3: Gianni, cosa fai?
2: Cerco l'estate tutto l'anno, ma non la trovo da nessuna parte.
3: Cercala nel posto giusto. Vieni con me al Villaggio della Salute Più. L'estate è qui. Acqua parte nel verde, termine aperte tutto l'anno, agriturismo per le nostre vacanze in relax.
2: Vabbè, andiamoci subito.
3: Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Biglietti online su villaggiodellasalute.it.
4: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI, da Radio San Luchino.
5: Luce Verde Italia.
6: Bentrovati sulla 12 Genova-Rosignano, incidente con code di 2 km tra Genova Est e svincolo a 7 in direzione di Genova. Sulla 9 Milano-Chiasso per le operazioni doganali si sta in coda tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera. Ci spostiamo sulla 23 Palmanova-Tarvisio per lavori brevi rallentamenti tra Ponte e Beccarnia in direzione dell'A4 Venezia-Trieste. Incidente sulla A1 Firenze-Roma, code 3 km tra Attilia e Orvieto verso Firenze. Prenderà il via oggi, 9 giugno, da Brescia la 44esima edizione della Mille Miglia, che si concluderà sabato 13 giugno con il rientro in Viale Venezia, sempre nella città lombarda. La partenza è fissata per le 11.30. Il convoglio proseguirà poi attraverso la Valsabbia ed il Garda per poi spostarsi in Veneto tra Soave e Vicenza e concludersi poi a Padova. Previste chiusure e deviazioni al passaggio delle auto. È tutto, grazie per l'attenzione.
5: Un servizio a cura dell'ACI.
7: Radio San Luchino Estate.

0: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera, e per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie, tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 Sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
1: Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio. Telefono 051 57 13 54. www.autocarrozzerialosi.it.

la pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5, prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

0: Come? Piove in casa? Ben, ma dovevo pensarci prima.
1: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre, restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
0: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta.
2: Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni, Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablie, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338 499 0190 oppure 051 48 43 209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablie.
3: Buon pomeriggio con Radio San Luchino.

0: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
1: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
2: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su Un ultimo saluto di valore.
1: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15. Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. 2 flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 1791 035 83 1791.
3: E un sans breguet l'arlui e il brassalat non serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
1: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
4: San Luchino Notizie.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Il governo ha posto la questione di fiducia sul decreto lavoro che contiene disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale. Lo ha comunicato all'Aula della Camera il ministro per i rapporti con il Parlamento Ciriani. Le dichiarazioni di voto sulla fiducia avranno inizio domani mattina. La chiama prevista dalle 12. Protestano le opposizioni in aula. Parlamento svilito.
7: Uno dei responsabili della strage di Corinaldo, la tragedia che nel 2018 provocò 6 morti e 59 feriti all'interno di una discoteca dove era attesa l'esibizione del cantante Sfera e Basta, ha appiccato il fuoco nel carcere San Domenico di Cassino e poi ha aggredito 2 agenti della polizia penitenziaria. Si tratta di Andrea Cavallari, condannato in via definitiva ad 11 anni e 10 mesi di reclusione per la strage nella discoteca e l'anno scorso protagonista di una clamorosa evasione approfittando di un permesso per discutere la tesi di laurea mentre scontava la pena alla Dozza di Bologna.
6: Almeno 8 persone sono morte in un raid aereo israeliano su una zona residenziale a Tiro, nel sud del Libano. Lo riferisce la protezione civile locale. 3 feriti, tra cui 2 soccorritori. L'attacco è avvenuto poco dopo che l'esercito israeliano aveva emesso ordini di sfollamento per la città. Anziani evacuati, altre persone in fuga. Così l'agenzia di stampa nazionale. L'ordine di sfollamento includeva il quartiere cristiano della città, precedentemente escluso, ma per Israele Hezbollah opera in quella zona. zona.
7: In Honduras una donna muore uccisa ogni 32 ore, una vera e propria emergenza sociale che ha spinto il Parlamento a riformare in maniera drastica e unanime il codice penale, inasprendo le pene per il reato di femminicidio fino a 60 anni di reclusione, stabilendo un aumento della punizione. Qualsiasi criminale che commetta violenza contro una donna deve chiaramente sapere che dovrà affrontare tutta la forza della legge, ha affermato Zambrano, presidente del Parlamento honduregno.
6: Il procuratore capo della Corte Penale Internazionale, Karim Khan, è stato sospeso al termine di un procedimento disciplinare avviato a seguito di accuse di abusi sessuali a suo carico. Lo riportano diversi media internazionali, tra i quali il Guardian. Khan si era già temporaneamente sospeso dalla guida della divisione della CPI che indaga e persegue gli individui accusati di atrocità.
7: Al suono della campanella di fine anno

0: Pieno rispetto dell'ambiente. È la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D. Telefono 051 50 51 46.
1: Ma Marina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338-1231844. Nel periodo estivo siamo aperti solo la sera. Con il giardino estivo poi, sai che roba, c'è il fresco tepore dell'aria dai gessi. Inoltre non ci sono zanzare, perché il comune di Isola Predosa ha fatto un'enorme zanzariera, la poi fatta il Melomelo Melotti, che copre Isola e anche il Riale, quindi le zanzare non esistono. Mi raccomando, non mancate all'estate di Mammarina.
2: Centro Polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Isola Predosa, via Dozza 90. Centro Polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 80 650. Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il post-operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna, parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 3114. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte.
3: Super Trailers, il cinema alla radio.
4: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
5: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
6: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
7: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad.
3: Super Trailers.
10: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
11: Da Steven Spielberg.
10: Non riesco a capire, sono persone.
11: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
10: Cosa vuoi fare?
12: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
11: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
3: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

0: Devi vendere casa? Immobiliare Barbara Calzolari, via Schiassi 11B a Bologna. Una professionista al tuo servizio, abilitata dal 2007 con competenze e serietà. Immobiliare Barbara Calzolari, telefono 345-689-5414. Affida la tua casa all'immobiliare Barbara Calzolari. E se vai a nome di Radio San Lucchino avrai sempre un trattamento di favore.
1: Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablier, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338 499 0190 oppure 051 48 43 209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablier.
2: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Castellebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta.
3: Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto.
2: Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
0: Edil Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sikkens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, batiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91.

0: casa. Madre Natura ha creato cose meravigliose, ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico meno meno. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 quinto, telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico meno meno è Melotti. Ma Marina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338 1231 844. Nel periodo estivo siamo aperti solo la sera. Con il giardino estivo poi, sai che roba, c'è il fresco tepore dell'aria dai gessi. Inoltre non ci sono zanzare, perché il comune di Isola Predosa ha fatto un'enorme zanzariera, la poi fatta il Melo Melo Melotti, che copre Isola e anche il Riale, quindi le zanzare non esistono. Mi raccomando, non mancate all'estate di Mammarina.
1: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
2: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
1: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
2: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347 1417 133 347 1417 133.

Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano, in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa, un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348 388 55 93. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto non conosce limiti.

0: ho bella testa, le mie cavaghe a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
1: Vai alla farmacia dei Pini, in via Barelli 4D, qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
0: E per la glicemia e i trigliceridi?
1: Ma certamente, un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati, anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
2: Per contatti telefonici 051 53 56 14.
3: Farmacia dei Pini, la salute prima di tutto.
1: La cortesia è la piacevole conseguenza. Come? Piove in casa? E ben, ma dovevo pensarci prima.
2: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre, restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
1: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta.
2: Devi vendere casa? Immobiliare Barbara Calzolari, via Schiassi 11B a Bologna. Una professionista al tuo servizio, abilitata dal 2007 con competenze e serietà. Immobiliare Barbara Calzolari, telefono 345 689 5414. Affida la tua casa all'immobiliare Barbara Calzolari.
0: E se vai a nome di Radio San Luchino avrai sempre un trattamento di favore.
4: San Luchino Notizie.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: La Procura di Roma indaga per corruzione e rivelazione del segreto di ufficio nell'ambito del progetto per la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina. In base a quanto emerge da una nota diffusa dall'ufficio giudiziario, l'ufficio ha delegato i carabinieri del ROS all'esecuzione di un decreto di perquisizione a carico di 3 persone, tra cui un ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, un avvocato già consigliere di amministrazione della società Stretto di Messina S.p.A. e un imprenditore. Le indagini avrebbero documentato presunte condotte tese a condizionare l'esame di legittimità della Corte dei Conti sull'approvazione del progetto definitivo per la realizzazione dell'opera pubblica.
5: La Procura di Cagliari con il sostituto Andrea Vacca ha concluso le indagini su un presunto sistema illecito di relazioni tra funzionari, tecnici e imprese che avrebbe condizionato la gestione delle pratiche e dei controlli dell'ARPAS, l'Agenzia Regionale per l'Ambiente in Sardegna. Secondo gli accertamenti dei carabinieri del NOE riportati dall'Unione Sarda, il meccanismo avrebbe anche occultato possibili rischi di inquinamento.
6: Una nota creator di OnlyFans piacentina ha incassato 140.000 euro senza dichiararli al fisco. L'influencer, che ha un seguito di 150.000 follower su Instagram e oltre 1.600.000 like su TikTok, è stata scoperta dalla Guardia di Finanza di Piacenza. I militari delle Fiamme Gialle di Fiorenzuola d'Arda hanno infatti accertato che i proventi, derivanti soprattutto da OnlyFans, non erano mai stati dichiarati e l'analisi dei flussi finanziari condotta dai finanzieri ha consentito di inquadrarli come redditi da lavoro autonomo non tassati.
5: Il governo ha posto la questione di fiducia sul decreto lavoro, che contiene disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale. Lo ha comunicato all'aula della Camera il ministro per i rapporti con il Parlamento Ciriani. Le dichiarazioni di voto sulla fiducia avranno inizio domani mattina, la chiama prevista dalle 12. Protestano le opposizioni in aula, Parlamento svilito.
6: Prima l'invito ad evacuare, poi i raid. L'IDF non arresta la sua offensiva in Libano, uccidendo almeno 8 persone su una popolare zona residenziale a Tiro. Gli operatori della protezione civile stanno evacuando gli anziani mentre i residenti sono in fuga. Intanto Donald Trump annuncia ancora una volta che gli Stati Uniti e l'Iran sarebbero alle fasi finali di quello che sarà veramente un buon accordo. Un'intesa che, nelle parole del presidente americano, potrebbe arrivare in 2 o 3 giorni. La CNN fa i conti e dichiara: Trump ha annunciato un accordo con l'Iran per ben 37 volte.
5: Il tennis al Queen's, il giorno di Serena Williams che ha 44 anni torna a giocare in doppio con la canadese Mbokko contro la coppia formata da Marichal Rautliff. In Germania invece fa il suo debutto nella singolare Nick Kyrgios, già finalista alla Championships, che torna a giocare sulla sua superficie preferita dopo ben 3 anni di assenza, dovuta ai tanti infortuni che ne hanno condizionato la carriera. L'australiano affronterà il francese Moutet.
6: E con questo è tutto, a più tardi.

0: Madre Natura ha creato cose meravigliose, ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico meno meno. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 quinto, telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico meno meno è Melotti. Ma Marina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338 123 1844. Nel periodo estivo siamo aperti solo la sera. Con il giardino estivo poi, sai che roba, c'è il fresco tepore dell'aria dai gessi. Inoltre non ci sono zanzare, perché il comune di Isola Predosa ha fatto un'enorme zanzariera, la poi fatta il Melo Melo Melotti, che copre Isola e anche il Riale, quindi le zanzare non esistono. Mi raccomando, non mancate all'estate di Mammarina.
1: Ti faccio una domanda al volo. Ti capita spesso di dire eh? Oppure di alzare un po' troppo la TV o di fare fatica a seguire le conversazioni quando c'è rumore? Ecco, questa è la notizia estiva. Audiotech organizza Open Day dell'Udito in studio, su prenotazione, martedì 23 giugno. Un'occasione tranquilla e senza impegno per fare un controllo audiometrico, chiarire i dubbi e, se serve, approfondire con calma. E se ti incuriosisce, potrai anche provare come si sente con un apparecchio acustico. Non per comprarlo, ma per capire la differenza, in modo semplice e guidato. Se vuoi partecipare, prenoti il tuo posto, perché i tempi sono dedicati. 051 615 4291. Audiotech, via Tolmino 5A a Bologna. Non aspettare di sentirti escluso dalle conversazioni. Vieni a fare chiarezza. Ti aspettiamo. Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio, telefono 051 57 13 54, www.autocarrozzerialosi.it.
2: Buon ascolto con Radio San Luchino.

0: cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
1: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Castellebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta.
2: Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto.
1: Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
3: Quanti appartamenti hanno ancora la vecchia serratura nella porta? È ora di aggiornarla. Da Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, troverai la soluzione giusta per rinforzare la sicurezza della porta di casa tua, rendendo più sicura la serratura con la possibilità di duplicazione delle chiavi e del telecomando del cancello. E se hai già un cilindro, forse è ora di passare un cilindro di sicurezza anti-bumping, anti-trapano, anti-effrazione. La tua vecchia serratura sarà più sicura, veloce e su misura per te. Per un preventivo, un consiglio, Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, telefono 051 934 0005, per WhatsApp 344 777 3715. Proteggi ciò che conta davvero. Serrature Bologna, sicurezza, esperienza, tranquillità.
4: Qui no, qui non c'è. Qua nemmeno.
5: Gianni, cosa fai?
4: Cerco l'estate tutto l'anno, ma non la trovo da nessuna parte.
5: Cercala nel posto giusto. Vieni con me al Villaggio della Salute Più. L'estate è qui. Acquapark nel verde, terme aperte tutto l'anno, agriturismo per le nostre vacanze in relax.
4: Vabbè, andiamoci subito.
5: Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Biglietti online su villaggiodellasalute.it.
6: State ascoltando Radio San Lucchino.

smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Che ho fatto l'amore, avevo 15 anni.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

Radio San Luchino. Ascoltaci anche su internet. www.radiosanluchino.it

0: are you up?
1: Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni, Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablier, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338 499 0190 oppure 051 48 43 209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablier.
2: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
3: Ma Marina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338 1231844. Nel periodo estivo siamo aperti solo la sera. Con il giardino estivo poi, sai che roba, c'è il fresco tepore dell'aria dai gessi. Inoltre non ci sono zanzare, perché il comune di Isola Predosa ha fatto un'enorme zanzariera, la poi fatta il Melomelo Melotti, che copre Isola e anche il Riale, quindi le zanzare non esistono. Mi raccomando, non mancate all'estate di Mammarina.
4: Cari ascoltatori, oggi il sole è davvero splendente.
5: Stavolta non hai perso nulla, si parlava solo del meteo. Ma nella vita ci sono cose che vale la pena sentire bene, come le chiamate dei figli o le storie dei nipoti. Per questo è importante che il tuo apparecchio acustico sia sempre nelle migliori condizioni. Anche se non sei cliente Amplifon, ti aspettiamo in negozio per pulizia, revisione e controllo gratuito del tuo dispositivo. Prenota un controllo dell'udito gratuito. Rivolgiti ad Amplifon, via Emilia 150 San Lazzaro o via Mengoli 2 Bologna. Telefono 051 45 19 71. Amplifon non è solo il tuo udito, per noi è la tua vita.
6: Buon pomeriggio, sei su Radio San Luchino.

0: pieno rispetto dell'ambiente. È la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
1: Madre Natura ha creato cose meravigliose ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico meno meno. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 quinto, telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico meno meno è Melotti!
2: E un sans bregheller lui, il brasselato serra più. L'arloi d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
3: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
4: San Luchino Notizie.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Almeno 8 persone sono morte in un raid aereo israeliano su una zona residenziale a Tiro, nel sud del Libano. L'attacco è avvenuto poco dopo che l'esercito israeliano aveva emesso ordini di sfollamento per la città. Intanto Donald Trump annuncia ancora una volta che Stati Uniti e Iran sarebbero alle fasi iniziali di quello che sarà veramente un buon accordo. La CNN però fa i conti e dichiara che il tycoon ha annunciato un accordo con l'Iran per 37 volte. Il Pakistan invece sta comunicando con tutte le parti coinvolte per raggiungere un accordo e porre fine alla guerra tra Iran e Stati Uniti entro questa settimana.
5: La Procura di Roma indaga per corruzione e rivelazione del segreto d'ufficio nell'ambito del progetto per la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina. In base a quanto emerge da una nota diffusa dall'ufficio giudiziario, l'ufficio ha delegato i carabinieri del ROS all'esecuzione di un decreto di perquisizione a carico di 3 persone. Le indagini avrebbero documentato presunte condotte tese a condizionare l'esame di legittimità della Corte dei Conti sull'approvazione del progetto definitivo per la realizzazione dell'opera pubblica.
6: Uno dei responsabili della strage di Corinaldo, la tragedia che nel 2018 provocò 6 morti e 59 feriti all'interno di una discoteca dove era attesa l'esibizione del cantante Sfera Ebbasta, ha appiccato il fuoco nel carcere di San Domenico di Cassino e poi ha aggredito 2 agenti della polizia penitenziaria. Si tratta di Andrea Cavallari, condannato in via definitiva a 11 anni e 10 mesi di reclusione per la strage nella discoteca e l'anno scorso protagonista di una clamorosa evasione, approfittando di un permesso per discutere la tesi di laurea, mentre scontava la pena alla Dozza di Bologna.
5: C'è attesa per il verdetto sull'omicidio di Pierina Paganelli, avvenuto a Rimini il 3 ottobre del 2023. La Corte d'Assise deve deliberare su Luis da Silva, il 35enne senegalese, unico accusato del delitto della pensionata e detenuto dal 16 giugno del 2024 e si è già ritirata in camera di consiglio. Ne uscirà solo per la lettura del dispositivo, attesa nel tardo pomeriggio. La procura ha chiesto la condanna all'ergastolo per da Silva contestando una serie di aggravanti tra cui premeditazione, crudeltà e futili motivi.
6: Il conducente di un auto articolato è stato fermato dalla polizia stradale dopo aver percorso contromano circa 10 chilometri dell'autostrada A26 Voltri-Sempione. L'uomo, sottoposto a controlli di routine, è risultato positivo all'etilometro, è stato quindi denunciato all'autorità giudiziaria per il reato di guida in stato di ebbrezza e sanzionato amministrativamente per aver guidato contromano. Gli agenti gli hanno inoltre revocato la patente di guida e sottoposto il veicolo che stava guidando a un fermo amministrativo di 3 mesi.
5: Jannik Sinner, numero 1 al mondo del tennis, stamattina all'ospedale San Raffaele di Milano ha continuato gli accertamenti iniziati ieri dopo il malore che gli è costato l'eliminazione al secondo turno del Roland Garros contro Cerundolo. L'alto atesino si sta sottoponendo a dei controlli per capire e approfondire la causa dei malesseri che l'hanno colpito ultimamente. Al momento Jannik ha svolto degli esami approfonditi a livello cardiaco e metabolico, da cui non sono emerse delle criticità.
6: Era l'ultima notizia, più tardi.

0: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
1: Troppo caldo? Eurocasa a Bologna ti porta il fresco che meriti. Vendiamo e installiamo solo i migliori climatizzatori e pompe di calore, con la possibilità di usufruire della detrazione.

0: tua casa.
1: La vita è difficile, il fine vita anche. Per questo Bologna Onoranze si occupa di tutto, dalla cerimonia alla burocrazia, seguendo tutti gli adempimenti successivi al decesso, tra i quali pensioni, successioni, anche degli immobili. Bologna Onoranze, dei fratelli Calzolari, con sede a San Lazzaro in via della Repubblica 74, a Bologna in via della Certosa 14G e via Mengoli 16C, ora anche in via Toscana 41, di fronte al Toniolo, telefono 051 43 20 66. Per l'ultimo gesto di amore e di eleganza, verso noi stessi e i nostri cari, Bologna Onoranze. BS, presenti nel cuore della città da oltre 50 anni con selezione dei migliori marchi prodotti esclusivamente in Italia. Porte interne, finestre, tapparelle, porte blindate, tutto installato da personale altamente qualificato e certificato. La posa in opera, il nostro punto di forza. Vieni nel nostro showroom in Viale Silvani 3 a Bologna o chiamaci allo 051 55 11 77. Preventivi gratuiti e senza impegno. Sostituisci i tuoi infissi, avrai risparmi fiscali fino al 50% e bollette più leggere. BS ti aspetta.

0: La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1, farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07. In questo mondo pieno di burocrazia è bene rivolgersi a chi ne sa. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo è possibile far gestire tutte le pratiche di testamenti, successioni, conflitti tra eredi, visure e calcoli imposte, liquidazioni di eredità giacenti. Nel momento di difficoltà per questi importanti servizi, trovi chi ti aiuta. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo, Viale Silvani 1 a Bologna, telefono 051 55 56 49.
1: Fai fatica a camminare e ti stanchi subito, ma allora vai da Palmirani.
0: E se non riesci a fare le scale, niente paura. Palmirani ha un saliscale senza opere fisse di muratura che sale e scende le scale con una persona in carrozzina. Se hai una di queste esigenze, non esitare e vienici a trovare.
1: Palmirani, 120 anni di storia e di esperienza che garantiscono la qualità e la capacità di aiutare il tuo movimento.
0: Palmirani, dal sidecar alla carrozzina, una storia lunga 4 generazioni. È a Lavino di Mezzo, Anzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10, www.palmirani.com.
2: Hai un sogno da costruire? Una casa nuova o da rinnovare completamente? Con Nico Costruzioni il tuo sogno diventa realtà. Avrai un unico partner per ogni fase, dalla progettazione alle finiture chiavi in mano. Nico Costruzioni, da oltre 20 anni specializzata in ristrutturazioni e nuove costruzioni. Professionalità, tempi e costi certi, qualità garantita. Ma non è tutto, prossimamente a San Giovanni in Persiceto nuove costruzioni green firmate Nico Costruzioni. Nico Costruzioni, ristrutturiamo e costruiamo il tuo sogno. Vieni a trovarci a San Giovanni in Persiceto, in via Gornia numero 10, oppure chiama lo 051 687 1487, oppure visita Nico Costruzioni.

0: Bentrovati, buon martedì 9 giugno con il GR delle buone notizie. Lo stargazing è un fenomeno che non passa mai di moda. Non c'è da stupirsi, visto che porta in luoghi spesso remoti da vivere in totale relax. L'osservazione del cielo notturno è da lustrarsi gli occhi in tutto il mondo, ma c'è un posto in Italia dove è più facile recarsi per incontrare la meraviglia. Si chiama Sauris, località col marchio di sostenibilità del Global Tourism Council, organizzazione no profit che stabilisce gli standard globali del turismo sostenibile. Quell'osservazione delle stelle è fantastica in compagnia di una guida esperta nei circostanti boschi di Lateis. Se si pianifica un weekend in Europa non bisogna mai focalizzarsi soltanto sul prezzo del volo. Per aiutare i viaggiatori a orientarsi e a scegliere le mete giuste, l'annuale City Cost Barometer ha messo a confronto il costo di 12 tipiche spese turistiche per due persone in 50 mete, delineando la mappa della convenienza per il 2026. Se l'Europa dell'Est occupa 8 delle prime 10 posizioni della classifica, il Nord Europa e le grandi capitali storiche richiedono una pianificazione più attenta per non svuotare il portafoglio. Sarajevo è indicata come la City Break con miglior rapporto qualità-prezzo. La capitale della Bosnia-Erzegovina è affiancata nella top 5 da città come Bucarest e Tirana. Il ritorno dei treni notturni conferma la crescente popolarità del viaggio lento, scelto da chi cerca spostamenti più sostenibili e ritmi meno frenetici. In questo contesto torna il Retro Istria Express delle ferrovie di Stato ungheresi, collegamento che unisce Budapest alle coste dell'Adriatico, offrendo un'alternativa ai voli low cost e al traffico autostradale. Il servizio sarà attivo ogni giorno fino al 30 agosto. Tra le opzioni disponibili figurano carrozze a sedere, cuccette e carrozze letto, con tariffe da 16 euro e acquisto online. In Laponia verrà organizzata una vera e propria caccia al tesoro col sole di mezzanotte. L'idea è nata per incentivare il turismo anche d'estate. La caccia al tesoro consiste nella ricerca di un lingotto d'oro del valore di 20.000 euro. La caccia andrà avanti finché non verrà scoperto il prezioso tesoro. Il messaggio che si vuole trasmettere è che la Lapponia è un tesoro nascosto sia d'inverno che d'estate. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Quando sei con me, ce lo sai che c'è, mi ricorda l'estate.

Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il post-operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna, parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 31 14. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte. La Clinica Veterinaria San Lazzaro si occupa a 360 gradi della cura e salute dei vostri animali da compagnia ed è attrezzata per fornire prestazioni di medicina interna, chirurgia generale, radiologia, ecografie, esami di laboratorio e visite specialistiche, cardiologia, oncologia, oculistica, inoltre effettua servizio di anagrafe canina. La Clinica Veterinaria San Lazzaro della dottoressa Antonella Sanasi è in via Emilia 267 a San Lazzaro di Savena, località Cicogna. Telefono 051 627 2072. Aperto da lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19.30. Sabato 9, 12 e 30, 16 e 19. I veterinari sono reperibili al cellulare 24 ore su 24 ed effettuano su richieste puntuali visite a domicilio. La Clinica Veterinaria San Lazzaro è anche in via del Rio 34 a Ponticella.

pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5, prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 6.

Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni, Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablier, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338 499 0190 oppure 051 48 43 209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablier.

0: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
1: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna, telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
2: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può! Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15. Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. Due flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 1791 035 83 1791.
3: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
4: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
3: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva in un anno, torniamo gratuitamente.
4: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347 1417 133 347 1417 133.
5: San Luchino Notizie.
6: Ben trovati dalla redazione. La Procura di Roma indaga per corruzione e rivelazione del segreto d'ufficio nell'ambito del progetto dello Stretto di Messina. Decreto di perquisizione a carico di 3 persone, tra cui un ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, un avvocato già consigliere di amministrazione della società Stretto di Messina S.p.A. e un imprenditore. Secondo l'impianto accusatorio, i due avrebbero anche tentato di avvicinare magistrati ritenuti utili agli interessi del gruppo per la realizzazione. Volevano condizionare la Corte dei Conti.
7: È stato fermato a Bardonecchia il secondo giovane gravemente indiziato di aver massacrato con coltelli e cocci il 22enne Gianluca Ibarra Silvera sui binari della stazione Milano Certosa. Si tratta di un 20enne che sarà sentito dalla GIP nelle prossime ore per la convalida del fermo per omicidio aggravato. Il ragazzo, così come le altre 16 persone che hanno circondato e partecipato all'aggressione della vittima, avrebbe dichiarato di far parte dei Latin Kings, celebre gang criminale di strada latino americana ormai diventata transnazionale. Al momento gli indagati sono una ventina, molti di loro ancora da identificare.
8: È stato arrestato in Egitto Tamer Amoda, ex marito di Nessie Guerra, la donna italiana bloccata in Egitto con la bimba di 3 anni e sottoposta da mesi a minacce e intimidazioni varie dall'ex. La donna è la mamma della bimba italo-egiziana Isha. Nessie Guerra, condannata per adulterio, e bloccata nel paese. Amoda era stato condannato dalla magistratura italiana per reati compiuti in Italia, ma di recente è stato denunciato alla polizia egiziana per minacce e tentativo di aggressione.
7: Almeno 8 persone sono morte in un raid aereo israeliano su una zona residenziale a Tiro, nel sud del Libano. L'attacco è avvenuto poco dopo che l'esercito israeliano aveva emesso ordini di sfollamento per la città. Intanto il Pakistan sta comunicando con tutte le parti coinvolte per raggiungere un accordo e porre fine alla guerra tra Iran e Stati Uniti entro questa settimana.
8: Il procuratore capo della Corte Penale Internazionale, Karim Khan, è stato sospeso al termine di un procedimento disciplinare avviato a seguito di accuse di abusi sessuali a suo carico. Lo riportano diversi media internazionali, tra i quali il Guardian. Khan si era già temporaneamente sospeso dalla guida della divisione della CP che indaga e persegue gli individui accusati di atrocità.
7: Il calcio, protagonista della promozione del Venezia, Giovanni Stroppa ha raggiunto l'accordo per il rinnovo di contratto con il club fino al 2029. Il Torino ha scelto Ignazio Abate come nuovo allenatore. Dopo l'incontro col Monza, Paolo Bianco resterà in panchina anche la prossima stagione. Fabio Grosso è il nuovo allenatore della Fiorentina dopo la rescissione con il Sassuolo, che nel frattempo ha convinto Alberto Aquilani. A Napoli si aspetta la formalizzazione dell'arrivo di Max Allegri.
8: E con questo è tutto, a più tardi.

0: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI da Radio San Luchino.
1: Luce Verde Italia.
2: Ben trovati. Per un veicolo in panne, code sull'autosole tra il bivio per la A14 Adriatica e il bivio per Casalecchio in direzione di Firenze. Sulla 8 Milano-Chiasso, code per il passaggio in dogana tra Como Centro e Chiasso verso la Svizzera. Passiamo alla tangenziale ovest di Milano, dove abbiamo delle code per un incidente tra Baggio e il bivio per la Torino-Milano in direzione Laghi. Altro veicolo in panne sulla A13 Bologna-Padova, con code tra Altedo e Bologna Interporto verso la A14 Adriatica. Possibili disagi per un incidente sulla A24 Roma-Teramo tra Vicovaro Mandela e Castel Madama in direzione Roma. Infine in Campania si rallenta per lavori sulla A16 Napoli-Canosa tra Avellino Ovest e Baiano in direzione Napoli. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
3: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera. E per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
4: Gianni, ma cosa fai?
5: Butto fuori tutto!
4: Anche Materassi Barone fa il fuori tutto. Sconti fino al 70% fino a esaurimento scorte sulle centinaia di prodotti in magazzino.
5: Esatto! Materassi, reti, letti e poltrone relax con consegna e montaggio gratuito.
4: Prendo subito un appuntamento. Basta chiamare lo 051 94 22 33 e poi possiamo scegliere in che sede andare tra Castel San Pietro Terme, Faenza, Bologna in via Toscana o via Massarenti e Casalecchio di Reno.
5: Bene, allora partiamo subito. Materassi Barone, stiamo arrivando!
6: Edil Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91.

0: Un saluto a tutti da Nicola della Admica Vision.
1: Oggi mi trovo in una storica azienda commerciale bolognese e sono qui in compagnia di uno dei due titolari, Emiliano Lenzi. Ciao Emiliano.
2: Ciao Nicola.
1: Allora, come si chiama la vostra azienda?
2: Numismatica Terziani.
1: Da quanto tempo siete attivi?
2: Dal 1996. Abbiamo aperto un negozio di numismatica a Bologna, io e mio padre, e poi ci siamo ampliati acquisendo la Numismatica Terziani, che era una società già storica, e abbiamo aperto la sede in via Castiglione 5C di fronte al Palazzo della Mercanzia.
1: Allora Emiliano, in cosa consiste la vostra attività?
2: Acquistiamo e vendiamo monete di valore numismatico e medaglie, monete in oro da investimento e lingotti, diamanti da investimento, orologi di prestigio, gioielli e argenterie.
1: Il vostro mestiere quindi è la compravendita di monete, medaglie, diamanti, orologi prestigiosi, gioielli e argenteria. Ma questa compravendita si può fare solo nei vostri negozi o si può fare anche a distanza?
2: Noi abbiamo un sito che si chiama numus.it sul quale è possibile acquistare principalmente monete in oro e lingotti da investimento. Quando si tratta invece di vendere da parte del cliente è necessaria la presenza in sede in via Castiglione 5C.
1: E quali sono i vantaggi specifici che voi offrite alla vostra clientela?
2: Noi siamo operatori professionali in oro iscritti all'albo della Banca d'Italia. Garantiamo le quotazioni sulle monete in oro da investimento e sui lingotti attraverso quotazioni che vengono aggiornate ogni 10 minuti sul nostro sito. Quindi in ogni istante uno può vedere qual è la quotazione di acquisto oppure di vendita della sterlina, Marengo, Krugerrand o del lingotto da 5 grammi o da 50 grammi.
1: Questo per l'oro. E per quanto riguarda i diamanti?
2: L'investimento in diamanti è seguito attraverso un listino speciale che si chiama Rappaport. Garantiamo quotazioni sui diamanti certificati.
1: Naturalmente Numismatica Terziani, prima di acquistare un oggetto portato dal cliente, lo valuta. Ma il cliente deve pagare qualcosa se poi decide di non vendere?
2: Le nostre perizie sono in ogni caso gratuite. Sarà il cliente a decidere autonomamente se vuole vendersi o meno il suo oggetto.
1: Un'altra domanda, Emiliano. Se un cliente vende un proprio bene, quando riceve il pagamento?
2: Il pagamento è immediato.
1: E questo naturalmente nel punto vendita di Bologna, che si trova
2: in via Castiglione 5C.
1: E ripetiamo ancora una volta, la vostra azienda si chiama
2: Numismatica Terziani.
1: Mentre per chi preferisce navigare su internet, il sito è
2: www.numus.it.
1: E per il cliente che decide di acquistare sul sito numus.it, la consegna della merce come avviene?
2: Può ritirare la merce direttamente in sede in via Castiglione 5C.
1: Molto bene, siamo in chiusura. Emiliano, con questa promozione, la Numismatica Terziani, quale vantaggio esclusivo riserva?
2: Offriamo uno sconto dell'1,5% sull'acquisto di monete in oro da investimento e lingotti rispetto alla quotazione ufficiale sul nostro sito.
1: Allora, amiche e amici da casa, che aspettate? Telefonate o recatevi di persona alla Numismatica Terziani, via Castiglione 5C, Bologna, telefono 051 26 40 10 oppure 22 36 33. Numismatica Terziani, via Castiglione 5C, Bologna, telefono 051 26 40 10 oppure 22 36 33 www.numus.it.

0: qui no, qui non c'è, qua nemmeno.
1: Gianni, cosa fai?
0: Cerco l'estate tutto l'anno, ma non la trovo da nessuna parte.
1: Cercala nel posto giusto. Vieni con me al Villaggio della Salute Più. L'estate è qui. Acqua aperta nel verde, terme aperte tutto l'anno, agriturismo per le nostre vacanze in relax.
0: Vabbè, andiamoci subito.
1: Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Biglietti online su villaggiodellasalute.it.
2: Hai un bella testa, le mie cavaghe a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
3: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
2: E per la glicemia e i trigliceridi?
3: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
4: Per contatti telefonici 051 53 56 14.
5: Farmacia dei Pini, la salute prima di tutto.
3: La cortesia è la piacevole conseguenza.
6: Ti faccio una domanda al volo. Ti capita spesso di dire eh? Oppure di alzare un po' troppo la TV o di fare fatica a seguire le conversazioni quando c'è rumore? Ecco, questa è la notizia estiva. Audiotech organizza Open Day dell'Udito in studio, su prenotazione, martedì 23 giugno. Un'occasione tranquilla e senza impegno per fare un controllo audiometrico, chiarire i dubbi e, se serve, approfondire con calma. E se ti incuriosisce, potrai anche provare come si sente con un apparecchio acustico. Non per comprarlo, ma per capire la differenza, in modo semplice e guidato. Se vuoi partecipare, prenoti il tuo posto perché i tempi sono dedicati. 051 615 4291. Audiotech, via Tolmino 5A a Bologna. Non aspettare di sentirti escluso dalle conversazioni. Vieni a fare chiarezza. Ti aspettiamo.
7: Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano, in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa, un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348 388 55 93. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto non conosce limiti.

0: San Luchino Notizie.
1: Buon pomeriggio, appuntamento con l'informazione locale. Un uomo di 70 anni residente a Valsamoggia è la vittima del tragico incidente registrato questa mattina a Magazzino di Savignano. L'impatto frontale tra uno scooter e una BMW è avvenuto su via Magazzeno. La complessa carambola ha visto il coinvolgimento di una seconda vettura che proprio in quel frangente si apprestava a immettersi lungo l'arteria principale. L'urto ha sbalzato il motorino e il suo conducente del campo a margine della carreggiata. Le ferite riportate dall'uomo si sono rivelate fin da subito di una gravità tale da comprometterne le funzioni vitali. Il 118 ha tentato in ogni modo di rianimare l'anziano, ma ogni sforzo si è rivelato vano e ne è stato constatato il decesso. Un altro spiacevole incidente domenica pomeriggio in via delle Moline, dove una bambina di 4 anni è stata travolta da una bicicletta elettrica proprio davanti a un locale della zona pedonale. Un rider era in sella al mezzo con uno zaino termico di una delle piattaforme digitali di consegna a domicilio. L'uomo, dopo essersi fermato per pochissimi istanti subito dopo l'impatto, è salito nuovamente sul mezzo e si è allontanato rapidamente, facendo perdere le proprie tracce prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. La piccola era insieme ai genitori, che hanno tentato disperatamente di bloccare il fattorino durante la fuga. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure alla bambina. Le ferite non erano gravi, ma la piccola è stata trasportata al Sant'Orsola per tutti gli accertamenti e le verifiche del caso. E torniamo a quello di cui parlavamo questa mattina con Federconsumatori in diretta. Nel frattempo sono arrivati sms da Trenitalia Tipper a molte persone. La stessa azienda di trasporto ferroviario informa della scoperta di un accesso non autorizzato a dati personali collegati all'acquisto di biglietti e abbonamenti nell'ambito di un incidente informatico riconducibile a un attacco hacker di cui vi avevamo già parlato nei mesi scorsi. La comunicazione dice che è stato rilevato un evento di sicurezza informatica causato da un soggetto esterno con accesso non autorizzato a dati personali connessi all'acquisto dei titoli di viaggio. L'attacco avrebbe riguardato alcune informazioni personali. L'azienda però precisa che non risultano coinvolti né i dati di pagamento né le credenziali di accesso utilizzate dagli utenti per accedere ai servizi online. Una precisazione importante che punta a rassicurare i viaggiatori e il personale interessato alla comunicazione. Voltiamo pagina e parliamo di sport, anzi di allenatori. Questa mattina all'aeroporto Marconi di Bologna è arrivato Domenico Tedesco, che è venuto a conoscere da vicino la dirigenza e l'ambiente rossoblù. È stato fermato da tifosi che lo stavano aspettando e adesso il primo passaggio sulla piazza, un incontro con Sartori e Marco Di Vaio, e si comincerà a parlare di mercato. In particolare su Remo Freuler, quest'ultimo impegnato in ritiro con la nazionale svizzera in vista del mondiale e che nel giro dei prossimi giorni dovrà prendere una decisione: restare a Bologna o chiudere la carriera altrove. Attenzione anche da altri giocatori, a Castro che potrebbe essere in partenza, ma ci sono tanti altri obiettivi e un discorso rinnovi di cui anche si parla di Riccardo Rossolini, il cui sì per continuare in Rossoblù ancora non è arrivato. Vedremo comunque nei prossimi giorni. Noi invece vediamo la fine di questo appuntamento con l'informazione locale. Il GR ritorna alle 18 dalla redazione di Roma. Grazie per l'ascolto e buon proseguimento.
2: Buon pomeriggio con Radio San Luchino.

San Luchino Estate. Un tuffo nella bella musica.

Troppo caldo? Eurocasa a Bologna ti porta il fresco che meriti. Vendiamo e installiamo solo i migliori climatizzatori e pompe di calore, con la possibilità di usufruire della detrazione

tua casa. Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa

la pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5. Su internet giallopastafresca.com. Telefono 334 66 32 600.

0: è un sans perché l'arlui e il brassalato non serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
1: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
2: Il Divertimondo. Appuntamenti danzanti e di intrattenimento.
3: Sala Cometa Casa dei Campi, via Ponte Albano 29 a Sasso Marconi. Si balla nel bel giardino estivo della Cometa. In caso di maltempo si ballerà all'interno in locale climatizzato. Mercoledì sera dalle 21 arriva l'orchestra di Roberta Cappelletti e sabato sera la Cometa di Sasso Marconi, Vanessa Silvani e Claudio Vanedola. Prenotazioni per la Cometa d'Angelo al 393 292 32 58. Rosanna per la Cometa 393 807 95 08. Fino al 15 di giugno, festa dell'unità dei gessi a Pianoro Parco Carateria. Ristorante tradizionale, pesce e baccalà anche da sporto, che apre dalle ore 19 alle ore 22 e poi ci sono gli spettacoli. Questa sera Country Ride, mercoledì sera Mary Rinaldi, giovedì sera Paolo Umbra, venerdì sera Moreno Non Stop, sabato sera Michele Rodella e domenica Marusca. Informazioni e prenotazioni Enzo 345 60 90 602. Arci San Lazzaro, via Bellaria 7, San Lazzaro di Save, nel bar è sempre aperto, le attività non mancano, ristorante self-service tutti i giorni a mezzogiorno, la sera dal martedì alla domenica il menù cambia quotidianamente, la sera in aggiunta anche la pizza e le crescentine per tutta estate, in sala paradiso locale climatizzato, lunedì sera il burraco, la tombola, la domenica pomeriggio. E all'Arci San Lazzaro nel cortile esterno dalle 20:30 si ballerà giugno, luglio e agosto tutti martedì sera. Ingresso gratuito con tessera Arci, in caso di maltempo si ballerà in Sala Paradiso. Questa sera Nicolò Quercia, 051 45 12 00. Centro sociale Giovanni Falcone, via Tosarelli 4 Ariale di Zola Predosa, anche qui per tutta estate i tornei di burraco giovedì e domenica pomeriggio. La tombola termina quest'oggi e poi c'è una novità, da giugno a settembre tutti i giovedì sera si balla all'aperto nel bel parco del Falcone di Riale dalle ore 20 alle ore 23, balli di gruppo e coppia, serate condotte da Giulia con ospiti diversi ogni settimana. Falcone di Riale 051 61 66 140. All'Arci Benassi Viale Cavina 4 tutti i mercoledì sera 20:30 23:45 si balla DJ Paolo Ombra, Arena Estiva, Jukebox Story e poi ci sono tante stuzzicherie estive. All'Arci Benassi il venerdì sera la tombola dalle 20:30, biliardo, bocce, intrattenimento, svago e cultura. Arci Benassi, Viale, Cavina 4, il bar aperto tutti i giorni, si mangia da martedì a domenica dalle 11:30 con possibilità da sport, venerdì e domenica dalle 17:30 con le crescentine. Centro sociale Il Parco, già casa di quartiere Il Parco, cultura, danza e spettacolo qui a Bologna in via Edgard Allan Poe al numero 4. Il Parco risponde allo 051 56 74 05. Al Parco giovedì sera 20:30 si balla con William Monti ed Eric Artioli, poi trovate sempre delle gustosissime crescentine. Casa di quartiere Frassinetti, Sala Tulipano, Sala Tulipano, via Andreini 18, quartiere San Donato. Sabato pomeriggio DJ Luce non solo, ci sarà una bella sorpresona, credo proprio che andrà il caro Massimo Budriesi sabato pomeriggio a trovare e a salutare gli amici della Sala Tulipano. 051 51 17 87. È davvero tutto, grazie ancora per essere con noi e buon proseguimento con Radio San Luchino.

0: stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni, Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablie, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338-499-0190 oppure 051-4843-209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablie.
1: Quanti appartamenti hanno ancora la vecchia serratura nella porta? È ora di aggiornarla! Da Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, troverai la soluzione giusta per rinforzare la sicurezza della porta di casa tua, rendendo più sicura la serratura con la possibilità di duplicazione delle chiavi e del telecomando del cancello. E se hai già un cilindro, forse è ora di passare un cilindro di sicurezza anti-bumping, anti-trapano, anti-effrazione. La tua vecchia serratura sarà più sicura, veloce e su misura per te. Per un preventivo, un consiglio, Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, telefono 051 934 0005, per WhatsApp 344 777 3715. Proteggi ciò che conta davvero. Serrature Bologna, sicurezza, esperienza, tranquillità.
2: Come? Piove in casa? E ben ben ben ben, ma dovevo pensarci prima.
3: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre, restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
2: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta.
4: BS, presenti nel cuore della città da oltre 50 anni con selezione dei migliori marchi prodotti esclusivamente in Italia. Porte interne, finestre, tapparelle, porte blindate, tutto installato da personale altamente qualificato e certificato. La posa in opera, il nostro punto di forza. Vieni nel nostro showroom in Viale Silvani 3 a Bologna o chiamaci allo 051 55 11 77. Preventivi gratuiti e senza impegno. Sostituisci i tuoi infissi, avrai risparmi fiscali fino al 50% e bollette più leggere. BS ti aspetta. Devi vendere casa? Immobiliare Barbara Calzolari, via Schiassi 11B a Bologna. Una professionista al tuo servizio, abilitata dal 2007 con competenze e serietà. Immobiliare Barbara Calzolari, telefono 345-689-5414. Affida la tua casa all'immobiliare Barbara Calzolari.
5: E se vai a nome di Radio San Lucchino avrai sempre un trattamento di favore.
6: San Lucchino Notizie.
7: Buonasera dalla redazione. Il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini ha firmato il decreto Autovelox che definisce le procedure di omologazione, di verifica e di taratura iniziali e periodiche dei dispositivi, delle apparecchiature e dei mezzi tecnici per l'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità. Il Ministero dei Trasporti scrive che in questo modo si assicura un quadro regolatorio certo e omogeneo, idoneo a superare le criticità applicative emerse nel tempo e a garantire l'affidabilità di misura degli strumenti strumenti, la tracciabilità delle operazioni tecniche e la solidità giuridico-amministrativa degli accertamenti conseguenti al loro impiego.
8: I sindacati confederali sospendono lo sciopero di 8 ore dell'11 giugno nelle ferrovie legato alle gare di servizi intercity. È quanto emerge dopo il tavolo al MIT. Presenti al tavolo, presieduto dal vice ministro Edoardo Rixi, le sigle FILT CGL, FIT CISL, UIL Trasporti, UGL Trasporti, Ursa Trasporti e FAST.
7: La Procura di Roma indaga per corruzione e rivelazione del segreto di ufficio nell'ambito del progetto dello stretto di Messina. Decreto di perquisizione a carico di 3 persone, tra cui un ex presidente aggiunto della Corte dei Conti, un avvocato già consigliere di amministrazione della società Stretto di Messina S.P.A. e un imprenditore. Secondo l'impianto accusatorio, i due avrebbero anche tentato di avvicinare magistrati ritenuti utili agli interessi del gruppo per la realizzazione e ancora volevano condizionare la Corte dei Conti.
8: A Rimini c'è attesa per l'ultima udienza di corte d'assise per l'omicidio di Pierina Paganelli, uccisa a coltellate la sera del 3 ottobre 2023 nel garage di via del Ciclamino. Nonostante lo sciopero nazionale degli avvocati penalisti, il processo non subirà modifiche. Luis da Silva, unico imputato, è infatti detenuto dal 16 giugno 2024. E oggi l'udienza è dedicata alle repliche delle difese, gli avvocati Andrea Guidi e Riario Fabbri, e della pubblica accusa il PM Daniele Paci. Dopodiché la corte, presieduta dalla giudice Fiorella Casadei, si ritirerà in camera di consiglio per la sentenza.
7: È stato fermato a Bardonecchia il secondo giovane gravemente indiziato ad aver massacrato con coltelli e cocci il 22enne Gianluca Ibarra Silvera sui binari della stazione Milano Certosa. Si tratta di un 20enne che sarà sentito dal GIP nelle prossime ore per la convalida del fermo per omicidio aggravato. Il ragazzo, così come le altre 16 persone che hanno circondato e partecipato all'aggressione della vittima, avrebbe dichiarato di far parte dei Latin Kings, celebre gang criminale di strada latinoamericano ormai diventata transnazionale. Al momento gli indagati sono 20, molti di loro ancora da identificare.
8: L'ARAN e i sindacati della pubblica amministrazione hanno raggiunto l'accordo per il rinnovo del contratto delle funzioni centrali, un settore che riguarda quasi 200.000 persone per il triennio 2025-27. L'accordo è stato firmato anche dalla CGIL. L'incremento medio complessivo a regime dal 1 gennaio 2027 è pari a circa 162 euro mensili lordi per 13 mensilità, con un massimo di 221 euro per le elevate professionalità.
7: Ed è tutto, a più tardi.

Sei minuti dopo le 18 in questo martedì 9 di giugno, se state tornando a casa e siete in macchina bloccati nel traffico, ascoltate varie ed eventuali. Se siete sotto l'ombrellone, ho un pochettino di invidia per voi. Bentornati a un nuovo appuntamento con le varie ed eventuali del giorno, così come canta la nostra sigla anche quest'oggi Eric Artioli al timone, qui su 104.7 il nostro la nostra frequenza del cuore, www.radiosanluchino.it, il nostro sito, ovviamente direttamente dallo studio di Via delle Tofane in quel di Bologna. E allora anche oggi siamo prontissimi per passare un'oretta dalle 18 alle 19 in compagnia del meglio della musica italiana e internazionale. Mio compito guidarvi qualsiasi cosa voi stiate facendo. Ripeto, se siete sotto l'ombrellone, un po' di invidia direi che è giusto averla, però se siete in macchina, se siete in ufficio, se siete già a casa, vi state dedicando a qualche attività, insomma, domestica, qualsiasi cosa voi stiate facendo, realmente a 360 gradi la musica di Radio San Luchino non vi abbandona mai. E allora alzate il volume perché si parte.

Arrivano messaggi al 351-345-8485, dicono Artioli, siamo ancora bloccati in ufficio. Di martedì a inizio giugno, ragazzi, le ferie sono lontane, coraggio!

0: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera. E per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie, tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 Sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
1: Centro Polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro Polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86. 6:50. La vita è difficile, il fine vita anche. Per questo Bologna Onoranze si occupa di tutto, dalla cerimonia alla burocrazia, seguendo tutti gli adempimenti successivi al decesso, tra i quali pensioni, successioni anche degli immobili. Bologna Onoranze dei Fratelli Calzolari, con sede a San Lazzaro in via della Repubblica 74, a Bologna in via della Certosa 14G e via Mengoli 16C, ora anche in via Toscana 41, di fronte al Toniolo, telefono 051 43 20 66. Per l'ultimo gesto di amore e di eleganza, verso noi stessi e i nostri cari, Bologna Onoranze.
2: Varie ed eventuali. Intrattenimento leggero con Erika Artioli.

18 e 20 minuti in questo martedì 9 di giugno abbiamo recuperato anche Irene Grandi con La tua ragazza sempre. A proposito dei nostri ragazzi, beh, sono oltre 500.000 i nostri ragazzi studenti che saranno insomma prossimamente protagonisti dell'esame di maturità. Dal prossimo 18 giugno insomma ci sarà la prima prova, che è il tema di italiano, è comune a tutti gli indirizzi. La seconda prova, sempre scritta, sarà scelta in base invece all'indirizzo di studio. Se previsto ci sarà anche la terza prova scritta, poi si andrà all'esame orale, insomma alla discussione con la commissione. È prevista una quarta prova, che è un elaborato di cittadinanza attiva, solo per chi è stato un po' discolo ed è arrivato alla maturità con il 6 in condotta, che è una cosa che non si fa, ragazzi. Quindi i nostri giovanissimi si stanno preparando, stanno facendo gli ultimi ripassi, insomma ognuno con il proprio metodo, chi preferisce ripassare da solo, chi in gruppo, chi preferisce svagarsi e dice ormai quello che è fatto, vado e me la gioco. Beh, sicuramente sono giornate importanti, impegnative per i nostri ragazzi che devono affrontare l'esame di maturità. Io personalmente ricordo un fortissimo stato di ansia, sono passati un po' di anni e i ricordi cominciano, devo dire,

Ho fatto i conti mentre andava al mio paese, sì, e sono passati ormai 14 anni dal mio esame di maturità. Sono passati 14 anni, sono veramente volati. E io ricordo questa volontà veramente forte di uscire dal turbinio dello studio e dicevo basta, ok, voglio andare a lavorare, ok, non ne posso più veramente di studiare, voglio andare a lavorare, voglio diventare veramente grande. Adesso.

0: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
1: La Clinica Veterinaria San Lazzaro si occupa a 360 gradi della cura e salute dei vostri animali da compagnia ed è attrezzata per fornire prestazioni di medicina interna, chirurgia generale, radiologia, ecografie, esami di laboratorio e visite specialistiche, cardiologia, oncologia, oculistica, inoltre effettua servizio di anagrafe canina. La Clinica Veterinaria San Lazzaro della dottoressa Antonella Sanasi è in via Emilia 267 a San Lazzaro di Savena, località Cicogna. Telefono 051 627 2072. Aperto da lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19.30. Sabato 9, 12 e 30, 16 e 19. I veterinari sono reperibili al cellulare 24 ore su 24 ed effettuano su richieste puntuali visite a domicilio. La Clinica Veterinaria San Lazzaro è anche in via del Rio 34 a Ponticella.
2: Qui no, qui non c'è. Qua nemmeno.
3: Gianni, cosa fai?
2: Cerco l'estate tutto l'anno, ma non la trovo da nessuna parte.
3: Cercala nel posto giusto. Vieni con me al Villaggio della Salute Più. L'estate è qui. Acqua parte nel verde, terme aperte tutto l'anno, agriturismo per le nostre vacanze in relax.
2: Vabbè, andiamoci subito.
3: Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Biglietti online su villaggiodellasalute.it.
4: Cari ascoltatori, oggi il sole è davvero splendente.
5: Stavolta non hai perso nulla, si parlava solo del meteo. Ma nella vita ci sono cose che vale la pena sentire bene, come le chiamate dei figli o le storie dei nipoti. Per questo è importante che il tuo apparecchio acustico sia sempre nelle migliori condizioni. Anche se non sei cliente Amplifon, ti aspettiamo in negozio per pulizia, revisione e controllo gratuito del tuo dispositivo. Prenota un controllo dell'udito gratuito. Rivolgiti ad Amplifon. Via Emilia 150 San Lazzaro o via Mengoli 2 Bologna. Telefono 051 45 19 71. Amplifon non è solo il tuo udito, per noi è la tua vita.
6: Varie ed eventuali. Intrattenimento leggero con Erika Artioli.

Francesco Gabbani e la sua Summer Funk, 34 minuti dopo le 18 in questo martedì 9 di giugno all'interno delle varie ed eventuali di Radio San Luchino. Si piazzava bene questa Summer Funk all'interno della nostra hit parade che abbiamo mandato in vacanza sotto l'ombrellone per un po' di mesi, ma che riprenderà

Ma dove andiamo in ferie? Dove andiamo in ferie? Siamo a inizio giugno, dovremmo già averci pensato, però insomma esistono per fortuna i last minute, ma quali sono i trend in Italia per questa estate 2026? L'Italia resta fortemente e stabilmente una delle mete più prenotate al mondo anche nel 2026. Continuiamo ad andare molto forte sul turismo, soprattutto sul mare, ovviamente sulle coste per le città d'arte, ovviamente anche sui laghi. In tanti stanno preferendo anche la montagna d'estate, perché la montagna è bella anche d'estate, confermo essere bellissima anche d'estate, quindi super prenotato il lago di Como, apprezzatissime quest'anno, anche quest'anno la Sardegna, la Sicilia, tutte le città d'arte, ma anche le Dolomiti, ovviamente Cortina. C'è chi sta prenotando

e poi c'è chi preferisce le isole, per esempio le Baleari, da Maiorca, Ibiza, Formentera, chi ha voglia di un po' più di movida, e poi ovviamente la Grecia, che è sempre meravigliosa. Invece sul raggio lungo, in forte crescita nel 2026, c'è l'Oman, c'è lo Sri Lanka, c'è Baia California, e poi c'è anche il Montana, per la natura e per l'outdoor. Più che le mete singole, ultimamente il trend non è dove

che stiamo visitando, e c'è anche chi ultimamente si sta dedicando ai famosissimi viaggi on the road, che è una cosa che mi piacerebbe veramente fare tanto nella vita, prima o poi magari che ne so, un coast to coast vicino al mare, non lo so, on the road sulla litoranea, sarebbe meraviglioso.

0: pulizia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
1: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F a Bologna, telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
2: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta. Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto. Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
3: E un sansbreghè l'arlui e il brassalat non serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
4: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
5: Hai un sogno da costruire? Una casa nuova o da rinnovare completamente? Con Nico Costruzioni il tuo sogno diventa realtà. Avrai un unico partner per ogni fase, dalla progettazione alle finiture chiavi in mano. Nico Costruzioni, da oltre 20 anni specializzata in ristrutturazioni e nuove costruzioni. Professionalità, tempi e costi certi, qualità garantita. Ma non è tutto, prossimamente a San Giovanni in Persiceto nuove costruzioni green firmate Nico Costruzioni. Nico Costruzioni, ristrutturiamo e costruiamo il tuo sogno. Vieni a trovarci a San Giovanni in Persiceto, in via Gornia numero 10, oppure chiama lo 051 687 1487, oppure visita Nico Costruzioni.

Mancano 10 minuti alle 19, siamo arrivati alla parte finale di queste varie ed eventuali di oggi, del martedì, del 9 di giugno. E allora, come un'ossessione, stanotte sta ancora andando fortissima sui social. Devo dire che Carlos Cuentas quest'anno ci ha visto veramente lungo a Sanremo. È riuscito a selezionare tanti brani, ovviamente di generi diversi, di natura diversa, ma anche a metterci in mezzo quella che prometteva già a febbraio essere una hit estiva. E si sta rivelando per quella che è veramente questa canzone di Samurai J, che sentiremo cantare, che balleremo tantissimo anche quest'estate, nonostante sia figlia del Festival di Sanremo, che insomma solitamente ci abitua insomma a ben altri ritmi. Ma io l'avevo detto, io lo so che chi si loda si imbroda, ma quest'anno l'avevo detto, vedrete che ci terrà compagnia e la sentiremo suonare anche sulle spiagge.

Fire di Ed Sheeran, il ritmo giusto per dirvi che siamo arrivati al termine di questa puntata di Varie ed Eventuali. Noi ci risentiamo domani e sarà mercoledì numero 10 giugno, dico la verità, regia? Assolutamente sì, sempre dalle 18 alle 19 in compagnia di Eric Artioli, qualora lo vogliate. Una buona serata, fate i bravi e buon vento, ciao!

0: la salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.
1: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può! Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
0: Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio, telefono 051 57 13 54, www.autocarrozzerialosi.it.
2: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
3: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
2: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva in un anno, torniamo gratuitamente.
3: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
4: San Luchino Notizie.
5: Buonasera dalla redazione.
6: Continua il conflitto in Medio Oriente. Israele ha ordinato l'evacuazione di Tiro, città a sud del Libano, dove è in corso un raid aereo che ha provocato la morte di almeno 9 persone. Il presidente degli Stati Uniti Trump intanto ha intimato all'Iran e a Israele di smettere immediatamente di sparare. Il tycoon è stato oggetto di alcune proteste fuori dal Madison Square Garden, dove alcuni manifestanti riportavano lo slogan Stop War in Iran. Al termine dell'evento sportivo, Trump ha dichiarato che l'accordo con l'Iran sarebbe vicino, ma secondo un'analisi della CNN, il presidente americano avrebbe affermato almeno 37 volte che l'intesa con Teheran era vicina.
7: La procura di Roma indaga per corruzione e rivelazione del segreto d'ufficio nell'ambito del progetto per la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina. In base a quanto emerge da una nota diffusa dall'ufficio giudiziario, l'ufficio ha delegato i carabinieri del ROS all'esecuzione di un decreto di perquisizione a carico di 3 persone. Le indagini avrebbero documentato presunte condotte tese a condizionare l'esame di legittimità della Corte dei Conti sull'approvazione del progetto definitivo per la realizzazione dell'opera pubblica.
6: Il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini ha firmato il decreto Autovelox che definisce le procedure di omologazione, di verifica e di taratura iniziali e periodiche dei dispositivi, delle apparecchiature e dei mezzi tecnici per l'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità.
7: I sindacati confederali sospendono lo sciopero di 8 ore dell'11 giugno nelle ferrovie legato alle gare di servizi intercity. E quanto emerge dopo il tavolo al MIT. Presenti al tavolo presieduto dal viceministro Edoardo Rixi, le sigle FILT CGL, FIT CISL, UIL Trasporti, UGL Trasporti, Ursa Trasporti e FAST.
6: È stato arrestato in Egitto Tamer Hamouda, ex marito di Nessi Guerra, la donna italiana bloccata in Egitto con la bimba di 3 anni e sottoposta da mesi, secondo le accuse, a minacce e intimidazioni dall'uomo. Hamouda era stato condannato dalla magistratura italiana per reati compiuti in Italia, ma di recente è stato denunciato dalla polizia egiziana. egiziana per minacce e tentativo di aggressione.
7: L'Aran e i sindacati della pubblica amministrazione hanno raggiunto l'accordo per il rinnovo del contratto delle funzioni centrali, un settore che riguarda quasi 200.000 persone per il triennio 2025-27. L'accordo è stato firmato anche dalla CGIL. L'incremento medio complessivo a regime dal 1 gennaio 2027 è pari a circa 162 euro mensili lordi per 13 mensilità, con un massimo di 221 euro per le elevate professionalità.
6: Tutti gli assistenti di intelligenza artificiale hanno il diritto gratuito di abitare WhatsApp. La Commissione europea ha ordinato a Meta di ripristinare il libero accesso all'app di messaggistica entro 5 giorni e fino al termine delle indagini che vedono la società di Mark Zuckerberg sotto la lente degli inquirenti per abuso di posizione dominante. Se la Big Tech si rifiutasse, rischia multe fino al 10% del fatturato globale.
7: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.

0: qui no, qui non c'è, qua nemmeno.
1: Gianni, cosa fai?
0: Cerco l'estate tutto l'anno, ma non la trovo da nessuna parte.
1: Cercala nel posto giusto. Vieni con me al Villaggio della Salute Più. L'estate è qui. Acquaparca nel verde, terme aperte tutto l'anno, agriturismo per le nostre vacanze in relax.
0: Vabbè, andiamoci subito.
1: Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Biglietti online su villaggiodellasalute.it.
2: Hai un bella testa, le mie cavaghe a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
3: Vai alla farmacia dei Pini, in via Barelli 4D, qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
2: E per la glicemia e i trigliceridi?
3: Ma certamente, un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati, anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
2: Per contatti telefonici 051 53 56 14. Farmacia dei Pini. La salute prima di tutto.
3: La cortesia è la piacevole conseguenza.
4: Come? Piove in casa. E ben, ma dovevo pensarci prima.
5: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre, restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
3: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta.
5: Edil Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91.
6: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI, da Radio San Luchino.
7: Luce Verde Italia.
8: Ben trovati, incidente sulla 4 Milano-Venezia con lunghe code tra Ponte Oglio e Rovato in direzione Venezia. Passiamo all'Autosole, dove a causa di un incidente abbiamo incolonnamenti tra il bivio per la A14 Adriatica e Sasso Marconi in direzione Firenze. Ripercussioni anche sul raccordo per Casalecchio provenendo dalla A14 Adriatica verso la 1. Sulla 1 Roma-Napoli code per un incidente tra Ceprano e Ponte Corvo in direzione Napoli. Proseguendo verso Napoli abbiamo un altro incidente con code tra il bivio per Acerra e il bivio per la Napoli Canusa. In Sicilia abbiamo disagi per un incidente sulla A18 Messina-Catania con code tra Acireale e la barriera di Catania verso Catania. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
7: Un servizio a cura dell'ACI.

con un colpo al persian, l'accelerga al sole e l'insofra de grand, todo yot mezesre, ma se carane traman senza tu vernisson, come ayer, come demain.

se un dia che la sei mel, le can gagna anche un fior, ma un fiore so fradel, le cladis, l'an va mel, le cladis, a fa bel.

andrà in quel posto ancora. L'avrà bene paghè un prete che sente a posto la cassa al funerale e la massa di morte e i fiori che andranno a dre al soppresso supplimento in qualcosa che spassa a se scorda la gente a che sterà poi i fiori e i drap negri e zalli.

0: Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni, Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablie, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338 499 0190 oppure 051 48 43 209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablie.
1: Gianni, ma cosa fai?
2: Butto fuori tutto!
1: Anche Materassi Barone fa il fuori tutto. Sconti fino al 70% fino a esaurimento scorte sulle centinaia di prodotti in magazzino.
2: Esatto! Materassi, reti, letti e poltrone relax con consegna e montaggio gratuito.
1: Prendo subito un appuntamento. Basta chiamare lo 051 94 22 33 e poi possiamo scegliere in che sede andare tra Castel San Pietro Terme, Faenza, Bologna in via Toscana o via Massarenti e Casalecchio di Reno.
2: Bene, allora partiamo subito. Materassi Barone, stiamo arrivando!
3: Cari ascoltatori, oggi il sole è davvero splendente.
4: Stavolta non hai perso nulla, si parlava solo del meteo. Ma nella vita ci sono cose che vale la pena sentire bene, come le chiamate dei figli o le storie dei nipoti. Per questo è importante che il tuo apparecchio acustico sia sempre nelle migliori condizioni. Anche se non sei cliente Amplifon, ti aspettiamo in negozio per pulizia, revisione e controllo gratuito del tuo dispositivo. Prenota un controllo dell'udito gratuito. Rivolgiti ad Amplifon. Via Emilia 150 San Lazzaro o via Mengoli 2 Bologna. Telefono 051 45 19 71. Amplifon non è solo il tuo udito, per noi è la tua vita.
5: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI da Radio San Luchino.
6: Luce Verde Italia.
7: Ben trovati, incidente sulla 4 Milano-Venezia con lunghe code tra Ponte Oglio e Rovato in direzione Venezia. Passiamo all'Autosole dove a causa di un incidente abbiamo incolonnamenti tra il bivio per la A14 Adriatica e Sasso Marconi in direzione Firenze. Ripercussioni anche sul raccordo per Casalecchio provenendo dalla A14 Adriatica verso la 1. Sulla 1 Roma-Napoli code per un incidente tra Ceprano e Ponte Corvo in direzione Napoli. Proseguendo verso Napoli abbiamo un altro incidente con code tra il bivio per Acerra e il bivio per la Napoli Canusa. In Sicilia abbiamo disagi per un incidente sulla A18 Messina-Catania con code tra Acireale e la barriera di Catania verso Catania. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
6: Un servizio a cura dell'ACI.
8: Buona serata con Radio San Luchino.

0: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
1: Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il post-operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna. Parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 3114. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte.

0: Fai fatica a camminare e ti stanchi subito, ma allora vai da Palmirani.
1: E se non riesci a fare le scale, niente paura. Palmirani ha un saliscale senza opere fisse di muratura che sale e scende le scale con una persona in carrozzina. Se hai una di queste esigenze, non esitare e vienici a trovare.
0: Palmirani, 120 anni di storia e di esperienza che garantiscono la qualità e la capacità di aiutare il tuo movimento.
1: Palmirani, dal sidecar alla carrozzina, una storia lunga 4 generazioni. È a Lavino di Mezzo, Anzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10, www.palmirani.com.
2: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
1: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna, telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
3: E un son sbreghè l'arloi e il brassalato serra più. L'arloi d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
0: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
4: San Luchino Notizie.
5: Buonasera dalla redazione.
6: Continua il conflitto in Medio Oriente. Israele ha ordinato l'evacuazione di Tiro, città a sud del Libano, dove è in corso un raid aereo che ha provocato la morte di almeno 9 persone. Il presidente degli Stati Uniti Trump intanto ha intimato all'Iran e a Israele di smettere immediatamente di sparare. Il tycoon è stato oggetto di alcune proteste fuori dal Madison Square Garden, dove alcuni manifestanti riportavano lo slogan Stop War in Iran. Al termine dell'evento sportivo, Trump ha dichiarato che l'accordo con l'Iran sarebbe vicino, ma secondo un'analisi della CNN, il presidente americano avrebbe affermato almeno 37 volte che l'intesa con Teheran era vicina.
7: La procura di Roma indaga per corruzione e rivelazione del segreto d'ufficio nell'ambito del progetto per la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina. In base a quanto emerge da una nota diffusa dall'ufficio giudiziario, l'ufficio ha delegato i carabinieri del ROS all'esecuzione di un decreto di perquisizione a carico di 3 persone. Le indagini avrebbero documentato presunte condotte tese a condizionare l'esame di legittimità della Corte dei Conti sull'approvazione del progetto definitivo per la realizzazione dell'opera pubblica.
6: Il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini ha firmato il decreto Autovelox che definisce le procedure di omologazione, di verifica e di taratura iniziali e periodiche dei dispositivi, delle apparecchiature e dei mezzi tecnici per l'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità.
7: I sindacati confederali sospendono lo sciopero di 8 ore dell'11 giugno nelle ferrovie legato alle gare di servizi intercity. E quanto emerge dopo il tavolo al MIT. Presenti al tavolo presieduto dal viceministro Edoardo Rixi, le sigle FILT CGL, FIT CISL, UIL Trasporti, UGL Trasporti, URSA Trasporti e FAST.
6: È stato arrestato in Egitto Tamer Hamouda, ex marito di Nessie Guerra, la donna italiana bloccata in Egitto con la bimba di 3 anni e sottoposta da mesi, secondo le accuse, a minacce e intimidazioni dall'uomo. Hamouda era stato condannato dalla magistratura italiana per reati compiuti in Italia, ma di recente è stato denunciato dalla polizia egiziana per minacce e tentativo di aggressione.
7: L'ARAN e i sindacati della pubblica amministrazione hanno raggiunto l'accordo per il rinnovo del contratto delle funzioni centrali, un settore che riguarda quasi 200.000 persone per il triennio 2025-27. L'accordo è stato firmato anche dalla CGIL. L'incremento medio complessivo a regime dal 1 gennaio 2027 è pari a circa 162 euro mensili lordi per 13 mensilità, con un massimo di 221 euro per le elevate professionalità.
6: Tutti gli assistenti di intelligenza artificiale hanno il diritto gratuito di abitare WhatsApp. La Commissione europea ha ordinato a Meta di ripristinare il libero accesso all'app di messaggistica entro 5 giorni e fino al termine delle indagini che vedono la società di Mark Zuckerberg sotto la lente degli inquirenti per abuso di posizione dominante. Se la Big Tech si rifiutasse, rischia multe fino al 10% del fatturato globale.
7: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.

0: Quanti appartamenti hanno ancora la vecchia serratura nella porta? È ora di aggiornarla. Da Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, troverai la soluzione giusta per rinforzare la sicurezza della porta di casa tua, rendendo più sicura la serratura con la possibilità di duplicazione delle chiavi e del telecomando del cancello. E se hai già un cilindro, forse è ora di passare un cilindro di sicurezza anti-bumping, anti-trapano, anti-effrazione. La tua vecchia serratura sarà più sicura, veloce e su misura per te. Per un preventivo, un consiglio, Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, telefono 051 934 0005, per WhatsApp 344 777 3715. Proteggi ciò che conta davvero. Serrature Bologna, sicurezza, esperienza, tranquillità.
1: Pieno rispetto dell'ambiente, è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.

La clinica veterinaria San Lazzaro si occupa a 360 gradi della cura e salute dei vostri animali da compagnia ed è attrezzata per fornire prestazioni di medicina interna, chirurgia generale, radiologia, ecografie, esami di laboratorio e visite specialistiche, cardiologia, oncologia, oculistica, inoltre effettua servizio di anagrafe canina. La clinica veterinaria San Lazzaro della dottoressa Antonella Sanasi è in via Emilia 267 a San Lazzaro di Savena, località Cicogna. Telefono 051 627 2072. Aperto dal lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19.30. Sabato 9, 12 e 30, 16 e 19. I veterinari sono reperibili al cellulare 24 ore su 24 ed effettuano su richieste puntuali visite a domicilio. La clinica veterinaria San Lazzaro è anche in via del Rio 34 a Ponticella.

la pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5, prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

Presenti nel cuore della città da oltre 50 anni con selezione dei migliori marchi prodotti esclusivamente in Italia. Porte interne, finestre, tapparelle, porte blindate, tutto installato da personale altamente qualificato e certificato. La posa in opera, il nostro punto di forza. Vieni nel nostro showroom in Viale Silvani 3 a Bologna o chiamaci allo 051 55 11 77. Preventivi gratuiti e senza impegno. Sostituisci i tuoi infissi, avrai risparmi fiscali fino al 50% e bollette più leggere. BS ti aspetta.

0: che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Radio San Luchino.

0: qui no, qui non c'è, qua nemmeno.
1: Gianni, cosa fai?
0: Cerco l'estate tutto l'anno, ma non la trovo da nessuna parte.
1: Cercala nel posto giusto. Vieni con me al Villaggio della Salute Più. L'estate è qui. Acqua parte nel verde, terme aperte tutto l'anno, agriturismo per le nostre vacanze in relax.
0: Vabbè, andiamoci subito.
1: Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Biglietti online su villaggiodellasalute.it.
2: Ti faccio una domanda al volo. Ti capita spesso di dire eh? Oppure di alzare un po' troppo la TV o di fare fatica a seguire le conversazioni quando c'è rumore? Ecco, questa è la notizia estiva. Audiotech organizza Open Day dell'Udito in studio su prenotazione martedì 23 giugno. Un'occasione tranquilla e senza impegno per fare un controllo audiometrico, chiarire i dubbi e, se serve, approfondire con calma. E se ti incuriosisce, potrai anche provare come si sente con un apparecchio acustico. Non per comprarlo, ma per capire la differenza, in modo semplice e guidato. Se vuoi partecipare, prenoti il tuo posto perché i tempi sono dedicati. 051 615 4291. Audiotech, via Tolmino 5A a Bologna. Non aspettare di sentirti escluso dalle conversazioni. Vieni a fare chiarezza. Ti aspettiamo. La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.

0: Ma Marina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338 123 1844. Nel periodo estivo siamo aperti solo la sera. Con il giardino estivo poi, sai che roba, c'è il fresco tepore dell'aria dai gessi. Inoltre non ci sono zanzare, perché il comune di Isola Predosa ha fatto un'enorme zanzariera, la poi fatta il Melomelo Melotti, che copre Isola e anche il Riale, quindi le zanzare non esistono. Mi raccomando, non mancate all'estate di Mammarina.
1: Come? Piove in casa? E ben, ma dovevo pensarci prima.
2: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
1: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta. Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.

0: la vita è difficile, il fine vita anche. Per questo Bologna Onoranze si occupa di tutto, dalla cerimonia alla burocrazia, seguendo tutti gli adempimenti successivi al decesso, tra i quali pensioni, successioni, anche degli immobili. Bologna Onoranze dei Fratelli Calzolari, con sede a San Lazzaro in via della Repubblica 74, a Bologna in via della Certosa 14G e via Mengoli 16C, ora anche in via Toscana 41, di fronte al Toniolo, telefono 051 43 20 66. Per l'ultimo gesto di amore e di eleganza verso noi stessi e i nostri cari, Bologna Onoranze. Centro Polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro Polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86. 6,50.
1: Troppo caldo? Eurocasa a Bologna ti porta il fresco che meriti. Vendiamo e installiamo solo i migliori climatizzatori e pompe di calore, con la possibilità di usufruire delle

0: casa.
1: Radio San Luchino, dal passato al futuro si passa da qui.

0: E un san sbreghè l'arlui, e il brassalat non serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
1: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
2: Gianni, ma cosa fai?
3: Butto fuori tutto!
2: Anche Materassi Barone fa il fuori tutto. Sconti fino al 70% fino a esaurimento scorte sulle centinaia di prodotti in magazzino.
3: Esatto! Materassi, reti, letti e poltrone relax con consegna e montaggio gratuito.
2: Prendo subito un appuntamento. Basta chiamare lo 051 94 22 33 e poi possiamo scegliere in che sede andare tra Castel San Pietro Terme, Faenza, Bologna in via Toscana o via Massarenti e Casalecchio di Reno.
3: Bene, allora partiamo subito. Materassi Barone, stiamo arrivando!
4: Cari ascoltatori, oggi il sole è davvero splendente.
5: Stavolta non hai perso nulla, si parlava solo del meteo. Ma nella vita ci sono cose che vale la pena sentire bene, come le chiamate dei figli o le storie dei nipoti. Per questo è importante che il tuo apparecchio acustico sia sempre nelle migliori condizioni. Anche se non sei cliente Amplifon, ti aspettiamo in negozio per pulizia, revisione e controllo gratuito del tuo dispositivo. Prenota un controllo dell'udito gratuito. Rivolgiti ad Amplifon. Via Emilia 150 San Lazzaro o via Mengoli 2 Bologna. Telefono 051 45 19 71. Amplifon non è solo il tuo udito, per noi è la tua vita.

0: Madre Natura ha creato cose meravigliose, ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico melomelo. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 Quinto, telefono 051 3109 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico melomelo è Melotti! Ma Marina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338 123 1844. Nel periodo estivo siamo aperti solo la sera. Con il giardino estivo poi, sai che roba, c'è il fresco tepore dell'aria dai gessi. Inoltre non ci sono zanzare, perché il comune di Isola Predosa ha fatto un'enorme zanzariera, la poi fatta il melomelo Melotti, che copre Isola e anche il Riale, quindi le zanzare non esistono. Mi raccomando, non mancate all'estate di Mammarina.
1: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
2: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
1: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
2: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
3: Hai un sogno da costruire? Una casa nuova o da rinnovare completamente? Con Nico Costruzioni il tuo sogno diventa realtà. Avrai un unico partner per ogni fase, dalla progettazione alle finiture chiavi in mano. Nico Costruzioni, da oltre 20 anni specializzata in ristrutturazioni e nuove costruzioni. Professionalità, tempi e costi certi, qualità garantita. Ma non è tutto, prossimamente a San Giovanni in Persiceto nuove costruzioni green firmate Nico Costruzioni. Nico Costruzioni, ristrutturiamo e costruiamo il tuo sogno. Vieni a trovarci a San Giovanni in Persiceto, in via Gornia numero 10, oppure chiama lo 051 687 1487, oppure visita Nico Costruzioni.

0: Hai fatica a camminare e ti stanchi subito, ma allora vai da Palmirani.
1: E se non riesci a fare le scale, niente paura. Palmirani ha un saliscale senza opere fisse di muratura che sale e scende le scale con una persona in carrozzina. Se hai una di queste esigenze, non esitare e vienici a trovare.
0: Palmirani, 120 anni di storia e di esperienza che garantiscono la qualità e la capacità di aiutare il tuo movimento.
1: Palmirani, dal sidecar alla carrozzina, una storia lunga 4 generazioni. È a Lavino di Mezzo, Anzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10, www.palmirani.com. Hai un bella testa, le mie cavaghe a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
0: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
1: E per la glicemia e i trigliceridi?
0: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
1: Per contatti telefonici 051 53 56 14. Farmacia dei Pini. La salute prima di tutto.
0: La cortesia è la piacevole conseguenza.
1: Ti faccio una domanda al volo. Ti capita spesso di dire eh? Oppure di alzare un po' troppo la TV o di fare fatica a seguire le conversazioni quando c'è rumore? Ecco, questa è la notizia estiva. Audiotech organizza Open Day dell'Udito in studio, su prenotazione, martedì 23 giugno. Un'occasione tranquilla e senza impegno per fare un controllo audiometrico, chiarire i dubbi e, se serve, approfondire con calma. E se ti incuriosisce, potrai anche provare come si sente con un apparecchio acustico. Non per comprarlo, ma per capire la differenza, in modo semplice e guidato. Se vuoi partecipare, prenoti il tuo posto perché i tempi sono dedicati. 051 615 4291. Audiotech, via Tolmino 5A a Bologna. Non aspettare di sentirti escluso dalle conversazioni. Vieni a fare chiarezza. Ti aspettiamo.
2: Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni, Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablie, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338 499 0190 oppure 051 48 43 209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablie.
3: Sono le 22 e un minuto.
1: Da Radio San Luchino, Seratissima. Le belle canzoni di ogni tempo.
4: Radio San Luchino. Piace, perché piace.

0: Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il post-operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna, parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 31 14. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte. Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio. Telefono 051 57 13 54. www.autocarrozzerialosi.it.
1: Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano, in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa, un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348 388 55 93. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto non conosce limiti.

quale allegria. Se ti ho cercato per una vita senza trovarti, senza nemmeno avere la soddisfazione di averti, per vederti andare via.

allegria. Se non riesco neanche più a immaginarti, senza sapere se volare, se strisciare, insomma, non so più dove cercarti.

0: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
1: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
0: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva in un anno, torniamo gratuitamente.
1: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347 1417 133, 347 1417 133.
2: Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
3: BS, presenti nel cuore della città da oltre 50 anni con selezione dei migliori marchi prodotti esclusivamente in Italia. Porte interne, finestre, tapparelle, porte blindate, tutto installato da personale altamente qualificato e certificato. La posa in opera, il nostro punto di forza. Vieni nel nostro showroom in Viale Silvani 3 a Bologna o chiamaci allo 051 55 11 77. Preventivi gratuiti e senza impegno. Sostituisci i tuoi infissi, avrai risparmi fiscali fino al 50% e bollette più leggere. BS ti aspetta.
4: Buona serata con Radio San Lucchino.

0: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
1: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
2: Ma Marina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa. Telefono 338 1231844. Nel periodo estivo siamo aperti solo la sera. Con il giardino estivo poi, sai che roba, c'è il fresco tepore dell'aria dai gessi. Inoltre non ci sono zanzare, perché il comune di Isola Predosa ha fatto un'enorme zanzariera, la poi fatta il Melomelo Melotti, che copre Isola e anche il Riale, quindi le zanzare non esistono. Mi raccomando, non mancate all'estate di Mammarina.
1: Edil Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91.
3: Radio San Luchino. Ascoltaci anche su internet. www.radiosanluchino.it.

la pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5, prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

Liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 0270.

0: In questo mondo pieno di burocrazia è bene rivolgersi a chi ne sa. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo è possibile far gestire tutte le pratiche di testamenti, successioni, conflitti tra eredi, visure e calcoli imposte, liquidazioni di eredità giacenti. Nel momento di difficoltà per questi importanti servizi, trovi chi ti aiuta. Presso lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo, Viale Silvani 1 a Bologna, telefono 051 55 56 49.
1: Ti faccio una domanda al volo. Ti capita spesso di dire eh? Oppure di alzare un po' troppo la TV o di fare fatica a seguire le conversazioni quando c'è rumore? Ecco, questa è la notizia estiva. Audiotech organizza Open Day dell'Udito in studio, su prenotazione, martedì 23 giugno. Un'occasione tranquilla e senza impegno per fare un controllo audiometrico, chiarire i dubbi e, se serve, approfondire con calma. E se ti incuriosisce, potrai anche provare come si sente con un apparecchio acustico. Non per comprarlo, ma per capire la differenza, in modo semplice e guidato. Se vuoi partecipare, prenoti il tuo posto perché i tempi sono dedicati. 051 615 4291. Audiotech, via Tolmino 5A a Bologna. Non aspettare di sentirti escluso dalle conversazioni. Vieni a fare chiarezza. Ti aspettiamo.
2: Troppo caldo? Eurocasa a Bologna ti porta il fresco che meriti. Vendiamo e installiamo solo i migliori climatizzatori e pompe di calore, con la possibilità di usufruire della detrazione.

0: Radio San Luchino, è sempre il momento giusto per ascoltarla.
1: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: io, occhio a fanale tu.
1: Qui no, qui non c'è, qua nemmeno.
2: Gianni, cosa fai?
1: Cerco l'estate tutto l'anno, ma non la trovo da nessuna parte.
2: Cercala nel posto giusto. Vieni con me al Villaggio della Salute Più. L'estate è qui. Acqua parte nel verde, terme aperte tutto l'anno, agriturismo per le nostre vacanze in relax.
1: Vabbè, andiamoci subito.
2: Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. Biglietti online su villaggiodellasalute.it.
3: Quanti appartamenti hanno ancora la vecchia serratura nella porta? È ora di aggiornarla! Da Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, troverai la soluzione giusta per rinforzare la sicurezza della porta di casa tua, rendendo più sicura la serratura con la possibilità di duplicazione delle chiavi e del telecomando del cancello. E se hai già un cilindro, forse è ora di passare un cilindro di sicurezza anti-bumping, anti-trapano, anti-effrazione. La tua vecchia serratura sarà più sicura, veloce e su misura per te. Per un preventivo, un consiglio, Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, telefono 051 934 0005, per WhatsApp 344 777 3715. Proteggi ciò che conta davvero. Serrature Bologna, sicurezza, esperienza, tranquillità. Devi vendere casa? Immobiliare Barbara Calzolari, via Schiassi 11B a Bologna. Una professionista al tuo servizio, abilitata dal 2007 con competenze e serietà. Immobiliare Barbara Calzolari, telefono 345 689 5414. Affida la tua casa all'immobiliare Barbara Calzolari.
4: E se vai a nome di Radio San Luchino avrai sempre un trattamento di favore.

0: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
1: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta.
2: Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto.
1: Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
3: Fai fatica a camminare e ti stanchi subito, ma allora vai da Palmirani.
4: E se non riesci a fare le scale, niente paura. Palmirani ha un saliscale senza opere fisse di muratura che sale e scende le scale con una persona in carrozzina. Se hai una di queste esigenze, non esitare e vienici a trovare.
3: Palmirani, 120 anni di storia e di esperienza che garantiscono la qualità e la capacità di aiutare il tuo movimento.
4: Palmirani, dal sidecar alla carrozzina, una storia lunga 4 generazioni. È a Lavino di Mezzo, Anzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 051 73 38 10, www.palmirani.com.

0: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera. E per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie, tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 Sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
1: Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablie, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338 499 0190 oppure 051 48 43 209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablie.
2: E un sans vrague l'arlui e il brasselato serra più. L'arlui d'amour non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
3: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B. 051 50 33 02.

0: Radio San Luchino.
1: Accende la tua notte. Nightline.
2: Le canzoni per una buona notte.
1: Con Radio San Luchino.

0: Autocarrozzeria Losi ripara il veicolo in sole 24 ore. Dal 1961, riferimento per l'auto di ogni marca, da riverniciare, lucidare, con esperienza e professionalità. Autocarrozzeria Losi, via Marconi 109 a Casalecchio, telefono 051 57 13 54, www.autocarrozzerialosi.it.
1: Madre Natura ha creato cose meravigliose ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico meno meno. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 quinto, telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico melomelo è Melotti!

0: liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine, ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 0270.
1: Radio San Luchino.

0: Marina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338 1231844. Nel periodo estivo siamo aperti solo la sera. Con il giardino estivo poi, sai che roba, c'è il fresco tepore dell'aria dai gessi. Inoltre non ci sono zanzare, perché il comune di Isola Predosa ha fatto un'enorme zanzariera, la poi fatta il Melomelo Melotti, che copre Isola e anche il Riale, quindi le zanzare non esistono. Mi raccomando, non mancate all'estate di Mammarina.
1: Come? Piove in casa? E ben, ma dovevo pensarci prima.
2: Maher è disponibile per sistemare il vostro tetto di casa con preventivi su misura e soluzioni valide sia nell'intervento che nel risparmio. Maher è specializzata fin dal 1980 in coperture innovative civili ed industriali, in linee vita anticaduta certificate e nell'installazione di pannelli fotovoltaici. Inoltre restauro facciate anche con realizzazione di cappotto isolante. Maher è sinonimo di garanzia, qualità e sicurezza, con l'utilizzo di parapetti speciali in alternativa ai ponteggi senza forare la vostra casa. Per le installazioni con personale altamente qualificato, Maher è a Calderara di Reno. Risponde allo 051 82 91 41 www.maercoperture.it.
1: Maher ha la soluzione giusta con la spesa giusta.
3: State ascoltando Radio San Lucchino,

Edil Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91. La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, oltre pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.

0: ha un saliscale senza opere fisse di muratura che sale e scende le scale con una persona in carrozzina. Se hai una di queste esigenze, non esitare e vienici a trovare.
1: Palmirani, 120 anni di storia e di esperienza che garantiscono la qualità e la capacità di aiutare il tuo movimento.
0: Palmirani, dal sidecar alla carrozzina, una storia lunga 4 generazioni. È a Lavino di Mezzo, Anzola Emilia, via Emilia 39M, telefono 051 73 3810, www.palmirani.com. Ti faccio una domanda al volo. Ti capita spesso di dire eh? Oppure di alzare un po' troppo la TV o di fare fatica a seguire le conversazioni quando c'è rumore? Ecco, questa è la notizia estiva. Audiotech organizza Open Day dell'Udito in studio, su prenotazione, martedì 23 giugno. Un'occasione tranquilla e senza impegno per fare un controllo audiometrico, chiarire i dubbi e, se serve, approfondire con calma. E se ti incuriosisce, potrai anche provare come si sente con un apparecchio acustico. Non per comprarlo, ma per capire la differenza, in modo semplice e guidato. Se vuoi partecipare, prenoti il tuo posto perché i tempi sono dedicati. 051 615 4291. Audiotech, via Tolmino 5A a Bologna. Non aspettare di sentirti escluso dalle conversazioni. Vieni a fare chiarezza. Ti aspettiamo.
2: Radio San Luchino.

0: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
1: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su Un ultimo saluto di valore. Centro Polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro Polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86. 6:50.
2: Buon ascolto con Radio San Lucchino.

0: Quanti appartamenti hanno ancora la vecchia serratura nella porta? È ora di aggiornarla. Da Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, troverai la soluzione giusta per rinforzare la sicurezza della porta di casa tua, rendendo più sicura la serratura con la possibilità di duplicazione delle chiavi e del telecomando del cancello. E se hai già un cilindro, forse è ora di passare un cilindro di sicurezza anti-bumping, anti-trapano, anti-effrazione. La tua vecchia serratura sarà più sicura, veloce e su misura per te. Per un preventivo, un consiglio, Serrature Bologna a Casalecchio, via Garibaldi 26, telefono 051 934 0005, per WhatsApp 344 777 3715. Proteggi ciò che conta davvero. Serrature Bologna, sicurezza, esperienza, tranquillità.
1: Madre Natura ha creato cose meravigliose, ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico melomelo. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 Quinto, telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico melomelo è Melotti!

0: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, centro estetica dentale. Qui si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, il pronto soccorso della dentiera, e per un ulteriore servizio si ritira e consegna direttamente a casa vostra, in case di riposo o strutture sanitarie, tutti i giorni compresi festivi. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti, a Bologna in via Zanardi 157 Sesto, entrando dal 159 e con ampio parcheggio interno. Telefoni 051 634 61 22, per urgenze 349 89 29 338.
1: E un sans perché l'arlui e il brassalat serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
0: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B. 051 50 33 02. Troppo caldo? Eurocasa a Bologna ti porta il fresco che meriti. Vendiamo e installiamo solo i migliori climatizzatori e pompe di calore, con la possibilità di usufruire della detrazione fiscale

Radio San Luchino. Notte liscia. I successi popolari, ballabili, cantabili, proposti nella notte di Radio San Luchino.